0: Company. Noi siamo
1: la family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Radio Company, Radio Company Boutique, Summer Vibes.

0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Mattina presto, puntuali come sempre, salve a tutti anche in questo venerdì, sentiamo nell'aria un po' l'odore del weekend, salve anche DJ Nick, come sempre andiamo per una bella scarica energetica. Partiamo con i Daft Punk, il loro primo singolo da questa Around the World, troviamo anche gli Sweetbox con Booyah, Here We Go, e gli Evan 17, in questo caso con una versione molto particolare, insieme a Fast Eddie ed è With This Ring Let Me Go.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: un successo degli anni 80, poi rimiscelato, ripreso da Fast Eddie negli anni 90. Era questa With This Ring Let Me Go, nel nostro botta 90 Sweetbox con Booyah, Here We Go. In apertura invece Round the World, il French Touch di Daft Punk. Ci fermiamo tra un po', un pezzo italiano da ballare, da cantare insieme, e sarà la volta di Neck.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronix Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Please, con Mauro Tonello, salve a tutti ancora, buona giornata, in arrivo Mac, la sua Laura non c'è, Nina, I'm so excited, salutiamo anche Kanye Williams, la sua Saturday, e poi lui, Pete Hellers con Big Love.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Kanye Williams and Saturday. Nina con la sua I'm So Excited, pezzo ballatissimo nel 90, fine anni 90, e poi lui, il nostro caro amico Filippo, ovvero sia Neck con Laura non c'è. Da Malotonario è tutto, grazie DJ Nick, vi lascio come sempre nelle mani della Family, noi ci sentiamo nella puntata di sabato.

0: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
2: anche senza gridare.
1: La radio rende
0: famosi. Occhio, anzi orecchio.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Hotel. Amici, buongiorno, buon venerdì, come dice qualcuno. Carlotta, sei pronta a scaldare i motori del weekend? Ma io sono nata pronta, nata per fare questo, cioè scaldare i motori del weekend, ma soprattutto scaldare i motori delle ferie di Joe. Oggi ultimo giorno
1: mamma
0: per
1: mia,
0: te.
1: Mamma mia, finalmente, cioè sono contento, contento di stare con te, ci mancherebbe altro, insomma. Chiaramente mi piacerebbe dormire, però vabbè, di questo ne abbiamo già parlato. Però è l'ultima, the last one, sì.
0: Però non ti mancheremo, non ti mancherà la radio.
1: No, vabbè, allora i primi giorni no. Poi indubbiamente sì.
0: Cioè,
1: poi sì.
0: Verso gli ultimi due giorni tu pensi, ma sì dai, torno anche volentieri.
1: Esatto.
0: Ci può anche stare un ritorno. Buongiorno amici, questa è la Family, dalle 6.30 fino alle 9 Carlotta e Joe per il suo ultimo giorno, mentre invece io, niente, ormai per le ferie se ne riparla l'anno prossimo, ma attenzione perché io ne sto già parlando comunque di ferie dell'anno prossimo. Stiamo già valutando alcune opzioni. Questa volta per l'anno prossimo voglio coinvolgere tutti i nonni possibili, ho deciso questo, alla luce di come sono andate le mie ferie. Per l'estate prossima coinvolgeremo tutti i nonni che ci stanno intorno. Detto questo, invece, voi amici, dove siete? Come state? Cosa fate? Oggi finalmente è venerdì, quindi per molti ultimo giorno di lavoro prima del weekend, per molti altri invece ultimo giorno di ferie, e poi da lunedì si riparte, perché poi sabato e domenica non rientra più nella sezione ferie. Sabato e domenica rientra nella sezione weekend, quindi quando tu sei in ferie, Joe, e arriva il sabato e la domenica, a quel punto è solo weekend, sì. Cioè non è che
1: finito,
0: non
1: te lo,
0: sì,
1: finita,
0: ormai
1: finita
0: non, non te lo vivi più con quel mood là. Nel frattempo da queste parti ha fatto disastro questa notte, cioè grande pioggia, grande temporale, ed è saltata la corrente. Dicevamo da microfoni spenti io e Giovanni che è saltata la corrente dalle mie parti, è saltata la corrente dalle sue. E come ti accorgi nel cuore della notte che è saltata la corrente? Con un allarme che suona, cioè nel vicinato c'è sempre un allarme che suona ininterrottamente, che ti sveglia e ti fa pensare se... Sì, è proprio saltata la corrente, evidentemente, chiaramente è saltata la corrente. Dai, 333-2688-688, buongiorno, voi dove siete, che fate, come state? Potete, insomma, lo sapete, soprattutto questa prima mezz'ora è uno spazio molto libero, poi dalle 7 si aprirà il Raga Non C'entra Niente Ma, quindi ancora più libero. C'è chi scrive, Carlotta, ultimo giorno di lavoro e poi ferie una settimana. Quanta gente che comunque ancora deve farsi le ferie. Oscar, vabbè, io sono contenta per voi se vi fate quest'ultimo giorno e poi andate in ferie. Comunque, a differenza di Sisma che rosica, invece io sono sempre contenta per voi. 333-2688-688, numero che vi serve per farci sapere che ci siete, per raccontarci qualcosa, per mandarci un cuoricino, per insomma qualsiasi cosa. Sarei anche curiosa, ecco, a questo punto, di sapere chi sta finendo le ferie o è in ferie o nel pieno delle ferie, chi invece è a lavoro, così giusto per fare un piccolo censimento. Sai che ogni tanto si fanno, anche noi in radio ogni tanto gli facciamo questi censimenti per capire cosa fanno i nostri ascoltatori, quindi se avete voglia potrebbe essere Giovanni, emoticon del cuore se sei in ferie, o che tu sia nel mezzo, le stai finendo, le stai cominciando, emoticon del cuore. Invece pollice su, anzi pollice giù se stai lavorando, così cerchiamo di fare un po'
1: una
0: facile
1: distinzione.
0: Ma sì, dai, giusto per fare qualcosa facile e veloce. 333-2688-688, si parte. Radio Company. The summer is magic.

0: Night su Radio Company nella Family. Buongiorno. Allora, dalle 6.30 alle 9 oggi abbiamo deciso. No, dalle 6.30 alle 9 magari no, però prima mezz'ora 6.37, così giusto per fare un piccolo. Per mettere un piccolo. Così. Un piedino, così, sai, quando entri in acqua che fai, oh, è un po' fredda, così, per provare a capire da che parte state, come stanno i nostri ascoltatori, che stanno facendo i nostri ascoltatori, quindi proprio iniziare un pochino la puntata con voi. Vi abbiamo chiesto di fare questo censimento, di capire, per capire chi di voi è in ferie, chi di voi sta lavorando. Innanzitutto penso possa fare piacere a chi lavora, sappiate che siete molti, ma molti, ma molti di più voi che lavorate rispetto a quelli che sono in ferie. Allora, ciao ragazzi, allora, intanto buongiorno family, ciao Carlotta, ciao Joe, come da un anno ancora lavoro, le ferie, mancano ancora 6 giorni, è dura, però quando gli altri rientreranno, ecco che io partirò. Poi ciao company, tornata dalle ferie già da 3 settimane, ho fatto le ultime 2 di luglio, come me, quindi operativa già da un pochino. Buona giornata Rebecca da Udine. Tra l'altro io come Rebecca le ferie fatte e belle che dimenticate. Poi per noi lavoratori stagionali della ristorazione stiamo vivendo le 2 settimane peggiori della stagione, si lavora di più ovviamente Ferragosto, ferie se tutto va bene a novembre, dicembre, destinazione Mexico. Ma senti, ma chi fa la stagione, che ha, ecco, secondo me chi fa la stagione ha perfettamente chiaro come funziona l'estate, cioè quando si comincia, quando si tende a finire. Queste sono state sicuramente le peggiori, perché poi Ferragosto è cascato proprio a metà di queste 2 settimane, no? Quindi ci può stare che settimana scorsa e questa la gente sarà stata concentrata nelle località, insomma, di mare, di montagna, le località più frequentate. Io penso dal 24, correggetemi se sbaglio, ma dal 24 forse voi stagionali inizierete a respirare un pochino. Mi sa che dal 24 la gente inizierà un pochino a tornare a casa, credo, no? Poi anche se si lavora, però la ferramenta non si ferma mai, cioè nel senso, forse lei è in ferie ma una ferramenta che comunque rimane aperta. Poi c'è chi scrive, ciao ragazzi, a proposito di fede, ma fede chi? Ah, forse di ferie. No, ah, no, ok.
1: Forse di fede proprio dal punto di vista religioso.
0: Anche ci ho pensato. No, ma secondo me è sbagliato scrivere. A proposito di ferie, forse. Io settembre sono in ferie, ecco. E ci chiede: potrei venirvi a trovare? Mi piacerebbe conoscervi di persona, certo, ovviamente. Assolutamente. Sai che lo scotto da pagare per venirci a trovare è sempre uno e uno solo.
1: Portare da mangiare, da bere, tutto,
0: cibo,
1: qualsiasi cosa.
0: Sì, è vero, il cibo. Però sì, sì, certo, se voi volete passare a trovarci, magari facendocelo sapere, ovviamente noi lo diciamo sempre, gli studi, per quanto siano ovviamente aperti ai nostri ascoltatori, e dovendo noi lavorare non possiamo tenervi in studio tutto il giorno per tutto il tempo, però se avete voglia di fare un saluto, stare qualche, insomma, qualche minuto con noi, guardare, insomma, un po' di puntata, certo,
1: cioè,
0: che
1: poi dipende
0: fare.
1: Da quanto siete disposti a pagare, nel senso, io e Chico, sì, abbiamo aperto un business,
0: un business
1: per 2 ore 150 euro, poi vedete voi.
0: Per 2 ore 150 euro.
1: Sì.
0: Ogni tanto, sai, penso, allora, facendo questo lavoro, no, io devo dire, vado un po' in ansia da prestazione quando ci sono gli ascoltatori.
1: Ah, per
0: che...
1: i soldi non si va in ansia.
0: No, vabbè, soldi a parte, io vado un po' in ansia da prestazione quando ci sono gli ascoltatori che vengono a trovarci e rimangono lì a guardarci, perché non lo so, mi fa un po' è come avere un pubblico, no? Mi fa un po' impressione. E ogni tanto quando guardo tipo i quiz, l'altro giorno guardavo Max Giusti che fa quella roba là del muro, oppure che ne so, Stefano De Martino che fa le ribacchi, eccetera eccetera, e loro hanno il pubblico costantemente, e devo dire, bravi, perché loro, cioè, non lo so, a me il pubblico mette soggezione, invece loro ce l'hanno costantemente quel pubblico lì che sta lì
1: a guardare, a giudicare,
0: a guardare. Va bene. E nel frattempo, buongiorno, ho visto ieri sera un video sui kiwi, non so che cosa voglia dire, non so se c'è un messaggio nascosto in questo messaggio, se tu pensi che, Giovanni, ci sia un messaggio.
1: Ma non lo so, è kiwi. Abbiamo parlato di. Sto parlando.
0: Abbiamo già. Avete parlato di kiwi recentemente?
1: No, non abbiamo parlato di kiwi.
0: Non avete parlato di kiwi?
1: No.
0: Beh,
1: no.
0: Cosa c'è da dire sui kiwi? Scusatemi.
1: Sono
0: meglio kiwi giallo o kiwi verde?
1: Secondo
0: me il verde. Io non amo il giallo.
1: Domandone.
0: Vogliamo fare questa domanda?
1: Falla domandone.
0: Domandone, ragazzi, secondo voi il kiwi è più buono se verde o se giallo? Non lo so, io non amo questa cosa che c'è, cioè un frutto per me dovrebbe avere un colore. Quando me lo proponi in due tonalità, cioè mi metti un po' a soggezione, come quando hai una maglietta che ti piace e te la fanno sia vinaccia che ottanio. Non lo so, cioè sono belli due colori bellissimi entrambi. Ok, magari parlava del kiwi il volatile. Ci fanno sapere, non
1: ragazzi,
0: lo so,
1: ma che cos'è il kiwi uccello? Che cos'è?
0: È un volatile, forse? Non lo so. Cioè, io non voglio. Io,
1: ah, Carlotta,
0: io...
1: tu e Sisma conosci la lingua.
0: Li vuoi quei kiwi? Forse quei si intende. Io basta, ragazzi. Chiudiamo l'argomento kiwi perché secondo me non andiamo da nessuna parte.
1: Meglio,
0: potrebbe. Tu li vuoi quei kiwi,
1: Joe? Io li voglio quei kiwi.
0: Comunque, noi lo sappiamo dire. Sono le 6:52 del mattino. Sfida a voi se sapete farlo. Dai, oggi facciamo così, facciamo un po' tipo e tu lo sai fare e voi dove siete? 3332688688, messaggio vocale per dire tre volte filate li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi, li vuoi quei kiwi. Radio.

0: su Radio Company nella Family ci fanno sapere che esistono anche i kiwi rossi. Basta, vi prego, ci state confondendo. Piccola pausa, torniamo tra poco con la sigla. Radio Company.
1: Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: per Martin Garrix con gli U2 alle... ve lo dico tra poco perché c'è l'ora esatta. Vedi, Joe, è così che si crea l'hype. Impara. Giovanni, saluta, ciao, buongiorno.
1: Ah, perché ci devo parlare sopra l'orario, no?
0: Che delusione. Sono le 7:04.
2: Radio Company Time.
0: Va bene, amici, buongiorno. Siamo pronti per quest'ultima giornata di Family e ovviamente per questa settimana. Ultimo giorno di lavoro per quanto riguarda Giovanni. Da lunedì tornerà Le De Biasi. Mi dispiace, Gio, però posso
1: non
0: dirti questa volta...
1: Tutto...

0: Sì, Verbal Easily. È un momento in cui ci si può sentire liberi, una sorta di caro diario come fa Giulie con il suo diario agenda.
1: Oh, l'altro giorno mi fa: ma perché l'avete detto in onda? Io faccio: Giulie, sveglia!
0: Ma che sei?
1: Crazy!
0: Sei veramente un pessimo amico. Qualcuno scrive: Gio, oggi è il tuo ultimo giorno. Ti senti un po' come quando eri a scuola, era l'ultimo giorno e aspettavi la campanella?
1: Certo, è che lui scrive la campanella delle 9, in realtà è una campanella che va un po' più tardi per quanto riguarda
0: oggi.
1: Sì, beh,
0: oggi. Certo. Considerate che Giovanni comunque dovrà fare il suo programma, che è quello dei pischelli. È inutile, ma ahimè è a palinsesto. Però va fatto. Allora, mentre noi aspettiamo i raga non c'entra niente, ma quindi 333-2688-688, raga non c'entra niente, ma dite quello che vi pare e piace, non devono esserci collegamenti tra un messaggio e l'altro, tanto noi li mettiamo in onda, li ascoltiamo tutti. Nel frattempo, Gio, lo sapevi che Netflix ha rinchiuso un uomo in un cartellone?
1: No.
0: Per una pubblicità? Praticamente ha reso da poco disponibile Netflix The Last House, un thriller in cui una coppia si ritrova bloccata in casa insieme
1: ai
0: figli.
1: L'ho visto.
0: Ma se l'hai visto?
1: Allora,
0: ma scusami.
1: È molto molto bello, ragazzi, è molto figo e tra l'altro anche abbastanza inquietante, perché se dovesse capitare è un problema. Per fartela breve, ok?
0: Sì, perché detta così, un thriller in cui una coppia si ritrova bloccata in casa insieme ai figli, cioè nel senso della vita di tutti i giorni.
1: Praticamente succede una cosa, cioè come se ci fosse una specie di invasione, e ad un certo punto tutte le porte e le finestre di casa non si possono aprire. Ok? E loro sono costretti a rimanere ovviamente dentro casa, quindi all'inizio.
0: E qual è il problema?
1: Ok, tutto bene all'inizio, poi ovviamente che cosa inizia a mancare? Inizia a mancare il cibo,
0: cibo.
1: Però è interessante perché tutto parte chiaramente da una situazione di spavento e anche di ansia nel capire come gestire le cose, fino a quando non si ingegnano per cercare di sopravvivere e di andare avanti. Però è molto carino in realtà.
0: Ok, ma scusami, quanto tempo rimangono chiusi in casa, giusto,
1: Carlotta,
0: per capire?
1: Se ti devo rispondere a questa domanda, tanto vale che io ti spoglio
0: che vi guardo magari qui, ok. Va bene. Comunque, per promuovere questo film, questo thriller, Netflix ha realizzato un cartellone pubblicitario con un vero soggiorno arredato e climatizzato, ok? Con una vera persona dentro. Per 3 giorni un uomo ha vissuto in questa struttura che però si trovava è un cartellone pubblicitario, quindi si trovava praticamente sopra una strada. E era una casa fatta proprio, una stanza fatta vera e propria, con un tizio che viveva veramente, che guardava il traffico col binocolo, comunicava tra l'altro con i passanti attraverso una lavagnetta, quindi chiedendo: ciao, come va? Cosa fate? Figo, vero?
1: Ma per quanto tempo è rimasto lui?
0: Giovanni, se ti devo dire questa cosa, tanto vale che ti vai a leggere la notizia. non lo so, non c'è scritto. No, ma te l'ho detto. Ma aspetta. Te l'ho detto, tre giorni,
1: scusa.
0: Poi, altra notizia inutile mentre aspettiamo i raga, non c'entra niente, ma così io smisto nel frattempo, elimino un po' di poster che ho salvato. Un cinema in Canada non ha ricevuto il poster ufficiale di Spider-Man e quindi lo ha fatto disegnare da uno dei dipendenti. Posso dire che questa è un'idea veramente geniale, a parte che il disegno che ha fatto il dipendente secondo me è molto carino,
1: ma fa schifo,
0: è
1: Spider-Man, è tipo Spider-Man senza denti.
0: Sì, è vero, sembra uno Spider-Man che si è tolto la dentiera, però è carina l'idea. Posso dirti che a me quelli che non si prendono troppo sul serio, anche i negozi, cinema in generale, bravi, perché loro potevano fare, guarda, sai cosa potevano fare loro? Due cose peggiori. Punto numero uno, potevano stamparla da YouTube, da internet, quindi prenderla da internet, stamparla magari anche sgranata, un po' brutta,
1: sgranata,
0: e oppure potevano farla fare dall'intelligenza artificiale. Invece loro cosa hanno fatto? Si sono ingegnati, hanno detto: ehi tu dipendente, vuoi 100 euro in più? Bene, vieni qui e disegna Spider-Man. E in realtà è venuta fuori una cosa molto carina. Poi, dai, ultimissima cosa prima di andare: Adidas Drophead. Adidas ha rilasciato le scarpe per bambine, ovviamente, di Rapunzel. Le sneakers Adidas di Rapunzel, che sono molto belle. Non credo siano solo per bambine, penso che me le comprerò anch'io. Detto questo, 333-2688-688, siamo partiti così, totalmente a caso, e così continueremo fino alle 9, perché c'è il raga non c'entra niente ma.

0: Star Sailor, questo è 4 to the floor. E adesso, amici, mentre aspettiamo i vostri raga, non c'entra niente, ma è arrivato il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce. Come sempre, noi a quest'ora vi facciamo scegliere una canzone da ascoltare e poi noi ci aspettiamo, insomma, anche, cioè, speriamo di farvela anche cantare ad alta voce. Vi facciamo ascoltare un pezzettino di una e un pezzettino dell'altra e voi dovete semplicemente votare mandando un messaggio, uno o due, al 333-2688-688. La canzone di oggi numero uno è questa. La numero due invece è questa. Quindi per scegliere tra uno o due.
1: La Family Beach Club.

0: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Kate Bush, Running Up the Hill. Tra l'altro, canzone che è tornata fortissimissimissimissimissima grazie a Stranger Things. Per chi ha visto la serie, insomma, lo sa. Mi chiamo Giovanni,
1: però se vuoi chiamarmi Sisma per semplicità, vedi tu, eh. Comunque, sì, certo, l'ho vista. Sì. L'hai assolutamente vista? Sì.
0: E anche tu hai cantato questa canzone per 2 mesi dopo aver visto quelle scene.
1: Certo, e non è l'unica, anche perché nell'ultima stagione, l'ultima puntata, c'è anche Prince, ok, con Purple Rain, canzone che era già una chicca, tornata nuovamente virale proprio grazie a Stranger Things.
0: Così come, se non sbaglio, la storia infinita.
1: Pio, sì.
0: No, ma Baby Shark, se non sbaglio.
1: Sì.
0: No, così anche come la storia infinita.
1: Never ending story.
0: Buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 stiamo insieme. C'è il raga, non c'entra niente, ma spazio libero. Spazio veramente che vi permette di dire tutto quello che vi pare piace. Tipo, raga, non c'entra niente, ma meno di 15 giorni e parto per le Maldive. Francesco, ti prego, portaci con te. Ti prego. E poi, raga, non c'entra niente,
1: tra l'altro, scusami, le Maldive mega accessibili, cioè rispetto al passato, mega accessibili, cioè sempre un po' più contenuto, ecco, magari il prezzo.
0: Sì, secondo me non sono poi così, cioè anche le Maldive non hanno dei prezzi così astronomici. C'è un posto che mi pare di aver capito è tipo super mega inaccessibile, è tipo la Polinesia francese.
1: Sì.
0: Bora Bora, questi posti qua che sono molto distanti. Però sì, le Maldive pare che siano abbastanza accessibili. Qualcuno chiede, raga, non c'entra niente, ma la famosa pizza dei Pischelli è arrivata? No, mai arrivata.
1: No.
0: Non so neanche se esiste. Cioè, c'era un gruppo Telegram, ma credo
1: c'è ancora.
0: Ah, c'è ancora. Abbiamo dei vocali. Sentiamo.
2: Raga, non c'entra niente, ma perché questi atti di nonnismo di confronto di un pischello così tenero?
1: Ben detto, grazie, ben detto.
0: Senti, guarda, così, perché che cosa dobbiamo fare qua? Cioè, fargli le coccole, non si può fare.
1: No, venerare.
0: Vedi, venerare, dai, andiamo avanti.
3: Raga, non c'entra niente, ma premesso che oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, quindi devo sistemare tutto per bene e poi una settimana di ferie me la concedo. Ma dovete aiutarmi per come far tagliare i capelli a mio figlio. Mio figlio di 2 anni, che poverino, dal barbiere strilla e si dimena e non c'è verso, dopo ti fa anche tenerezza. Ieri sera abbiamo provato con mia cognata, che sembrava proprio contentissimo quando glielo dicevamo, ma nulla da fare. E abbiamo un matrimonio presto.
0: Urca.
3: Chiedo aiuto. Ciao family. Ciao, un bacione.
0: Ah, aiuto. Non lo so.
1: Cerchiamo di essere un pochino oggettivi. Ok, non c'è una soluzione. Raga,
0: deve piangere, dici tu. Non lo so, sai, cioè magari qualche genitore che ci è passato ha dei trucchetti da consigliare. Io ricordo una volta, mamma mia, una volta ho fatto una colazione in un bar che era di fianco un barbiere. Dentro questo barbiere c'era un bimbo che reagiva esattamente come questo bimbo, cioè piangeva, strillava. Ad un certo punto un genitore è uscito per tranquillizzare tutti, dicendo: sta bene, gli stiamo solo tagliando i capelli. Non lo so come funziona, amici genitori, cosa possiamo consigliare al nostro ascoltatore per permettergli di tagliare i capelli al bimbo di 2 anni? Non ne ho idea. Abbiamo altri vocali?
1: Sì, assolutamente.
0: O vuoi che andiamo avanti? Cosa vuoi fare? Dimmi tu, sei tu il regista, Gio.
4: Non c'entra niente, ma vorrei tornare in ferie.
0: Perfetto, e allora vai. Radio Company. The summer is magic.

0: live su Radio Company nella Family. Allora, un papà chiedeva consiglio per poter tagliare i capelli al suo bimbo di 2 anni senza farlo strillare, senza farlo piangere disperato. Allora, qualcuno dice: dai, solo per questa volta mettilo davanti a un tablet. Qualcun altro invece suggerisce di portargli il suo gioco preferito, farlo stare lì con il suo gioco preferito. Invece un messaggio dice: le parrucchiere consigliano di farli portare non dai genitori ma da qualcun altro, magari tipo dai nonni. Quindi lo fate portare dai provate forse con qualcun altro, magari con i nonni si porta dietro il suo pupazzino preferito, il suo giochino preferito, e magari con un po' di distrazione forse ce la fate. Piccola pausa, torniamo tra poco con lo sfigometro.
1: La Family

0: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
1: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
0: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

0: anche lui è Francesco Gabbani e adesso amici c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: C'è lo sfigometro.
0: Ariete, voi avete già iniziato a raccogliere i frutti delle vostre fatiche, le stelle vi sorridono e le opportunità in effetti si moltiplicano, quindi non temete i cambiamenti e abbracciateli con entusiasmo. Sfigometro meno 19, rotometro 98%. Toro, caccia alla responsabilità. Ora distinguete i vostri compiti dagli altri e aspettate le conferme. Comportatevi piuttosto da professionisti, mi raccomando, la puntualità. Sfigometro meno 16, rotometro 39%.
3: Tutti insieme!
0: Gemelli, avanti con le idee. Chi è in cerca di lavoro sfrutti questo cielo favorevole, le perplessità si superano. Sfigometro meno 18, rotometro 91%.
4: Ma complimenti!
0: Cancro, godetevi questi giorni più lenti rispetto al solito, quando riprenderete poi la vostra routine sicuramente vi mancheranno. Sfigometro meno 18, rotometro 86%.
5: Ciao Enrico Sisma, fai schifo.
0: Sempre. Leone, progetti in crescita, responsabilità che aumentano, sfruttate il transito positivo di Venere e valorizzate le vostre capacità personali. Sfigometro meno 20, rotometro 98%. Poi, Vergine, adattamento perfetto ai cambiamenti, risolvete problemi, soprattutto economici, e state attenti agli impegni. Questa settimana potrebbero rendervi nervosi. Sfigometro meno 10, rotometro 21%.
6: Per Dio,

0: Bilancia, la situazione economica è variabile, valutate bene ogni aspetto e siate pazienti con la burocrazia. Buone idee e soluzioni in arrivo, spigometro meno 18 e rotometro 78%.
1: Amio.
0: Scorpione, questioni professionali affrontate con fermezza, complicazioni e trasformazioni in vista, ma comunque avete le stelle dalla vostra. Spigometro meno 16, rotometro 42%.
1: Vai nonna!
0: Sagittario, sosta temporanea, ma il cielo evolve. Preparatevi a scegliere nuovi ruoli e strategie diverse. Non amate sicuramente le cose già viste. Spigometro meno 16, rotometro 69%.
1: No!
0: Capricorno, stelle favorevoli per le conferme, per nuovi ruoli, progetti futuri di ampliamento e preparatevi a mettere in atto ciò che avete pianificato. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
2: Carlotta, svegliati!
0: Acquario, periodo di attesa o inquietudine, soprattutto per chi è single. Se vivete invece una storia, insomma, ufficiale, bene, ma se la vedete ufficiosa, date degli ultimatum. Sfigometro meno 11, rotometro 8%. Poi, pesci, cambiamenti in vista. Preparatevi per nuovi progetti e per nuovi colleghi. Finalmente una bella ventata di novità. Spigometro meno 18 e rotometro 82%.
3: Come nuovi colleghi?
0: Ah sì, come? Nuovi colleghi, una ventata di novità.
3: Una
0: non
3: ventata
0: lo so
3: di novità, dici?
0: Non so che cosa ci aspetti.
3: Non lo so neanche io, però qualcuno ha qualche dubbio, anzi qualche perplessità, anzi qualche...
0: Vabbè, senti, qual è il segno fortunato per te?
3: Allora, non li ho ascoltati oggi, devo essere sincero.
0: Ma ieri invece li avevi ascoltati.
3: Ieri ci ho provato, ho detto vabbè, me li segno così.
0: Oggi non avevi neanche le cuffie mentre facevo lo sfigometro, ti ho visto.
3: Non avevi le cuffie perché in realtà io ti sento.
0: Non ti servo.
3: No, io ti sento comunque, ti percepisco. Ah, okay. Allora, c'è da dire che secondo me, ci provo un attimo così, io ti direi balance.
0: No, Capricorno.
3: Capricorno, ancora.
0: Capricorno, sì, che aveva 20 e 100%. Quindi, ragazzi, bravi voi del Capricorno che non avete fatto niente, ma oggi siete fortunati. E adesso, come sempre a quest'ora, se Giovanni mi dà l'ok, siamo pronti?
3: Certo che lo siamo.
0: Siamo pronti, c'è il disco alza volume di oggi.
4: Ora, alza il volume!

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.

0: questa è Dracula su Radio Company. Mancano un paio di minuti alle 8.
1: Radio Company Time.
0: Breaking news. Si allarga il numero di paesi che stanno rimandando in Italia i richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Finlandia e Svezia si uniscono a Germania, Svizzera e Austria. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta investendo il nord e il centro Italia. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13 per temporali e tempeste. È finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Apoel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League. Partita difficile per la Dea, il tecnico dei nerazzurri Maurizio Sarri si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
2: La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. Nella fase offensiva è una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa al secondo più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità.
0: Da Laura Supino, buona giornata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: in the world. Lei è Arianna, siete su Radio Company nella Family. Amici, buongiorno. Fino alle 9 stiamo insieme. Io sono Carlotta, con me c'è Joe. Cioè, come sempre, il venerdì c'è il raga, non c'entra niente, ma non si parla di nulla nello specifico. Ma è uno spazio libero in cui voi avete, all'interno del quale voi avete la possibilità di dire tutto quello che vi pare e piace. Potete fare delle domande, fare delle considerazioni, raccontare delle cose, salutare qualcuno, tutto quello che vi pare e piace. L'importante è cominciare con raga, non c'entra niente, ma.
1: Buongiorno Radio Company. Allora, io quando avevo la bambina piccola, doveva fare una cosa, le facevo vedere che la potevo fare anch'io e che era una cosa che andava bene, che va fatta e anche divertente. Tipo, mi ricordo quando era vicina proprio che non voleva anche lei il primo taglio di capelli e mi ero spuntata anch'io i miei e lei poi se li è fatti spuntare anche lei.
0: Allora, questo messaggio si ricollega a un ascoltatore di prima che diceva: ho il bimbo di 2 anni, dobbiamo tagliargli i capelli, abbiamo un matrimonio, ma lui non ne vuole sapere, strilla, grida, proprio panico, si fa anche tenerezza, poverino, perché piange tantissimo. Che cosa possiamo fare? Ecco, un'altra alternativa potrebbe essere effettivamente quello di far vedere che è una cosa che fai anche tu. Qualcun altro suggeriva alcuni parrucchieri, alcuni barbieri hanno proprio delle sedioline apposta per i bimbi, con magari il cavalluccio, la giostrina, in modo da distrarli. Diciamo che uno può provarle tutte, ad una certa puoi provarle semplicemente tutte. Poi chi c'è?
2: Raga, non c'entra niente, ma fra 10 giorni circa iniziano le mie ferie finalmente a Rio del Garda, matrimonio di cugini. E niente, sono lo zio del piccolino che non vuole tagliarsi i capelli.
0: Ma che bello che ci ascolta tutta la famiglia. Zio, ma lo vuoi portare tu questo bimbo a tagliarsi i capelli, che magari con te se li vuole tagliare? Cioè, fai questo favore a questo povero papà che mi sembrava disperato. Poi abbiamo un altro
3: raga,
0: locale.
3: Non c'entra niente, ma la tartaruga di mia sorella ha fatto le uova.
0: Bello, wow, quante ne ha fatte. Dai, 3332688688, come avete potuto sentire, messaggi totalmente a caso. L'importante è sempre cominciare con raga, non c'entra niente, ma.

0: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Ehi Paola!
2: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
1: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
2: Ah sì?
1: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: With Smith, questa è Miami su Radio Company nella Family. Buongiorno, abbiamo gli ultimi 20 minuti da passare insieme, ultimi 20 minuti tra l'altro di Raga non c'entra niente, ma per esempio chi c'è?
1: Raga non c'entra niente, ma sono l'amica dello zio del bimbo che non vuole tagliarci i capelli.
0: Ragazzi, questa storia sta prendendo una piega totalmente inaspettata. Allora abbiamo sentito il papà del bimbo che non vuole tagliarsi i capelli. Poi abbiamo sentito lo zio del papà del bimbo che... No, aspetta, lo zio del bimbo che non vuole tagliarsi i capelli. E ora c'è un'amica dello zio del papà. Ma aspetta,
2: manca,
0: è un'amica...
2: È l'amica dello zio
0: del bimbo o dello zio del papà?
2: Non lo so. Adesso manca soltanto il bimbo e fa: ciao, sono il bimbo, sono io quello che non vuole tagliarsi i capelli.
0: Allora, dicevamo nel fuori onda che questa storia sta diventando da una parte un po' come: ciao, sono la zia e per me è maschio. Ciao, sono l'amica della zia e per me è femmina. Ma anche un po' della serie, un po' che alla fiera mio padre comprò. Adesso aspettiamo di sentire la sorella, del fratello, del cugino, della zia, dell'amica, del bambino che non vuole tagliarsi i capelli. Comunque tutti quanti che possono prendersi la briga un pomeriggio di portare questo bimbo e vedere se magari con loro si taglia i capelli, perché col papà a quanto pare fa disastri. Vediamo se con l'amica dello zio o se magari con lo zio. Poi,
3: raga non c'entra niente, sì, ma perché non unifichiamo tutti con 3 mesi di ferie estive, visto questo caldo, emergenza caldo, 3 mesi come gli insegnanti. Bellissimo.
0: Bellissimo. Tra l'altro, una citazione fantastica di Pamela Prati. Credo sia impossibile, perché di fatto credo che il mondo non si possa. Io sono d'accordo, cioè nel senso, io sarei proprio in prima fila, anche Giovanni, ne sono certa. Proprio emergenza caldo, mi dispiace, noi non possiamo lavorare per tutto agosto.
2: Bellissimo.
0: È che comunque. Bellissimo. E mamma fai questo, e mamma fai quello. Un sogno, però. Bellissimo, però c'è da dire che non è che tutti si possono fermare, quindi poi alla fine o tutti o nessuno, capito? Ma come fai? Cioè chiudi i ristoranti, chiudi gli ospedali, capito? Poi non si può fare. Poi?
4: Raga non c'entra niente, ma mi sa che oggi prendo tanta di quell'acqua che metto le radici e mi spuntano pure i fiori.
0: E cosa diciamo noi, Giovanni, in queste situazioni?
2: Che cosa diciamo noi, Carlotta?
0: Bellissimo.
2: Bellissimo.
0: Bellissimo.

0: Diplo con Miguel, questa è Don't Forget My Love su Radio Company nella Family. Chiudiamo con Paolo che dice: raga, non c'entra niente, ma domenica parto per 15 giorni a Marsalam. Che bello. Noi, io e Giovanni, siamo disponibili per infilarci nelle valigie di tutti quanti.
1: Sì,
0: soprattutto Gio, secondo me. Va bene, amici, ormai il nostro tempo è terminato. Noi ci prendiamo una pausa, ma torniamo tra poco per salutarci insieme a Viviana.
2: La Family Beach Club.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Jovanotti, questo è Buon Vento. A proposito di buon vento, Viviana, buongiorno,
1: Ma buongiorno, Sole Marientu, sono tornata nello studio centrale, nello studio principale di Radio Company.
0: Guarda, posso dirti, io sono contenta, Vivi, di non vederti, perché non oso immaginare quanto tu sia abbronzata in questo momento. Carlo Conti, ti sicuramente ciao e grazie.
1: Sì, guarda, siamo lì, più o meno le sfumature sono quelle. Solo il nostro giornalista Egidio Ferrante forse riesce a battermi. Infatti ci sono rimasta anche un po' male quando l'ho vista.
0: Vero.
1: Ma è la piscina comunque che un po' sbianca il cloro, quindi dovrei non fare il bagno in piscina per un po', secondo me.
0: Viviana,
1: questo è il segreto, capito?
0: Mi caschi in questa veramente questi errori così banali.
1: Però sai, una vita da Viviana si divide tra le spiagge della Sardegna, del Salento e la piscina di Abano Terme. Non posso tradire le origini, da dove vengo.
0: Figurati. Tra l'altro mi piace però una cosa, Vivi, che tu, potendolo fare, noi non ti ritroviamo nello super yacht in Sardegna, in quei posti pazzeschi.
1: No,
0: tu spiaggia.
1: Certo, spiaggia, al massimo guarda sup, canoa, comunque resto
0: umile. Brava Viviana. Brava, restando sempre un po' umili, come piace a noi. Vi lasciamo con Viviana e il suo Company Matinee. Io torno lunedì, ciao.

0: Buon weekend, amici, sono le 9 in punto. Ciao!
1: Radio Company Time.
0: Breaking news. Monito a Israele, fermi le violenze e gli insediamenti illegali in Cisgiordania, pregiudicata la soluzione a due stati. A lanciarlo Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. Germania, Svizzera, Austria e ora anche Finlandia e Svezia aumentano le cancellerie che stanno trasferendo in Italia richiedenti asilo approdati nel nostro paese. Opposizioni contro il governo, sospendere Schengen ha mandato in frantumi la solidarietà europea. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per sospetta difterite. Emerge che per volere dei genitori la piccola non aveva ricevuto il vaccino obbligatorio. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura presenti Mattarella e Meloni. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Radio Company 80 Italiano. Radio Company 80.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Prince, Fabio De Magistris, Victor, J'adore su Radio Company. Dai che è venerdì, dai che è 21 agosto, dai che il tempo è così così. Io sono la sciamana di Roma, mi hanno ribattezzato. Ah, dici che ho questo potere di modificare, di cambiare il tempo? Dai, adesso mi concentro, cerchiamo di far uscire un po' di sole oggi, che ne abbiamo bisogno, soprattutto questa sera, speriamo. Abbiamo un vocale, sentiamolo.
1: Ciao,
0: vai.
1: Ciao, sono Vanessa.
0: Ciao Vanessa.
1: Vivo a Trieste, ma sono pugliese, quindi ogni anno andiamo giù nel periodo più bello dell'anno.
0: Ti credo.
1: Cioè a settembre, ragazzi, cioè qua inizia l'inverno e noi andiamo più a godarci la fine dell'estate alla faccia di questi del nord. Sto scherzando. La mia compagna è del nord ed è felicissima di andarsi a fare le ferie ogni volta in Puglia. Quindi sì, andremo anche noi nella terra delle mozzarelle, delle burrate, dei tarallini,
0: ecco,
1: e di tutto quello che c'è.
0: Dai, che meraviglia!
1: In Puglia da mangiare, ragazzi. Mia mamma è già pronta.
0: Pronta.
1: I suoi piatti gourmet.
0: Grandissima la mamma, già pronta davanti ai fornelli, carica, pronta a riempirvi il piatto, perché poi le porzioni, ragazzi, cioè vogliamo parlare delle porzioni del sud Italia. Aiuto, io avrò preso 10 kg, non mi peso, e ieri sul treno, vi giuro, quando mi hanno offerto lo snack ho detto no, basta. Saluto e ringrazio Luca Bravi e Manila, che quando andiamo giù in trasferta veramente ci trattano in un modo pazzesco, incredibile. Quindi grazie ragazzi. Allora, tra poco voglio parlarvi di un film che è tecnicamente brutto, che è uscito a inizio agosto in Cina, ma che è diventato virale, quindi anche una cosa brutta alla fine può spopolare. Era un flop annunciato, invece sta andando fortissimo. Ne parliamo tra poco. Radio.

0: Ecco, da Siderno, siamo in zona Reggio Calabria, anche oggi mare bellissimo, il tuo fan, Franco. Grazie, beh, oh, lì neanche una nuvola, neanche l'ombra. Beh, da queste parti invece, come vi ho detto, insomma il tempo non è granché oggi, sarebbe perfetto per andare al cinema. Che ne dite? Vi va di vederci un film? Soprattutto un film brutto? Andreste al cinema soltanto per vedere quanto può essere brutto un film? In Cina lo hanno fatto, ragazzi. Allora, prima di svelarvi quale titolo è, di che film si tratta e perché è diventato così virale, vorrei sapere da voi matti del mattinè se vi ricordate un film che avete visto e che secondo voi era veramente brutto, comunque vi ha deluso, magari le aspettative erano altissime e poi siete usciti dalla sala e avete detto ma niente di che, era meglio il libro, insomma. Recitazione così così, doppiaggio per carità, storia inesistente, trama poco credibile. Se vi va mi date un commento su un film che avete visto che non vi è piaciuto, che avete considerato particolarmente brutto ma che comunque siete andati a vedere, come è successo in Cina, è diventato viralissimo. Messaggi vocali se vi va a 333 2688 688.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Monito a Israele, fermi le violenze e gli insediamenti illegali in Cisgiordania, pregiudicata la soluzione a due stati. A lanciarlo Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. Germania, Svizzera, Austria e ora anche Finlandia e Svezia aumentano le cancellerie che stanno trasferendo in Italia richiedenti asilo approdati nel nostro paese. Opposizioni contro il governo, sospendere Schengen ha mandato in frantumi la solidarietà europea. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per sospetta difterite. Emerge che per volere dei genitori la piccola non aveva ricevuto il vaccino obbligatorio. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura presenti Mattarella e Meloni. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Comrade, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: con Smooth su Radio Company nel nostro venerdì mattina. Matti del mattinè in giro per l'Italia, da nord a sud, da est a ovest. Chi è ancora in vacanza, chi è appena andato in ferie, chi le sta aspettando, chi quest'anno non ci va. Ragazzi, Italia divisa metà giù al sud, sole, qui al nord pioggia, per quello che posso vedere tra oggi e ieri, visto che ieri ero lì e oggi sono qui. Che dite, ce ne andiamo al cinema oppure andiamo a ricordare un po' quei film brutti, ma veramente aiutami a di brutti, che abbiamo visto nel corso degli anni? Ce ne sarà uno che proprio per bruttezza ci sarà rimasto impresso, mi sembra proprio di sì. Sentiamo i matti del matinè, quale
1: ciao
0: titolo
1: company
0: tirano fuori. Ciao.
1: Il film più brutto che ho visto, Blair Witch Project.
0: Mamma mia.
1: Pensavamo fosse storie di streghe o roba del genere, invece sinceramente mi è venuto il mal di mare, perché non stava mai ferma sta telecamera.
0: È vero,
1: pifero,
0: fastidiosissimo
1: e sinceramente angosciante, ecco.
2: Sì. Ciao company, ciao. Da Silvia.
0: Ciao Silvia, me lo ricordo anch'io perché avevano fatto una pubblicità di questo film martellante, sembrava proprio mamma mia l'horror del secolo. Sì, horror nel senso che è veramente brutto, come hai detto tu, questa telecamera mai ferma, perché volevano far sembrare che fossero dei reperti originali. E poi c'è una trama proprio, per carità, era diciamo ruotava intorno alla misteriosa scomparsa di questi tre studenti universitari di cinema che si erano ritrovati all'interno della foresta nel Maryland, mentre appunto giravano un documentario sulla leggendaria strega di Blair, che poi chiaramente trovano lì, però proprio al di sotto delle aspettative. Concordo, e non sono l'unica.
3: Ciao company.
0: Ciao.
3: Il film in assoluto peggiore della mia vita, ma La strega di Blair.
0: Ecco, vedi?
3: Una cacata.
0: Mamma mia.
3: Ciao company.
0: Ciao, vedi, concordiamo, non è certamente l'unico. Dennis da Verona, ciao Radio Company, il film più brutto è stato Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. Questo non l'ho visto, devo dire, ma riprendeva il videogioco? Io giocavo sempre, ecco, ci giocavo sempre, ed era uno dei giochi più amati degli anni 90 con l'Amiga 500. Quanto era bello, quindi no, forse meglio che non l'ho visto se mi dici così. 333-2688-688 messaggi, vocali, il film più brutto che ricordate di aver visto. Adesso Peggy Goo.

0: Gianna Nannini, Marrakesh. Ci piace questa nuova versione di America che hanno fatto uscire proprio in quest'anno, nel 2026. E allora oggi, 21 agosto, facciamo finta che abbiamo voglia di andare al cinema, magari qualcuno ha voglia con questo tempo, per rivedere un film che ci è rimasto impresso, per quanto era brutto. Ci state tirando fuori un po' di titoli. Vi dico che in Cina sta succedendo. Il 5 agosto è uscito un film che le persone sono andate a vedere proprio perché le recensioni erano praticamente tutte negative, anche da parte delle persone che uscivano dalla sala. E il fenomeno si chiama New Lai, diventato virale, era uscito in sordina appunto perché era considerato un film con un'animazione legnosa, un doppiaggio poco convincente, una storia strappalacrime, quella su un vitello che cresce tra amore e sacrificio. Così brutto, ma così brutto che alla fine è diventato bello, perché dopo 10 giorni ha incassato tantissimo, ha raggiunto veramente dei risultati incredibili, cioè quasi alla Nolan, così per farvi capire, perché il passaparola, i video, i meme sono diventati virali, per cui la gente ha iniziato a incuriosirsi, ha detto fammi vedere di che si tratta, ma che è questo film, ma quanto è brutto, no vabbè, e quindi parlavano proprio della bruttezza del film che è diventata la sua forza. Sentiamo voi,
1: sono
0: Matti del Mattinero.
1: Sono a spezzare una lancia a favore del film La strega di Blair.
0: Ah, rieccolo.
1: Perché è vero che faceva cacare, nel senso che è vero che confermo che faceva venire il mal di mare, però l'astuzia del regista che ha speso appena appena $60,000 per produrlo, con a favore di un incasso di non so quanti milioni, credo 250 milioni di dollari, è stato furbo da parte sua. Siamo stati noi polli ad andarlo a vedere.
0: Ah, dici che alla fine siamo stati noi. È vero, l'avevano fatto veramente con due spicci. E la stessa cosa con questo film cinese, è praticamente una cosa simile. Due spicci e un incasso invece pazzesco. Allora, sentiamo altri Matti che ne pensano.
2: Ciao Vivi.
0: Che titoli
2: ho visto
0: tirano
2: al cinema
0: fuori?
2: Tanti anni fa.
0: Sì.
2: Film, quello horror, The Grudge. Mamma
0: del 2004.
2: Mia, ragazzi, pensa che poi quando sono tornato a casa, l'abbiamo visto sabato sera, sono tornato a casa tipo alle 2 di notte e ho dovuto parcheggiare giù nel garage al buio, avevo la pelle d'oca.
0: Ciao, in qualche modo ho fatto effetto, però dai, abbiamo ancora tempo per un altro vocale.
3: Ciao
0: al volo.
3: Vivi, Diego,
0: ciao,
3: buongiorno.
0: Diego, buongiorno.
3: Ascolta, allora, se qui volevamo parlare di film cazzate,
0: sì,
3: Dario Argento ne ha fatto uno che è una roba inguardabile, Dracula 3D.
0: Mamma
3: una
0: mia,
3: cazzata. Poi c'è l'Asia Argento che secondo me è l'unica donna sulla terra che non riesce a recitare,
0: la figlia.
3: Però è lì perché vabbè, sappiamo il motivo, io pensiero personale, e quindi sì, una stronzata galattica, ecco.
0: Beh dai, Dario Argento è quello di Profondo Rosso, è quello di Suspiria, comunque ti correggo, dai, non c'è solo Asia Argento che non sa recitare, anche l'Arcuri non si è mai imparata con tutto il bene.
4: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va?
7: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: C Company, C
9: come C-Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, il nostro successo del presente e dal passato, Missing Persons con Destination Unknown. Sono le 10:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Allora, ciao a tutti, secondo ora insieme sono Viviana Matti del Matinè. Abbiamo Gianluca Pacini in regia e ci siete voi. Parliamo un po' di gossip, perché Luca Argentero con la sua compagna Cristina Marino hanno annunciato di aspettare il loro terzo figlio. Quindi tanti auguri, hanno Giannina Speranza, Noè Roberto, e sta arrivando un altro bambino o bambina, non so nello specifico. Hanno però cazziato un po' i paparazzi perché avrebbero diffuso immagini e indiscrezioni sulla gravidanza prima che loro fossero pronti a comunicarla, e giustamente hanno detto ci siamo rimasti male perché volevamo dirlo noi, è una cosa molto delicata. Invece ecco là i paparazzi a dire il pancino sospetto, e di qua e di là, e alla fine la notizia è uscita fuori. Al di là di questo, che sicuramente ci vuole rispetto per la vita privata, loro hanno scritto un post in cui hanno detto no, non bisogna per forza stare al gioco. Poi su questo ognuno la penserà sicuramente in maniera diversa, della serie siete personaggi pubblici e quindi ci sta che i paparazzi e i giornalisti, nel momento in cui scoprono una notizia, facciano il loro lavoro, però magari in situazioni così intime e delicate come questa potrebbero anche evitare o quantomeno aspettare che siano i diretti interessati a farlo. Lei a lui lo ha rivelato dicendo: amore, mi sa che dobbiamo cambiare la macchina, e quindi gli ha fatto capire che la famiglia si sarebbe allargata. Volevo sapere da voi, Matti del Matinè, Matte del Matinè, come avete rivelato voi che avete avuto dei figli, un figlio, o che magari state per averlo, come l'avete rivelato al vostro compagno, al vostro marito, al vostro partner, il fatto di essere incinta, di aspettare un bambino? Se vi va, ce lo dite, se avete voglia, con un messaggio, un vocale al 333-2688-688.
1: Radio Company Matinè, con i Matti del Matinè d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro, e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui!
4: Veste lei!
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro.

0: acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Dientes su Radio Company. Dai che è venerdì. Allora, voglio sapere se avete, cioè se vi va di raccontarcelo, se avete voglia di condividerlo con noi quel momento in cui avete rivelato al vostro partner di essere incinta. Come gliel'avete detto? Visto che Luca Argentero e Cristina Marino avranno un terzo figlio, lei è incinta e gli ha detto: amore, dobbiamo cambiare la macchina. Quindi così, per farcelo arrivare da solo senza dirglielo direttamente. Laura ci scrive: il mio compagno lo ha scoperto, cioè mi ha chiamato al telefono perché voleva andare a prendere degli affettati da banco e del gorgonzola. La mia risposta è stata che non potevo mangiarli e quindi è tornato a mani vuote. E ha capito? Ah, bene, quindi ha detto: vabbè, non è che hai un'intossicazione alimentare oppure che ne so, hai un blocco intestinale. Ha capito subito che il motivo era quello. Beh, sveglio. Dai, abbiamo un vocale, riusciamo a sentirlo?
1: Sono rimasta incinta nel 2005, sì.
0: Non ricorda bene.
1: Il mio
0: ex
1: compagno ha saputo per telefono, ero in vacanza dai miei genitori e quindi ha saputo per telefono.
0: Anche lui per telefono.
1: Era ottobre. Ho fatto il test e con mia amica ho detto: no, sono incinta. Mi girava la testa, ho detto:
2: Testa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
0: Gli potevi mettere direttamente questa canzone.
1: Un anno dopo, lo stessa cosa, lo stessa storia. Non avevo più il ciclo, insomma.
0: Vabbè, succede quello.
1: Sempre a ottobre sono andata a trovare i miei genitori e praticamente
0: uguale, si è ripetuta.
1: Ero incinta di nuovo dopo un anno, neanche sì. Mi è venuto panico, ho detto: no, ti prego. E lo chiamo e gli faccio: ma cosa hai fatto? No, io non ho fatto niente, io sono stato bravo, io non ho fatto niente. Ho detto: sì, la Daria cosa fa? E ho detto: sì, avrà compagnia. Lui non capiva nulla, ho detto: sono di nuovo incinta.
0: Ecco, vedi.
1: Quindi ha saputo tutte e due gravidanze per telefono.
0: Lui non tanto sveglio, invece avrà compagnia. In che senso? In che senso? Gli hai comprato un cane? Vabbè, grazie per la tua testimonianza. Sempre quando va dai genitori, io avrei avuto qualche sospetto al posto suo. No, per fortuna, tutto regolare, erano tutti suoi. Benissimo, allora se vi va ci raccontate come avete rivelato al vostro partner di essere incinta con un messaggio, un vocale al 333-2688-688. Adesso Olivia Dean, Baby

0: Campari, Madonna, che ha festeggiato, se non ricordo male, il 16 agosto, il suo compleanno a Corfù questa volta. Un periodo era fissata con la Puglia, un periodo con Portofino, adesso ha cambiato, ma sempre in grande stile, in compagnia di tutti i suoi figli, della sua famiglia e del suo toy boy trentenne. Brava Madonna, così ti voglio, sempre sul pezzo, anche in amore. E allora, per quanto riguarda voi, matti del matinè, come avete saputo che la vostra compagna era incinta, o voi donne, come lo avete rivelato al vostro partner? Sentiamo.
1: Ciao Vini.
0: Ciao.
1: Allora, io lo sono venuto a saperlo con lei, perché abbiamo fatto il test insieme.
0: Vedi? Cioè, davanti ai tuoi occhi.
1: Comunque, non ho capito bene perché quella signorina incinta non poteva mangiare il prosciutto crudo e gorgonzola. Ma è veleno, lo sta dicendo.
0: Ma no, sta dicendo la verità, perché ci sono dei cibi assolutamente non consigliati, controindicati, come i formaggi fatti con il latte non pastorizzato, o il prosciutto, che potrebbe far venire un'infezione che si chiama toxoplasmosi. Quindi prosciutto crudo in particolare, meglio non consumarli se siamo in gravidanza. Sentiamo un altro vocale.
2: Io sono stata un po' più, gli ho fatto un regalo con dentro delle scarpette da tatto.
0: Oh, che beh, ha capito, insomma, subito, immagino. Ma chi sono? Della nipotina? No, perché ci sono alcuni uomini che rimangono un po' imbambolati. Oh, hai capito? Stai capendo quello che sta succedendo? Buongiorno a tutti della company, sono Dennis da Rovigo. Mia moglie mi ha fatto un pacchetto regalo e quando l'ho aperto ho trovato il biberon. E lì una gioia indescrivibile, ti credo. Ne abbiamo un altro che riusciamo a sentire. Vai.
3: Ciao company.
0: Ciao.
3: Mia moglie mi ha detto molto semplicemente: il giorno del nostro anniversario mi sveglio e mi fa vieni con me in bagno.
0: Ma a fare
3: e mi
0: che,
3: mostra
0: che
3: il test positivo.
0: Ecco.
3: Siccome era già 8 anni che provavamo ad avere figli, molto semplicemente gli ho detto: non è che è difettato sto coso. E mi fa no, è già il secondo che provo. Ciao,
0: che bello, sono molto felice per voi. Chiudiamo con Stefano. Nel 2021 mia moglie mi dice: alle 18 accendi il forno, che tra poco arrivo, e in forno il pesce. Io obbedisco, apro il forno e trovo una bustina con il test di gravidanza positivo. Sono rimasto seduto a terra con il forno spento, meno male che ti sei ricordato di spegnerlo, a piangere dalla gioia per 30 minuti. Nel 2021 avevo 55 anni ed era il mio primo figlio. Complimenti, augurissimi ragazzi, grazie. Tra poco c'è il genio della settimana, perché oggi è venerdì, forse più di uno, adesso vediamo.
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
5: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: C come company, C come C radio.
11: This time must be different. Change is what's happening. Change belongs to you.

Vibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, la novità su Radio Company. Adesso sì che è il momento del genio della settimana, perché è venerdì e io ho letto questa storia che mi ha fatto molto ridere, non so se vi è arrivata all'orecchio, nel caso vi rinfresco un attimo. Un 57enne è stato fermato dalla polizia stradale a Castel San Pietro, che dovrebbe essere in provincia di Bologna se non sbaglio, e era senza cintura e con un tasso alcolemico bello alto, 1,73 ragazzi, 1,73 è oltre tre volte il limite. Gli hanno chiesto spiegazioni, ma lei per caso così a naso ha bevuto qualcosina? E lui, lo sapete come si è giustificato? Ha detto: io ho bevuto? Ma state scherzando, avrò esagerato con l'aceto nell'insalata. Cioè lui ha detto che aveva questo tasso alcolemico perché aveva messo troppo aceto nell'insalata, ragazzi. E però scusate, l'aceto se ne abusi, se abbondi, dovremmo provare per credere. Io a quel punto avrei detto: scusate, provate, dai, facciamoci un bel piatto di insalata, invece di buttarla a tarallucce, vino a insalata e aceto. Genio assoluto.

Miccicco su Radio Company. Allora dai, c'è un altro genio, abbiamo veramente un sacco di geni questa settimana, ma direi questo mese, sarà che agosto è stato caldo, ha dato un po' alla testa a tutti. Vi dico solo che a Salford, quindi questo è un genio che arriva dall'estero, nella Greater Manchester in Inghilterra, che cosa è successo? Un 37enne ricercato da due giorni aveva appena fatto un colpo in una casa, quindi aveva tutta la sua area furtiva, si era rubato un bel po' di cosette, solo che a un certo punto gli è venuto sonno, probabilmente per preparare il colpo non ci aveva dormito la notte, e allora invece di restare allerta la stanchezza ha avuto la meglio, tanto che si è addormentato sul tetto di un'abitazione. A individuarlo ci ha pensato un drone della polizia, vedi la tecnologia, mannaggia, lo ha sorpreso, mannaggia dal punto di vista di lui, nel bel mezzo della pennichella, e lui si stava facendo una pennica, gli agenti sono saliti sul tetto con una scala e lo hanno arrestato, accuse che vanno dal furto con scasso al danneggiamento fino all'aggressione a un pubblico ufficiale, perché si è svegliato di soprassalto, ha detto "Dio, voi chi siete? Sto sognando, è vero, è un incubo", e ha cominciato a provare anche a reagire e a dargli degli schiaffi, ma loro sono armati, forse non è il caso. Comunque è riuscito a sfuggire alla polizia per ben due giorni, ma non è riuscito a sfuggire a Morfeo, quindi alla fine più che un colpo da ladro è stato un colpo di sonno.

0: Soul su Radio Company nel nostro venerdì mattina insieme. Matti del mattinè, oggi è il 21 agosto e abbiamo una bella serata da proporvi. Sì, ci sono un sacco di serate, di eventi targati Radio Company. L'estate non è finita, quindi il tour di Radio Company in giro per l'Italia continua. Dai, martedì eravamo a Benevento e stasera ci troviamo invece a San Daniele del Friuli. Siamo in provincia di Udine per San Daniele in festa. Ci sarò io sul palco, ci sarà DJ Nick in console, ci sarete voi pronti a ballare le hit più belle degli anni 90 per il nostro format Energia 90 e poi mangeremo un sacco di prosciutto e io non vedo l'ora perché io lo amo follemente il prosciutto crudo, poi il San Daniele è veramente il top. Ma abbiamo anche domani da festeggiare, sabato 22, infatti noi saremo a Rivignano, sempre in zona Udine, sempre in provincia di Udine, per il raduno dei boscaioli. E quindi anche lì, dai, il clima in questo weekend potrebbe essere quello giusto per mangiare, che ne so, che cosa si mangerà, non lo so, forse voglio scoprirlo, cose di bosco però, quindi cose insomma belle, nutrienti, buone, ma poi balleremo anche, voglio dire, c'è il mixatone, ci sono io, c'è DJ Nick, ci siete voi e faremo lo schiuma party, quindi non potete mancare. Abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo venerdì, tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella stasera, programmazione di Radio Company, state qui.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Madame, mama non mama il nostro successo del presente dal passato, Rockwell con Somebody's Watching Me. Noi stiamo per salutarci stasera, speriamo che il tempo regga per quanto riguarda la festa che faremo a San Daniele in provincia di Udine, quindi incrociamo le dita perché abbiamo voglia di fare casino insieme anche qui al nord Italia. Dai, è ancora estate comunque sulla carta. Noi ci ritroviamo in onda in diretta lunedì dalle 9 alle 11, sempre più matti. Vi aspetto tra poco, snack e subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Il maltempo al nord Italia, in Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri si è riversata sulla strada della Val Genova già chiusa, oltre 200 interventi nella notte per i vigili del fuoco lombardi, in particolare nel milanese Comasco e in Val Camonica per frane ed esondazioni. Un campeggio è stato evacuato nella Bergamasca, nel Bresciano è esondato l'Oglio, danni e alberi abbattuti in Toscana. Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Tito, in provincia di Potenza. La vittima presentava un grave trauma al volto, si indaga per omicidio. I carabinieri stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. Donald Trump, in un'intervista telefonica al suo ex avvocato Michael Cohen, ha dichiarato: abbiamo spazzato via l'Iran. Il presidente USA ha poi aggiunto che Teheran dispone di alcuni missili e droni ma ha una capacità produttiva limitata. Trump ha poi garantito che gli USA presto avranno il pieno controllo di Hormuz. Helsinki e Stoccolma riprendono i trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia. La Finlandia ha dichiarato che ora è consentita la ripresa di tali spostamenti in applicazione del nuovo regolamento UE sull'asilo e la migrazione. Anche la Svezia conferma la volontà di proseguire con i trasferimenti. Monte dei Paschi di Siena ha annunciato 2 offerte pubbliche di scambio volontarie in azioni per acquisire Banco BPM e Banca Generali. Il valore complessivo delle operazioni si aggira sui 34 miliardi di euro, 25,3 per Banco BPM e 8,7 per Banca Generali. L'obiettivo è creare un nuovo polo bancario nazionale più forte e competitivo. Lo sport calcio finisce a reti inviolate la gara di andata dei play-off di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Il ritorno giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria su campo neutro. Per la Formula 1, dopo la pausa estiva, torna il mondiale. Oggi le prime prove del Gran Premio d'Olanda. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: arrivato? Ci sei?
1: Sono qua, ma sono 3 ore che sono qua immobile, mi ero addormentato in piedi.
0: Che falso, così, ma... Vabbè, tanto è venerdì.
1: Appunto, quindi... allora tutto è concesso.
2: Open Gangnam Style.
0: Eccoci. Ciao amici e amiche. Buon venerdì.
1: Buon venerdì, che bello. Buongiorno Giulio, buongiorno Gianluca Pacini.
0: Buongiorno Leo.
1: Oh no, no, no,
0: non
1: no.
0: Usare.

0: ragazzi, guardate che da questo alla seria patologia psichiatrica veramente il confine è molto molto labile.
1: Leo, l'abbiamo già superato ormai.
0: Ah, sì? Sono rimasto indietro, sono ancora lì.
1: È da un anno e mezzo ormai. Buongiorno a tutti, come state? Le 11:06 sull'orologio, pronti per cominciare fino alle 13. Ci faremo una grande grande compagnia, anche perché finalmente, diciamocelo, signora, sì signore, sì, è venerdì.
0: Ok, vabbè, pensavo di dire questa cosa tanto...
1: No, è che io vado in ferie.
0: Ah, è quello.
1: E quindi godiamoci questa ultima giornata di snack. Radio Company, the summer is magic.

0: No, no, diciamo, chiariamo una cosa, diamo una cosa. Ultimo giorno di snack, tu vai in ferie, io resto qua.
1: Con Gianluca Pacini,
0: con Gianluca Pacini, quindi l'aggravante.
1: La strana, capisci? Coppia, signori. Mamma, allora godiamoci queste ultime due ore
0: di normalità.
1: Se questa è la normalità, appunto, pensa un po'.
2: Su Radio Company, snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere. Radio Company Live Tour.

0: Scaioli a Rivignano Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Brandy con Good Old Days, le 11:21. State ascoltando Radio Company, state ascoltando Company Snack, Giulia Pego, Leo e Gianluca Pacini alla parte tecnica.
1: Allora parliamo di doppiaggio perché allora siamo molto orgogliosi, dobbiamo dirlo, nonostante tutti dicano no, bisogna guardare i film in lingua originale, ma noi italiani abbiamo i doppiatori più bravi del mondo, non c'è niente da fare.
0: Sì, allora c'è qualcuno che si salva, ci sono molti paesi, alcuni paesi nel mondo che effettivamente hanno un doppiaggio decente, se non altro, che non sembra una voce di un altro appiccicata lì così a caso.
1: Giusto a leggere la battuta.
0: Però la verità è che è un grande orgoglio comunque per il nostro paese, il doppiaggio. Sì. Fatto sta che ieri sera, viste l'ultima uscita di Spider-Man, eccetera, ho guardato un video su YouTube dove il doppiatore ufficiale di Tom Holland, l'ultimo Spider-Man, il doppiatore ufficiale del videogioco di Spider-Man e un altro doppiatore analizzavano il doppiaggio proprio del film nei diversi paesi del mondo.
1: Ok, quindi?
0: Quindi tutto bellissimo.
1: Tutto bello.
0: Tutto bello. I russi, sì, bravissimi. Sì, i rumeni? Era bellissimo. L'italiano non ne parliamo, il tedesco così così, il francese parliamone. Lo spagnolo.
1: Eccola, attenzione.
0: È arrivato lo spagnolo dove... Allora, diciamo che la Spagna non è proprio famosa per il doppiaggio. Proprio no.
1: Poi loro sono molto campanilisti, cercano di riportare tutto alla lingua loro, no?
0: Sì, e io dico, è qua che vi voglio, io dico... Se non volete portare gli inglesismi nel vostro paese, nella vostra arte, perché vi scoccia e mi sta bene, sì, chiamatelo. Non lo volete chiamare Spider-Man perché dici, oh, Spider-Man è troppo English.
1: Sì.
0: Chiamatelo l'uomo ragno e l'ombre aragna. Va bene, no?
1: Ma, scusa, è molto sexy però,
0: E l'ombre aragna.
1: Chi sei tu? E l'ombre aragna. Dai, non ti dà l'idea, mi dà l'idea di un carretto, non di uno che si lancia sui palazzi e spara delle ragnatele.
0: E l'ombre aragna. E infatti loro hanno detto no, e l'ombre aragna non ci piace, teniamo Spider-Man.
1: Sì.
0: E allora guardiamo adesso tutti insieme questa scena di Spider-Man doppiata da me,
1: sì,
0: ora,
1: okay,
0: dove sta arrivando Spider-Man all'orizzonte, un bambino piccolo.
1: Oddio,
0: sta per
1: sogno.
0: Essere investito,
1: sì,
0: da un camion.
1: Aiuto,
0: e allora arriva uno che lo deve salvare, guarda l'orizzonte e dice, cioè, mira, e Spider-Man e sta llegando, e Spider-Man, signori, e Spider-Man. Io dico, chiamalo e l'ombre aragna.
1: Fai molto meglio. Spider-Man sembra uno che sta lavando i vetri al quarto piano.
0: E Spider-Man.
1: Dai.
0: Sono anche andata a guardare allora per curiosità tutti gli altri, a parte Iron Man che è Iron Man.
1: Vabbè, dai.
0: E Spider-Man. Alcuni li cambiano direttamente,
1: sì,
0: tipo Wonder Woman, che
1: sì,
0: è Wonder Woman in tutto il benedetto mondo.
1: È il suo
0: mondo.
1: Nome e cognome.
0: No, la Mujer Maraviglia. La donna meraviglia. Guarda, sta arrivando la Mujer Maraviglia, insieme a Spider-Man.
1: Questa col vestitone che balla il flamenco.
0: E tu dici, seguendo questa logica, se Wonder Woman è la Mujer Maraviglia, Catwoman sarà la Mujer Gatta.
1: Ah, sì?
0: No.
1: Cos'è?
0: Gattuvela. Non ce la posso fare.
1: Mamma mia, ed è vestita in realtà tipo con un prendisole, perché
0: sì,
1: non può avere la tuta in latex.
0: Anche il Joker, che è il Joker in tutto il mondo,
1: sì,
0: non lo puoi riconoscere se non come il Joker e il Guasón. Signori,
1: vabbè,
0: io non ce l'ho fatta. Dopo e Spider-Man, per me possiamo chiuderla qui, Maria.

0: ma
1: guarda, guarda come cambia l'immagine dei supereroi, però se cambi il nome dei supereroi
0: perde un po' di credibilità. No, perché... un conto è se mi dici arriva Spider-Man, arriva l'uomo ragno, se mi dici arriva Spider-Man, sì, no, io vabbè, no, faccio vabbè, da sola, grazie.
1: Ancora ancora è Spider-Man, ma è Wonder Woman che mi sta sconvolgendo, perché
0: la Mujer Maravilla,
1: che meraviglia, sembra veramente,
0: ma non è male,
1: ma sembra un personaggio per bambini, capisci, che sognano la signora meraviglia, sembra la fatina
0: togli
1: di Biancaneve,
0: che stasera arriva la Mujer Maravilla. oppure potrebbe essere anche il nome d'arte di una donna di strada,
1: diciamo così, insomma, una,
0: sì, ciao,
1: una
0: stasera, stasera vado dalla Mujer Maraviglia. E che meraviglia stasera,
1: diciamo così, la nave scuola per tutti, no?
0: Esatto. Senti, invece ci fermiamo qualche istante, restate qui, perché a proposito di Spider-Man, tra poco vi portiamo alla luce un fatto accaduto proprio pochi giorni fa che riguarda uno dei personaggi principali.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Troppo carino, Jubel con Ocean House. Sì, parere personale,
1: sì,
0: mio.
1: Sì, sì,
0: Jubel,
1: no,
0: lo trovo
1: carino
0: sempre.
1: Lui come modo di fare. Dice,
0: è un uomo, non so neanche che faccia abbia io. Jubel,
1: non so neanche chi sia.
0: Già uno che si chiama Jubel.
1: Infatti,
0: vediamo, Jubel.
1: Cos'è? Ma non è un profumo, sicuramente.
0: Jubel.
1: Prova.
0: Jubel. Jubel artista.
1: Dai, così proprio live.
0: Jubel artista. Vabbè, non importa.
1: Non è più carino?
0: No, lasciamo stare. Allora, ma invece, buongiorno.
1: Buongiorno, invece parlavamo prima di Spider-Man, di Spider-Man.
0: E Spider-Man.
1: E parlavamo anche dei bambini, no? Che della serie i supereroi per loro sono reali.
0: Assolutamente,
1: cioè riescono a fare
0: certo.
1: tutto quanto.
0: Certo.
1: E bisogna mantenere questa fantasia, mai rovinare un sogno, un bambino, no? In tutto questo.
0: Non tutti la pensano così. Non tutti la pensano così. Tra l'altro nel mondo Marvel, gli Avengers, queste cose qua, tutti i supereroi molto molto spesso fingono, giustamente, vicino a bambini conosciuti o sconosciuti, di essere proprio quel supereroe. Un caso mi viene in mente ora fu quello di Henry Cavill, non c'entra niente col mondo Avengers, sì. È un'altra cosa, però lui ha sempre interpretato Superman e ricordo che un bambino, non so se fosse suo nipote, disse: ah, mio zio è Superman, e lui andò vestito da Superman dicendo: sì, guardate bambini, sono io, tutti con gli occhi a cuore. Ovviamente
1: sì, c'era stato anche quello di l'incredibile Hulk, che
0: sì.
1: la figlia diceva: mio padre è Hulk, e lui fece sì. finta di trasformarsi, l'altro
0: tutti,
1: bambino
0: no. Molto carino, effettivamente. Bene, non tutti la pensano allo stesso modo. È noto ormai al pubblico mondiale che Tobey Maguire,
1: sì.
0: ovvero il primissimo Spider-Man della prima trilogia, quella dei primi del 2000,
1: sì.
0: non sia proprio una persona così piacente e così educata e gentile. O meglio, sì, però
1: cioè,
0: con i limiti.
1: Umanità zero, crudo, brutale,
0: sì.
1: ecco.
0: Ha raccontato recentemente che un bambino per strada l'ha fermato e gli ha detto: oh mio Dio, sei Spider-Man, per favore, sei fantastico, facciamo una foto. Ma ascolta, già che adesso siamo io e te, mi spieghi com'è che fai ad arrampicarti sui muri?
1: Certo, e tu a un bambino cosa dici? Ma guarda, è il mio superpotere, perché il ragno mi ha dato questa
0: però
1: cosa.
0: Però adesso
1: e
0: non
1: da
0: te lo
1: lì
0: posso
1: è bellissimo
0: far vedere
1: dall'alto, cioè vai a no. creare il mondo fantastico.
0: No, lui gli ha detto: è un effetto ottico, quando giriamo il film praticamente mi mettono il muro in orizzontale e io ci cammino sopra praticamente a quattro zampe e basta.
1: Ma è un infame, cioè avrebbe rovinato la poesia anche a me. Ok, io non è che abbia questo sviluppo mentale così, così accentuato, però
0: l'ha rovinata a me, ha quasi 30 anni. Ho detto: ma scusa, quindi non è vero che ti arrampichi?
1: No.
0: Quel bambino probabilmente adesso è Venom.
1: Sì.
0: Cattivo, perché è così che nascono i super
1: sì,
0: cattivi.
1: È vero.
0: Da delle piccole delusioni subite nell'infanzia.
1: Stai attento, caro attore, che lui potrebbe veramente arrivare sotto casa tua e dire: ah, sì, tu sei un mentitore, tu hai rovinato tutto, io rovino la tua vita, così.

0: mia. Una volta veramente le canzoni finivano con una trombetta e via. Però adesso invece sì, è finita, adesso invece c'è tutto il cantato. Allora, Tastes Like Summer, questo è l'ultimo singolo di James Blunt qui a Company Snacks.
1: Sono arrivati un paio di messaggini riguardo la notizia che riguarda su Tobey Maguire, ovvero il primissimo Spider-Man, che di fronte a un bambino che gli dice: oh mio Dio, sei davvero Spider-Man, raccontami come fai ad arrampicarti sui muri, invece di inventarsi qualcosa per regalare a sto povero bambino una gioia, gli ha detto: no, guarda che non sono per davvero Spider-Man, e quello è un effetto speciale. Grazie.
0: Ciao, io sono disteso.
1: Grazie, ecco. Ciao, bambino è ancora lì con la mandibola per terra a piangere e lui se n'è andato. Allora, abbiamo due messaggi che che sono discordanti.
0: Ok,
1: tra loro,
0: okay, quindi sentiamo uno per campana.
1: Uno dice: ma noi, un bambino davanti, gli costava zero dirgli: guarda, magari oggi non posso usare i poteri, fare finta e regalargli un ricordo bello per tutta la vita.
0: Certo, della serie non ho la tuta e senza la tuta non posso fare niente. Non dire a nessuno che io sono Spider-Man.
1: Non dire a nessuno che sono io. Poteva essere veramente una cosa bellissima.
0: Sai, bambino, no, ma tanto lo so che tu se attacchi i palazzi sono orizzontali, non fai fatica.
1: Vabbè, ok, sì, può essere.
0: C'è anche
1: però
0: il bambino molesto.
1: C'è invece chi è d'accordo. Ciao Giulia, ciao Leo, io sto con Toby. Se un bambino pensa davvero che tu sia Spider-Man, prima o poi lo scoprirà comunque che non è vero, quindi meglio essere sinceri da subito senza prenderlo in giro.
0: Ah, vedi, comunque la parte dal punto di vista psicologico, per esempio, quando succede una cosa del genere, è vero che tu hai il crollo di un mito, quindi magari l'eroe preferito viene
1: scopri
0: sminuito.
1: Scopri che non è vero.
0: In tutto questo si rompe l'idea dell'illusione, quindi l'idea che tutto possa essere possibile. Magari no, quindi si può creare una confusione emotiva. Però dall'altra parte, il bambino, per esempio, a chi film horror, tu gli togli la paura perché dice: oh, guarda che è una maschera di trucco, cose varie. Però può succedere che il bambino dica: ah sì? Quindi si appassiona magari alla regia o va a cercare le soluzioni per fare qualcosa.
1: Quindi da un lato, dicendogli che tutto è finto, gli togli anche la paura degli eroi, quelli cattivi o dei personaggi brutti, mostruosi. Dice: vabbè, tanto se è tutto finto, no problem. Dall'altro lato, inoltre, gli aggiungi anche curiosità.
0: Certo, c'è questa cosa qui, però poi ci sono vari risvolti. Poi, perché il sentimento della paura è importante per i bambini, cioè
1: ma
0: ti crea
1: sì,
0: ma
1: aspetta,
0: cosa.
1: Ma aspetta che lo scoprano da soli, più in là, perché devi distruggergli un sogno?
0: La mia domanda, quanti anni aveva sto bambino?
1: Ah, non lo so, beh,
0: perché
1: comunque
0: magari ne aveva
1: pochi.
0: 17.
1: Sei davvero tu Spider-Man?
0: Oh,
1: dici, no, ma svegliati.
0: Con la sberlina sulla fronte.
1: Può essere.
0: Oh, ma guarda che...
1: Non lo so, comunque, se vi va di raccontarci se a voi è successo o che qualcuno vi rovinasse un pensiero, una cosa, una credenza che avevate, oppure che voi abbiate rovinato l'infanzia a qualcuno, ditecelo, così vi denunciamo.
0: Il numero è sempre quello, il 333-2688-688.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro.
3: Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Palma, Anita e Amy Schilla con la testa gila, no, gila, la testa gila, il nostro successo del presente, poco prima Buggles con Video Kill the Radio Star. Abbiamo aperto un argomento un pochino spinoso, sì, un pochino delicato.
1: Allora, sono arrivati un sacco di messaggi vostri che ci raccontavano di quando avete svelato un mistero enorme, ecco, ai vostri figli.
0: Ecco, un soggetto nello specifico. Genitori all'ascolto, ringraziateci, perché non leggeremo nessuno di questi messaggi, infatti, e non ascolteremo, infatti, nessuno di questi messaggi.
1: Perché altrimenti si va a rovinare veramente
0: no,
1: tutto.
0: No. Ce n'è uno però che si differenzia. Scrive: ciao Giulia, ciao Leo. Anche secondo me Toby Maguire ha fatto bene, per questo, per evitare casi di emulazione. Lei, sì, dice: se poi il bambino pensa realmente che essere morso da un ragno ti dia certi poteri e te lo ritrovi appeso al lampadario, se va bene, o meglio prevenire piuttosto che magari si getti dai balconi, dire volo!
1: Certo!
0: E come aggiunge, tra l'altro, come è successo in Bolivia a un bambino di 8 anni che si è fatto mordere da una vedova nera.
1: Ah, quindi c'è... È successo,
0: perché voleva emulare Spider-Man e ha detto: vabbè, dai, voglio anch'io diventare come lui, mi faccio mordere e vado. Quindi è andato a... ha trovato un ragnetto sotto una pietra, l'ha stuzzicato, si è fatto mordere, ma è stato malissimo.
1: Vabbè, ti credo, una vedova nera, cioè non è che c'è il ragnetto, quello che abbiamo in appartamento, che teniamo lì perché porta guadagno.
0: No, nessun potere, forti dolori, febbre, è stato ricoverato, però per fortuna c'era il siero, antidoto, e quindi è stato... Cioè, ora sta bene.
1: L'hanno preso in tempo, perché c'è ovviamente un limite massimo.
0: L'hanno preso in tempo, per fortuna, sì. Quindi tutto sommato, essere onesti con i bambini.
1: Però vedi, può essere anche una scusa: dai, scendi dalla macchina, fingiti Spider-Man. Lancia, capisci?
0: Sì, non è bello.
1: Non in corsa.
0: Ah, okay,
1: no, della serie. No, io resto in macchina.
0: È
1: no,
0: specifica.
1: Scendi.
0: Sono le 12, amici, da un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Maltempo, danni e forti disagi al centro-nord. Daniela Ubaldi.
4: Liguria, Lombardia, Toscana colpite da temporali e forte vento, alberi caduti, allagamenti, frane e tempeste di fulmini. In Val Camonica esonda l'olio, decine di sfollate anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. 6 paesi isolati per frane, distrutto da una colata di detriti un ponte a Rino Sonico, evacuato un campeggio, gravi danni. Anche in Liguria e Toscana ancora le prese con il pieno della perturbazione.
3: Ammontano a 34 miliardi le offerte pubbliche di scambio lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. Il piano della D Lovaglio è volto a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo. Conseguenze per le aziende che aderiranno al bando per la costruzione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e la minaccia di diversi paesi occidentali a Tel Aviv. Con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A, subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronta il Monza, e questa sera alle 20:30 prende il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
10: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
8: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 7080.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Kelly Rowland insieme a David Guetta, questo è Commander. Allora, abbiamo parlato di supereroi, parlato di superpoteri, ma c'è qualcuno, qualcosa che...
1: Cioè, come lo definisci? Qualcuno o qualcosa?
0: Quale essere vivente che ha dei superpoteri che noi snobbiamo,
1: certo.
0: Però poi appena li conosci ti rendi conto del perché riescono a fare certe cose.
1: Io non voglio parlare di questa notizia, posso essere onesta?
0: Ormai voglio dire, insomma, parliamo dei piccioni. Dai, insomma, dopo la Pigeon Dance di ieri, voglio dire, andiamo a scoprire di più
1: parliamo
0: di questi simpatici
1: di
0: animali. Così di compagnia, anche se non li vuoi, ma loro sono animali che vogliono stare vicino a te,
1: certo.
0: Sono generosi umanamente.
1: Certo, e poi ti scacca. Svelato, signore e signori, il superpotere visivo dei piccioni. I loro occhi restano immobili.
0: Ma mamma mia, questi non battono mai le palpebre, hanno un po' di secchezza.
1: Non solo sono secchi, ma non riescono a essere come le telecamere, quelle che ti seguono, anche se...
0: Le steady,
1: come
0: tipo,
1: le steady, bravissimo. Con gli occhi. Praticamente studi di Harvard, quindi capisci.
0: Vedi che i cervelloni si studiano i piccioni.
1: Ebbene sì, hanno rivelato che i piccioni riescono, quando svolazzano in giro, che magari vanno a destra, poi a sinistra, perché si muovono anche tutti un po' a scatti. Un po' a destra, un po' a sinistra, un po' su, un po' giù.
0: Vedi?
1: Orizzontale, in diagonale, per trovare la vittima perfetta.
0: Da questo la Pigeon Dance.
1: Certo. In tutto questo mantengono gli occhi perfettamente immobili. Loro hanno la loro vittima.
0: Sì.
1: Hanno la preda dove vorranno scacazzare. E anche se devono schivare magari delle cose che gli stanno arrivando addosso,
0: sì,
1: altri
0: ostacoli,
1: uccelli,
0: qualcosa
1: ostacoli
0: di
1: eccetera, loro non tolgono gli occhi da te, Leonardo.
0: Tu sei il loro vater, quindi
1: sì. È difficile, cioè scrivono proprio: mentre a terra questi uccelli compiono continui movimenti con la testa, tu quindi dici mamma mia basta con questa testa, avanti Andrea. Ti rimbambisci un pochino, no, in aria questa cosa cambia, la variazione oculare è di appena un grado,
0: mamma
1: e
0: mia.
1: Riescono quindi a tenerli praticamente fermi.
0: Vedi, alla fine
1: finalmente
0: piccioni.
1: Potrete dormire sereni, ora che sapete questa
0: lontani
1: cosa.
0: Lontani dai piccioni però, perché altrimenti... Quindi state attenti, non ti serve, ma tanto vola da un'altra parte. Prima o poi il piccione ritorna.

0: alla luna, posso dirlo, questi erano i dischi dell'estate. No?
1: No, sì, sì, certo, certo. Di qualche anno fa sono stati i dischi dell'estate. Questo non ci si può contraddire in questo.
0: Non lo so, semplicemente analizzando i dischi di questa estate, secondo me alcuni vecchi erano più tormentoni,
1: erano
0: di quelli
1: più estivi,
0: di quest'anno.
1: Ti davano l'idea della relax, della felicità, della voglia
0: di sognare. Un pochino sì. Sì, sì, sì. Era Anamena, bisogna svegliare anche lei. Bisogna scongelarla come Mariah Carey.
1: Ecco, però l'estate prossima ormai. Cioè, ormai, inutile farlo per Natale.
0: Ormai sì, purina.
1: Anche però un brano natalizio fatto da Anamena potrebbe essere un'idea.
0: Bah, non lo so. Comunque, Anna, se ci stai ascoltando,
2: snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco alle opposizioni, sospendere Schengen è stato un autogol. Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia unite invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Ammontano a circa 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio di MPS sulla totalità delle azioni di Banco, BPM e Banca Generali. Il piano della Di Lovaglio approvato ieri sera dalla CDA. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti nubifragi, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e diverse altre aree del nord. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti, ancora in dubbio Jannik Sinner. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati battendo in rimonta in 3 set lo statunitense Paul. Da Laura Supino, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: sarebbe il tormentone di quest'estate.
1: Te l'ho detto.
0: Cioè, io non ho ancora capito. Infatti, non, i tormentoni di una volta erano più tormentosi, poi non ti tormenta niente in pratica.
1: È vero.
0: Cioè, boh, direi forse Samurai J, ma non saprei neanche quale canzone. Cioè, boh, non so chi è che tormenta la nostra estate quest'anno.
1: Noi. Noi.
2: Eccola qui, lo sapevamo.
1: No, effettivamente io avevo fatto. Avevo cercato qualcosina. Gianluca, io non più.
2: Ti ho detto che è molesto, no? Comunque, tra i tormentoni dell'estate, ormai la classifica è quella: vede in testa Amy Schilla con Fred De Palma e Anita.
1: La testa gira, forse, è uno dei pochi che davvero dai, ti fa ballare. Sì. Sembra, ricorda un pochino quelli del 2017, 2018, 19. Che però, sai, una volta c'era Anna Mena, c'era Rocco Hunt, che non è che sono nomi di chissà che, però i dischi erano carini.
2: Sì, ma poi hanno aggiunto anche Serena Brancale con Il Mio Paese, c'è anche Buon Vento per qualcuno di Jovanotti, sì. Alfa, insomma così, però speriamo l'anno prossimo.
1: Siamo
2: tranquilla.
1: Comunque sì, no, però è vero, siamo tutti d'accordo che quest'anno, dai, ce ne sono tante, tutte carine, però non c'è quella che spicca tra tutte.
2: Vedrai che l'anno prossimo Rietta Berti ci darà una grande soddisfazione.
1: Manca anche lei, ma adesso chiuso tutto, si gioca.
3: Snackpot, che buono!
1: 50 euro, signore e signori, come ogni giorno, sono in palio per voi sotto forma di buono spesa. Buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
2: Allora andate a vedere ovviamente i siti di riferimento di questi supermercati, perché tantissimi sono i punti vendita sul territorio, sicuramente uno è vicino a voi. E soprattutto quando andate all'interno dei supermercati, controllate i prodotti che sono contrassegnati da un bollino giallo.
1: Bollino giallo con la scritta "Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia", che è anche un sito che voi potete andare a consultare, anzi vi invitiamo a farlo, perché all'interno di questo potete trovare tutte quelle che sono i prodotti e le aziende e le famiglie del nostro territorio. Quindi i prodotti, tanti prodotti che potete trovare nei supermercati di riferimento, hanno questo bollino che contraddistingue quindi qualità e anche territorialità.
2: Territorialità, assolutamente, la tradizione territorialità. Mamma, sempre a me queste parole. Comunque, in tutto questo noi vi diamo anche la possibilità di andare a fare la spesa gratis in tutto questo, dandovi un buono del valore di 50 euro. Per vincerlo è semplice, vi faremo una domanda, ovviamente dovete rispondere correttamente a questa domanda inviando un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e ovviamente la risposta corretta.
1: Tutti pronti quindi? Gianluca Pacini, per favore.
4: Suspense.
1: Mamma, che paura. Che cosa succede se metti il lievito di birra direttamente in acqua bollente? A. Fermenta più velocemente. B. Diventa più efficace. C. Il calore uccide i lieviti.

0: Estrella. Eccola. Aquí en Radio Company ha llegado el momento, tu momento favorito, ovvero il momento in cui qualcuno di voi si porterà a casa un buono spesa del valore di 50 euro.
1: Ero preoccupatissimo, credevo di dover continuare la frase in spagnolo, ma per fortuna mi hai graziato.
0: No, sono stata posseduta per un secondo, poi adesso è andato.
1: Allora, la verifica, facciamo la verifica, qual era la risposta corretta, la A, la B o la C?
0: La risposta corretta era la C, parlavamo di lievito di birra, che cosa succede se lo metti subito nella acqua bollente, ovviamente non fermenta più velocemente, non diventa più efficace, perché il calore danneggia o comunque uccide anche i lieviti e quindi perde tutte le sue funzionalità.
1: Allora è il momento di rivelarvi chi si porta a casa il buono spesa in questo venerdì 21 agosto. Andrea di Trieste.
2: Bravo,
1: Andrea di Trieste, adesso ti arriva il messaggio, ovviamente sarà richiamato dal centralone.
0: Tutti gli altri lo sapete, fino al 31 di dicembre, da lunedì al venerdì c'è un buono spesa in palio per voi, il weekend no, quindi dovrete aspettare lunedì, ma lunedì riprovate.
3: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
4: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: La parola ora va alla redazione, Gidio Ferrante con i titoli principali di Company News. In primo piano abbiamo la cronaca.
5: Sì, con il maltempo che sta sferzando il nord Italia. Frane e allagamenti, decine di interventi in Lombardia. Olanda ha annunciato la ripresa del trasferimento migranti in Italia. Donna trovata morta a Potenza, indagini in corso. Poi le parole di Giorgia Meloni su Trump al New York Times. Altra cronaca e lo sport tra poco su Company News.
4: Radio Company. Sport.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
10: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: taram. Allora, successo del passato, del presente. Per il passato, Hold Me Now, Thompson Twins. E invece per il presente, Flamenco Paranoia, Samurai J.
1: Un altro forse dei tormentoni di quest'estate, dai. Samurai J sta facendo il botto. Prima Ossessione, che è ancora numero 2 al secondo posto della classifica per i tormentoni. E poi pure questa, quindi tanta tanta roba.
0: Bene, allora invece con un'estate che sta volgendo al termine quasi, oh, però noi
1: tristezza.
0: Vi salutiamo. No, vabbè, tu hai in ferie.
1: Sì, amici, io vi saluto. Beh, in realtà ci sentiamo ancora domani pomeriggio, perché in Company Maximum 3 orette comunque ce le facciamo insieme dalle 14 alle 17 e poi ciao. Ciao. Allora, ciao a tutti, belli e brutti.
0: Beh, bello, bello, bello, fantastico. Comunque ci tornerai,
1: risentire.
0: Non tornerai.
1: Lo so. Ci penso, così, ci penso. E se torno, caro Leo, non sveliamo niente, ma tante saranno le sorprese a settembre.
0: Assolutamente sì, rimanete, continuate a seguire ovviamente, ovvio, soprattutto i social di Radio Company, perché lì saranno ovviamente indicate tutte le indiscrezioni. Noi vi diamo l'appuntamento, io e Gianluca Pacini, a lunedì, sì, a partire dalle 11 fino a l'una. Io ho paura.
1: Anch'io, anch'io, per voi e per gli altri all'ascolto.
0: No, per me,
1: amici, mi raccomando, fate i bravi, godetevi questo weekend, vi risentirete tra voi la settimana prossima, e nel frattempo un saluto, buon venerdì.
0: Ciao a tutti, vi lasciamo l'informazione Company News. Ciao. Ciao.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 13, ciao.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Il maltempo sta sferzando il nord Italia, forti temporali e una tromba d'aria hanno colpito la provincia di Bergamo, causando l'isolamento di 6 comuni e l'evacuazione di circa 350 persone. A Isola di Fonda ha sgomberato un campeggio minacciato dalla piena. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri si è riversata sulla strada della Val Genova, tromba d'aria a rapallo, alberi abbattuti e allagamenti in Toscana. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivelato in un'intervista al New York Times di aver avuto aspettative diverse riguardo ai rapporti con Donald Trump. Chiaro che con Trump ho creduto che le cose sarebbero state più facili considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke, ha detto Meloni, che ha poi aggiunto: le cose sono andate in maniera diversa, non so se parlerò con lui. Il Ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese ha annunciato la ripresa dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia. La decisione, che segue un accordo con le autorità italiane, rientra nel quadro del regolamento di Dublino. I Paesi Bassi avevano sospeso i rimpatri nell'agosto 2022. Una donna di 57 anni è morta nella sua abitazione di Tito, Potenza. I soccorritori, allertati dal marito e dal figlio, l'hanno trovata in condizioni critiche. La vittima presentava una grave trauma al volto. I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Lido di Spina, Ferrara, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Avrebbe picchiato la compagna durante una vacanza, causandole la frattura del naso e la lesione di una costola. Successivamente le avrebbe impedito di ricevere cure mediche, minacciandola di morte. Monte dei Paschi di Siena annuncia 2 offerte pubbliche di scambio volontarie per un valore totale di 34 miliardi di euro. L'operazione coinvolge Banco BPM, per cui MPS offre 25,3 miliardi, e Banca Generali, valutata 8,72 miliardi. Le operazioni dovrebbero concludersi entro febbraio 2022-2026. L'obiettivo è del 2027. L'obiettivo è creare un nuovo polo bancario nazionale più forte e competitivo. Si è esteso a tutta la rete autostradale il sistema Free Flow, già sperimentato su alcune tratte del nord. Sentiamo da Anna Rea, presidente dell'associazione consumatori ADOC, come funziona e perché rischia di diventare un boomerang per gli automobilisti.
6: Sarebbe il casello autostradale senza sbarre. Ci sono delle telecamere che registrano il numero di targa e poi deve essere l'utente a ricordarsi delle il proprio tragitto e pagare su appositi siti, scaricando l'app o andando in alcuni luoghi fisici dove andare a pagare. Ovviamente questo vale per coloro che non hanno un dispositivo elettronico come il Telepass, no? E quindi le persone che hanno questi dispositivi elettronici viene addebitato automaticamente, ma chi non ce l'ha deve provvedere lui in piena autonomia di andare a pagare. Comunque è un impegno maggiore che devi avere, ricordarti anche della tratta, ma soprattutto ricordarti di pagare entro una data prefissata, perché appena superi i 15 giorni viene automaticamente addebitato una penale. E se anche questa scadenza non viene mantenuto, il procedimento passa subito alla polizia stradale e la penale si raddoppia. Si calcola che ci possono essere delle multe per non aver pagato un tragitto anche di poche euro, dagli 87 euro ai 344 euro.
5: Ecco, e cosa chiedete come ad hoc?
6: In questo modo noi non stiamo semplificando, ma stiamo complicando la vita ai viaggiatori, e soprattutto si dice che questo serve per eliminare le fila, no? Che ci sono. Queste file ai caselli avvengono soprattutto in alcune scadenze particolari. Quindi rendiamo prima agibile questo tipo di sistema, sperimentiamolo e non scarichiamo subito con delle penali che sono ingiustificate, insomma.
5: Si prevede un weekend di grande traffico su strade e autostrade italiane, con circa 24 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS per il rientro dalle vacanze estive. Il bollino rosso è valido dal pomeriggio di oggi fino a domenica. Per agevolare la circolazione fino al 7 settembre sono stati chiusi o sospesi 1.175 cantieri stradali, pari all'83% di quelli attivi. La benzina ha raggiunto un nuovo picco, attestandosi a 2,005 euro al litro al self-service sulla rete stradale. In autostrada il prezzo sale a 2,080 euro. I dati settimanali confermano che il prezzo della benzina non scendeva sotto i 2 euro dal settembre del 2023. Anche il gasolio continua a registrare prezzi elevati: 2,122 euro al litro sulla rete stradale, 2,194 in autostrada. Lo sport, calcio: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League. Giovedì prossimo il ritorno a Miskolc in Ungheria. Stasera intanto parte la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Per la Formula 1, dopo la pausa estiva, torna il Mondiale. In corso le prime prove del Gran Premio d'Olanda. Al via anche gli europei di pallavolo donne. Oggi a Göteborg l'esordio delle azzurre contro la Croazia. In meteo oggi forti temporali e nubifragi al nord, migliora entro sera a partire da ovest. Al centro temporali previsti tra Toscana, Umbria e Marche, altrove la variabilità sarà maggiore. Bel tempo al sud con possibili fenomeni solo sulla Sardegna settentrionale, temperature in calo al centro nord, in aumento al sud. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
4: Radio Company News. Su Radio Company il Belli con

0: Che tono ha? Che tono ha? Che tono ha? Robbie Williams? È lui? Ma è quasi irriconoscibile, è da tanto che non sentivamo più Love Light, no? Nella nostra mattina. Il Belli Conte 4.0 che non è replay, ma dovrebbe essere nella versione singola, cioè solo Stefano Conte insieme a Gianluca Pacini, perché non c'è nemmeno DJM, insomma. Se ne sono andati via tutti, chiudiamo la trasmissione, via, 21 di agosto, si mette non stop e via.
1: Ma sigliamo?
0: Sigliamo, vabbè.
2: Belli Conte 4.0, estate al bagno 13, estate al bagno 13.
0: Estate al bagno 13, anche se oggi insomma è un po' meno estate, anzi forse è più estate, perché io mi ricordo dei grandi giorni estivi, dei grandissimi giorni estivi, dove quando c'era la pioggia, almeno qua fuori dai nostri studi sta piovendo, io non so dalle vostre parti, però sembra che stia flagellando un po' il nord Italia, magari il centro-sud sono un po'. Però mi ricordo che quando c'erano le grandi giornate di pioggia, erano le giornate ideali, soprattutto queste giornate di pioggia, dove si spera che non abbia fatto disastri o cose folli, dove uno si poteva dedicare a quello che non faceva durante i giorni stessi, perché o sei in spiaggia o magari sei in vacanza, sei dalle altre parti, e oggi ti puoi dedicare agli acquisti, se magari vai a farti il giro in centro e così fai la passeggiatina più fresca. È la giornata dove uno si può dedicare, se è un po' più giovane, ai suoi videogame preferiti perché sta con gli amici, quindi si deve... Insomma, una giornata di relax, però con Radio Company sempre accesa sul Belli Conte Show 4.0. Andiamo a vedere di che cosa parliamo oggi. Giri la ruota, per cortesia, grazie.
2: Secondo,
0: fammi controllare. Eccola qua. Oggi per il secondo abbiamo programmi televisivi. Però uno dice programmi televisivi così? No. In realtà programmi televisivi vecchi, quindi tutto quello che riguarda la televisione vecchia, perché ultimamente poi anche le piattaforme propongono l'opportunità di poter vedere vecchi cartoni animati, perché c'è anche quella occasione. Quindi magari uno che voleva rivedersi la serie di Kenshiro è andato a riguardarsela, quindi, oppure che so, programmi televisivi vecchi perché li ridanno su determinati canali e uno la sera ha l'occasione e l'opportunità di rivederli. Quindi programmi televisivi vecchi che avete rivisto di recente. Ci mettiamo anche i film? No, programmi televisivi che vanno bene, cartoni animati, programmi TV, però, che avete rivisto di recente per passione, per romanticismo, e soprattutto che sensazione vi hanno dato. Perché quando uno va a rivedere qualcosa che magari ha guardato da piccolissimo, si rende conto che, e si chiede, ma perché avevo visto sta roba da piccolo? E adesso l'hai rivisto te qualcosa di recente?
3: Io sì, ma era Ghost, ieri sera su Canale 5.
0: E cosa, come ti è sembrato?
3: La crevuccia lo stesso.
0: Ah, la crevuccia.
3: I brividini, sì, la pelle d'oca. Cioè, perché la pelle d'oca proprio sul finale, sì.
0: Il film ancora ti riaccende.
3: Quando lui rivede lei, quando torna.
0: La scena finale. C'è gente, pensa che per anni dopo quel film, quando diceva ti amo, rispondeva con idem dopo quella cosa, perché hanno lanciato la moda di questa cosa qua. Quindi programmi TV vecchi che avete rivisto di recente, che sensazione vi ha dato e soprattutto vi è piaciuto visto che l'avete rivisto, oppure dite no, guarda, ormai mi rendo conto di essere cresciuto assolutamente. Raccontateci la vostra e cominciamo da qui. Dai.

0: Allora non ci importa se era un canale sconosciuto, se era una piattaforma, se era, vi siete rivisti magari qualche cosa del passato e vi siete detti ma caspita come faceva a vedere sta roba qua, oppure che emozione vi ha provocato rivedere un programma del passato, raccontatecelo nel Belli Conti 4.0, torniamo fra poco.
1: Radio Company, Belli Conti 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti con la sua nuova gestione ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: questo punto di vista ci aiutano moltissimo i canali, quelli che di solito vengono considerati canali secondari, perché spesso e volentieri danno per esempio dei programmi o delle trasmissioni o dei film o dei telefilm che avevamo completamente dimenticato. Da questo punto di vista c'è chi scrive: più che programma, non so se sono fuori tema, no va bene, anche i telefilm rientrano sicuramente in quella categoria. Ho rivisto qualche puntata di Twin Peaks qualche mese fa. Mi metteva e mi mette tuttora un'angoscia. Ciao da Domenico. Domenico, sarà per non me ne vogliano, sarà perché probabilmente ci sono delle scene apposta fatte in maniera angosciante. Cioè la distorsione proprio degli ambienti, i colori molto molto accesi, era una caratteristica di Lynch, quindi insomma secondo me è fatto in maniera da essere ansiogeno quel film, anche perché ci sono delle cose veramente irreali che non possono capitare. Poi c'è chi scrive: l'altro giorno in un canale sconosciuto ho rivisto Pollon. La famosa Pollon combina guai, te la ricordi? Quella che amava la polverina. Da piccola mi piaceva tantissimo e anche ora l'ho rivisto volentieri, ma adesso come all'opera mi sono chiesta: ma come fa una bambina come Pollon ad avere due zizze così? Ciao Chiara da Mestre. Cioè, evidentemente semplicemente disegnata piccola. Schiacciata è giunonica. È piccola e schiacciata e giunonica. In realtà non è così bambina, ma è un po' più adulta, secondo me. È già disegnata. E poi che cavolo, cioè non... Chi c'è? Senti... No. Chi è?
1: Sì, sono il pompe vafula con la popoli.
0: Sì, con la protesi.
1: Ho sentito che state parlando di vecchi programmi.
0: Sì, vecchi.
1: Anche io ogni tanto mi diletto a guardare qualcosa del Faffafo.
0: Del passato.
1: Faffafo.
0: Sì, del passato.
1: Ho detto Faffafo.
0: Ha capito, passato.
1: Sì, e vaffo. Mi piacciono guardare i vecchi film del terrore.
0: Del terrore?
1: Esatto, dove c'è il Conte Dracula.
0: Il Conte
1: Dracula. Mi interpretano sempre malissimo. Che raga sassi.
0: Vabbè, male, insomma, è perché lei è quello originale, l'unico, il solo, e quindi se la prende perché interpretano male.

visto quali sono i programmi che avete riguardato recentemente, programmi che vi sono capitati perché magari sulle piattaforme adesso c'è la possibilità anche di rivedere qualcosa, o magari anche dallo stesso cellulare, perché ogni tanto viene riproposto qualche scena, qualche immagine di qualche programma del passato. Come ci siete rimasti? Che sensazione vi ha dato? C'è qualcuno che mi dice: beh, io sono un nostalgico, ogni tanto quando accendo la televisione, grazie ovviamente alle piattaforme, ho l'opportunità di guardarmi le vecchie puntate del Festival Bar, che se le rimette solamente per sentire quelle che sono le canzoni che ama, e quindi quando non ascolta Radio Company, grazie Fabri, ci segnala che si ascolta il Festival Bar, che secondo me è uno di quegli appuntamenti che, ma pur essendoci le versioni nuove, manca forse quello storico, ed è uno dei programmi che qualcuno cerca. C'è chi mi segnala su alcuni canali e ogni tanto mi guardo le puntate dei Jefferson, li fanno ancora? Su alcuni canali storici. Dopo, se hai la modo, segnalami anche questa cosa qua, perché sono veramente curioso di capire dov'è che c'è la possibilità di guardare i Jefferson. E c'è qualcuno che invece recentemente si è andato a vedere la prima puntata di Scherzi a parte. Vi dico anche la piattaforma, Infinity, quindi è andato a vedersi la prima puntata, che non pensavo fosse così vecchio come programma, però è del 1992. Pensa, cioè, tu avresti mai detto? Prima puntata 9 febbraio 1992 di Scherzi a parte, non l'avrei mai detto.

chiedendo, perché questo è l'argomento di oggi, stiamo chiedendo vecchi programmi televisivi che recentemente avete rivisto, che vi sono piaciuti, che sensazione vi hanno dato. C'è qualcuno che si è divertito molto a riguardare vecchie puntate dei Jefferson, grazie anche a chi mi segnala che dice: le repliche della celebre serie di Jefferson vanno in onda gratis su Pluto TV, che è quel canale che puoi avere, sono quei canali che puoi avere grazie all'on demand, sia sul canale tematico dedicato sia nella sezione on demand. Il servizio è completamente gratuito, accessibile per quelli che vogliono rivedersi i Jefferson, e sembra che qualcuno si diverta ancora a riguardarli. Noi ritorniamo fra poco e sarà ancora Belli Conte.

0: nella data del suo compleanno. Unico concerto. Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronix Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
1: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Conte 4.0, mentre stiamo parlando dei vecchi programmi televisivi che avete rivisto recentemente, c'è qualcuno che mi ha aperto un cassetto della memoria. Senti qua, vai. Sentiamo.
1: Ciao Stefano e ciao a tutta Radio Company. Ma vi ricordate i Visitors?
0: Ecco.
1: Mamma mia. Visto per caso in un reel 5 minuti mi è bastato.
0: 1900,
1: cosa d'altri tempi.
0: Lo so, 1984, non ti dico gli effetti speciali, perché poi era veramente una rifatta di plastica per poter fare. Che erano, perché loro si presentavano in un modo, però erano tutt'altre persone sotto, no? C'erano i primi trucchi. 1984, credo che siamo all'alba delle serie televisive, proprio fra le prime sci-fi, quelle scientifiche e fantascientifiche. Chi c'è? Ah, una nuova puntata, quindi aspetta. La nuova radio tele web novela per scoprire che cosa guarda ogni tanto Samantha, così ricordandosi il passato.
2: Ciao belli Conte, io di recente ho riguardato le puntate della casa della prateria,
0: diventata una giungla ormai,
2: che le guardavo anche da piccola.
0: Sì.
2: E mi sono piaciute molto.
0: Certo, perché
2: ciao belli Conte.
0: Ciao, l'hai cristallizzato, cioè la casa della prateria, lei non ha mai cambiato età. Cioè, per quelli che l'hanno vista nella prima versione e l'hanno vista adesso, la casa della prateria è sempre la stessa. Tanto una puntata te la sei persa, quindi te la riguardi anche volentieri a casa della prateria, perché dici, con tutte quelle che hanno fatto, una sicuramente me la sono persa. Sai che c'è, ignoriamo, è quello.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Sì, perché noi che ignoriamo entriamo anche oggi nel club degli ignoranti. Cosa bisogna fare per poter entrare nel club degli ignoranti? Beh, la formula resta sempre quella, anche perché pure oggi c'è l'opportunità e l'occasione di portarsi a casa la tessera, oltre a entrare nel club, quindi anche in maniera oggettiva proprio nella puntata di oggi. 333-2688-688, il numero come sempre per inviarci le vostre risposte e per partecipare. E la parola di oggi è carosello. Se la parola per esempio fosse, che so, il carosello, gli carosello, lo carosello, la carosello, un carosello, dicesi carosello, che definizione potreste dare a codesta parola? Non voglio saperlo, Gianluca, non dirmela, non mi interessa la tua versione di carosello. Dicesi carosello, e vuole partecipare anche lui. Vuole anche lui portarsi a rincare, è rimasto male. Mandami il messaggio, te lo leggo dopo. Che cos'è per voi il carosello? Inventatevi quindi la definizione di carosello per partecipare al club.

0: Avanti, carosello. Beh, partiamo subito. C'è il ciccio bello, c'è un bambolotto e c'è il carosello che è un bambolotto infestato. Ha bisogno anche dell'esorcista il carosello. C'è la rubiola esella e c'è il carosello, è un altro tipo di formaggio fresco spalmabile, molto buono, molto molto buono. Tu l'hai mai assaggiato, Giallo? Molto buono il carosello al posto della rubiola. Carosello è quell'amico che ti ripete tutta la vita ogni giorno, tutta la sua vita ogni giorno, scusa, cioè che te la ripete ogni giorno il carosello, capito? È quell'amico che ti sta accanto e tu hai l'amico carosello che ti ripete la vita tutto il giorno, tutto il giorno, tutto il giorno. Il carosello è uno strumento di controllo e monitoraggio dei prezzi dei volatili sul mercato. Ale da Udine. Claudio da Udine, scusami. Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Carosello è la parola con cui un veneto inizia una lettera al suo amico.
2: Ciao Radio Company. Sì. Nico dalla provincia di Padova.
0: Ciao Nico.
2: Carosello. È il famoso carro antico trainato dai asini. Carrasinello. Carosello.
3: Ciao. Secondo me c'era un vecchio detto che diceva mai mettere il carosello davanti ai buoi. Ciao.
0: Detto famosissimo, mai mettere il carosello davanti ai buoi. La parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti è carosello.

0: Fuquestermocolle, ciao da Domenico, bravo Domenico, certo, carosello Fuquestermocolle. Attenzione perché stanno pensando di sostituire il casello autostradale con il carosello autostradale, dove per pagare ci giri intorno. Saluti Daniele. Potrebbe essere effettivamente che vogliano sostituire il casello con il carosello. Sentiamo chi c'è, sentiamo.
1: Allora, un carosello è un gigolo molto costoso.
0: Molto costoso.
2: Ciao belli Conte, sono Mirko.
0: Ciao Mirko.
2: Da Ferrara. Allora, il sello l'hanno inventato per combattere questo innalzamento del gasolio tremendo che non si poteva più sopportare. Certo. Da lì ovviamente è uscito il nuovo carosello.
0: Certo,
3: ciao company, ciao. Il carosello è il caramello però nella versione dietetica, versione light, fatto
0: sì,
3: anziché con lo zucchero, fatto con la stevia o con l'eritritolo.
0: Avevo sentito parlare. Torniamo fra poco dopo la camera di coniglio per vedere chi si porta a casa la tessera.
4: Radio Company, Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Spot.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Cotto, che l'abbiamo ritrovato nel momento Luna Park. Il carosello è lo strumento di controllo e monitoraggio dei prezzi dei volatili sul mercato. Claudio da Udine, hai vinto. Claudio, mandaci i tuoi dati che ti spediamo a casa la tessera. Quindi dai, forza. Incomincia a mandarci i dati, che così entri anche te nel club degli ignoranti in maniera ufficiale con tanto di tessera. Siamo arrivati alla fine per questo Belli Conte 4.0, ma io non mi fermo qui, perché mi ritrovate stasera come al solito dalle 18 fino alle 20. Sarà l'appuntamento di Tutti in Lista e Club Privé. Grazie a Gianluca Pacini, ciao a tutti, buon weekend.
1: Il sole che ogni giorno ci scaldava.
0: Sono le 14 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, canzone che in realtà ti dedico. Sì, scusi, scusami.
1: Scusi, addirittura mi dai del lei.
0: Scusi, lo sento, mi dispiace, mi dispiace perché questa è la mia ultima diretta. Sì. La mia ultima diretta prima delle mie vacanze, vabbè, che poi qualcuno metti caso pensa subito, tutto e vado dal posto di Giovanni.
1: Io ho dei brutti presentimenti, però va bene. Cioè, spero
0: anche
1: bene.
0: Anche io ho dei brutti
1: spero
0: presentimenti.
1: Spero bene per te.
0: Vabbè, grazie. Vabbè,
1: è tutto assicurato, se tutto
0: è
1: sicuro.
0: È tutto a posto.
1: Macchina
0: ho assicurato anche
1: viaggio
0: il sì, ho assicurato tutto, fidati.
1: Anche il bucato.
0: Si assicura
1: il bucato.
0: Metti caso che ad un certo punto si bucano le magliette,
1: che
0: almeno
1: poi, oggi è una bella giornata perché in teoria è Quizzello.
0: È Quizzello! Senza magliette.

0: di Ammollo.
1: Buon pomeriggio, 21 di agosto, dai che venerdì. Noi stiamo, diciamo, aspettando questo venerdì da mercoledì. Ti ricordi che eravamo già sfalsati?
2: Guarda, io sto aspettando questo venerdì da 6 mesi, vabbè. Ti dico onestamente.
1: Ti sei alzato alle 4 per 15 giorni.
2: No, dai, a parte gli scherzi. Però dai, un po' mi dispiace. Comunque alla fine mi dispiace. Sì, perché alla fine ti lascio da solo. E tu quando sei da solo fai insani gesti.
1: Cosa vuol dire?
2: L'estremo gesto.
1: L'estremo gesto, no.
2: Sto scherzando, niente, mi dispiace in realtà lasciare, come si dice, la famiglia. Mi dispiace, però
1: hai bisogno di staccare anche tu.
2: Ho bisogno di staccare anche
1: se
2: io.
1: Se continua così,
2: grazie.
1: Ti metto le mani addosso. Quindi ma dai, sto dicendo, o vai in ferie o vai in ferie.
2: Io sono la persona più tranquilla in assoluto, sì, lo sai anche tu. Che te ci compensiamo.
1: Il fatto che ti svegli presto, che sei un po' frustrato da questa cosa.
2: Vabbè, raga, non so da rompere le palle a tutti dicendo che palle il fatto che mi stia svegliando presto. No, è la gente che mi fa: ma sei stanco? Ma
1: metti solo una storia al giorno con l'orario di quando ti svegli.
2: Ma non è vero niente, ma non l'ho mai fatto, forse un paio di volte neanche. Va bene, amici, buon pomeriggio. Venerdì 21 di agosto. Allora, dalle nostre parti un bell'acquazzone.
1: Sì, anche dalle mie.
2: Una bella pioggia, quindi per un attimo siamo stati bene. Poi ad un certo punto, uscendo, ho beccato Stefano Conte e fa: è piovuto, ma è tornata la stessa temperatura di prima.
1: Eh sì.
2: L'umidità, vabbè, dai, il caldo tornerà ovviamente. Però intanto per un attimo ci siamo gustati quel brividino di non
1: quello
2: dico di freddo, di ma
1: quasi
2: di aria,
1: dai, ma tanto
2: esatto.
1: Tranquillo, le giornate si stanno già brutalmente accorciando, sta arrivando l'inverno e vi ricordiamo una cosa importantissima:
2: che
1: il 333-2688-688 che è il numero che vi serve oggi per portarvi a casa la maglietta dei Pischelli.
2: Sì, esatto, l'ultima ora verrà interamente dedicato ovviamente al nostro quizzello, quindi come al solito ci saranno dei piccoli indovinelli per allenarvi, dopodiché l'ultima domanda, quella decisiva, per portarvi a casa la nostra t-shirt ufficiale dei Pischelli.
1: Iniziamo subito con Bad Bunny.

0: pomeriggio, abbiamo appena cominciato le 14:11 venerdì, dai, che praticamente weekend è insieme fatta. Ai Pischeglia Molle, è fatta, portata a casa la puntata anche oggi.
1: No, io sono in onda, diciamo, anche domani, è il secondo weekend in fila.
0: Finalmente ti fanno lavorare un po' in questa azienda, finalmente. Allora vedi che il mio dialogo con Mauro Tonello ha funzionato.
1: Cosa hai fatto?
0: Quando
1: tu?
0: Eri in ferie ho detto sì, ma Chicco in ferie.
1: Sai che me lo stai dicendo adesso alla vigilia della tua partenza? Tu non hai idea di quello che farò lunedì? Anche perché rientra Mauro.
0: Ah, rientra lunedì Mauro?
1: Teoria sì, infatti ho già un appuntamento con lui. Perfetto. Modifica il programma da settembre.
0: Modifica il programma. Allora Mauro, sì. Pensavo i Pischelli solitario.
1: No.
0: Che ne dici? Che
1: Pischello.
0: Dici? Pischello.
1: Pischello.
0: Un'ottima idea. Dai, torniamo tra poco.
2: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
3: Pischelia Mollo! Spot!
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Ocean under the open sky, oh my, baby I'm trying.

0: Bravissimo, Nicky Jam a chiudere il Millennium Mix, l'ultimo della settimana. Poco prima Tananai con Veleno e all'inizio Letta Tu con All the Things She Said. È sempre complesso.
1: Ti capisco.
0: A Mauro
1: comunque
0: piacciono tantissimo, le piazza molto spesso.
1: Sì, no, piazza anche a volte. È bello, per fortuna che non passiamo musica cinese, lì sarebbe davvero un problema.
0: Aspetta che lui vada in Cina e
1: anche
0: poi...
1: se in realtà ci sono dei pezzi giapponesi fighissimi. Ci sono dei pezzi giapponesi davvero, soprattutto quelli degli anni 80, tipo, ci sono dei pezzi che si rifacevano all'Occidente. Pazzeschi.
0: Ching Wong è fortissimo.
1: Che Ching Wong, ma chi è Ching Wong? Ma quello conosce? Chihuahua anche, non era male. Va bene. Amici, ancora buon pomeriggio. Pischelli a mollo in questo freddo, diciamo, venerdì 21 di agosto. Freddo perché, ragazzi, sta piovendo. Che mille gradi? Sta piovendo, temporali, tuoni. È impossibile fare diretta. Io mi bloccherei qui.
0: Io ho la macchina nel garage.
1: Io ho la macchina fuori, ma non importa. Vabbè, in ogni caso, due chiamate tra poco per quanto riguarda il comp'anniversario. Un posto già bello che ho occupato.
0: Ne
1: ma
0: abbiamo
1: l'altro...
0: altri da chiamare, ma ammetti che questi qua non rispondono. 333-2688-688 e per il futuro radiocompany.com, sezione comp'anniversario.
1: Altra modalità, anche la nostra applicazione, quella di Radio Company. La scaricate nel vostro telefono, molto semplice. Fate tutto quello che dovete fare, tipo ascoltarci ovunque voi siate, ma avete anche lì la possibilità di prenotare il form del comp'anniversario.
0: Potete farvi anche una foto con noi. Allora, vi serve un tablet, scaricate l'applicazione sul tablet, andate
1: tablet,
0: nella sezione staff, prendete la nostra foto, zoomate, no? Ve la mettete vicino e vi fate la foto.
1: È comunque piccola, è comunque piccola.
0: Ma
1: e quanto devi zoomare per averla qua a fianco?
0: Beh, dai,
1: deve essere un bel tablet.
0: Zoomi, porca miseria, scusa.
1: Va bene, piccola pausa, ritorniamo tra poco. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Emma Fabri Fibra con Antidroga su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, 14:34 prima telefono.
1: No,
2: su Radio Company è un'altra cosa. Non si gioca, non si vince niente.
1: Va bene, dovremmo
2: prima
1: avere...
2: Oggi è qualcosa che non va, eh.
1: Dovremmo avere... Ancora?
2: Quanti ce ne sono salvati?
1: 18, scusa, 16. Ok, molto bene.
2: Oh, veramente, malissimo
1: oggi.
2: Ci
1: hanno boicottato le basi oggi. Dovrebbe esserci Massimiliano dall'altra parte.
0: Ciao Massi, benvenuto su Company.
3: Ciao Pischelli.
0: Come va, come stai?
1: Sotto la pioggia forse.
3: Bene,
0: sei
3: sì, sotto la pioggia.
0: Sei sotto la pioggia, vabbè, dai, com'è che si dice? Giornata.
1: Fatto un papa, se ne fa un altro.
0: Giornata bagnata, no. Giornata fortunata, com'è che si dice? Quello stupido detto, bravo. Allora, senti, Massimiliano, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale, che succede?
1: Devi dirlo tu.
3: Divento quarantenne.
0: E allora auguri! 40 anni di saggezza, 40 anni di responsabilità. Eccolo qua, Massimiliano, abbiamo anche un bel messaggio per te.
1: E dice così: 40 anni, un bel traguardo, sempre insieme, sempre al tuo fianco. Tuo figlio Leonardo e tua moglie Sara.
3: Grazie.
1: Bello. Festeggerete tutti insieme?
0: Sì, festeggerete tutti insieme?
3: Sì.
0: Ok, perfetto. Allora,
3: come ogni anno, come,
0: d'altronde, le tradition, esatto, le tradizioni non si cambiano. Sì. Dato che ti sentiamo un pochino male, immaginiamo appunto per la pioggia, a questo punto tanti auguri, non ti preoccupare, tanti auguri di buon compleanno, mi raccomando, goditi questo weekend soprattutto con la tua famiglia, ok?
1: Festeggia.
3: Grazie mille.

0: Prospa con Ra, si chiama This Rhythm su Company. 14:41, seconda chiamata. Dall'altra parte abbiamo
1: Deborah.
0: Ciao Deborah, come stai?
2: Ciao Deborah.
3: Ciao, bene, grazie.
0: Bene, siamo molto contenti. Allora, prima l'ho chiamata un paio di minuti fa, in realtà mi fa: oddio, sono tutta emozionata, io non so che cosa dire, perché.
2: Allora, aspetta.
0: Allora, che stai facendo?
2: Aspetta, secondo, no, perché non facciamo niente di difficile di solito con
0: Ah, vero, però in questo caso, dato che abbiamo qualcuno di emozionato, tanto vale metterlo un pochino alla prova,
2: allora,
0: dice questa persona.
2: Cara Deborah, facciamo la strong.
0: Scusate un attimo.
2: Cosa stai facendo?
0: Chi è che sta galoppando dall'altra parte del
2: Deborah?
0: Telefono?
2: Deborah? Cosa stai cavalcando?
3: Sì, vi sto ascoltando.
2: Sì, stai correndo?
0: No,
2: cosa stai facendo?
0: No, allora, sta ascoltando, non sta galoppando. Ah. Allora, riprendiamo, andiamo avanti.
2: Allora, una domanda così a bruciapelo, visto che facciamo cose semplici. Se sapessi di morire tra un anno, cosa faresti oggi?
3: Oddio santo.
2: Lo so. Bisogna porsi queste domande.
3: Sicuramente vi auguro di vivere qualcosa di più di un anno.
2: Tralasciando questo, l'ultima cosa che faresti oggi? Alla grande?
3: Non lo so. Mi trovo proprio imbarazzata.
0: Proprio come aiutare Deborah, come aiutare Deborah, va bene. Allora,
2: no, ringraziamo Gemini.
0: Deborah, ti faccio un'altra domanda. Preferiresti guadagnare 5 milioni di euro in un anno o 5 milioni di anni in un euro? No, la rifaccio.
2: La rifaccio,
0: aspetta, no. Scherzo. Allora, senti Deborah, noi sappiamo che oggi per te è una giornata davvero speciale. Che cosa succede?
3: È il mio compleanno.
0: No, auguri, grandissimo. Auguri.
3: Allora.
0: Quanti sono?
3: 50 sono.
2: Tondi.
0: Vabbè, dai.
2: Abbiamo fatto in scala.
0: Non l'avremmo mai detto comunque dalla voce, Non l'avremmo mai detto.
2: Aspetta un secondo. Deborah, ci puoi dire cosa stai facendo?
0: Ma no,
2: che sentiamo rumore e fiatone?
0: No, secondo me è un problema
2: di segnale.
0: Sei in palestra?
2: Ti stai allenando?
3: No, sono in famiglia, infatti sono tutti spariti quando hanno sentito che mi avete telefonato, vi ho lasciato da sola.
0: No, secondo me è un problema di linea.
3: No,
0: perché sentiamo un cavallo e a tratti anche dei nitriti, quindi non riuscivamo a capire.
2: È la linea,
0: tutto sicuro.
2: E fa anche così la linea. Va bene, allora c'è un bellissimo messaggio per te, vuoi favorire una base di quelle
0: romantiche? Certo, amico mio, certo, sai che per te faccio qualsiasi cosa.
2: Bene, grazie. Tanti auguri e tanti scrivono per i tuoi 50 anni e sembri una teenager. Un grandissimo abbraccio da Ornella, Renzo, Nicole e da mamma Maria, con un auguri in fondo con tantissime i, quindi è un auguri e un cuoricino rosso.
3: Grazie mille.
0: Prego. Bene. Come festeggerai?
3: Ma sinceramente il tempo mi ha un po' spiazzato, pensavo di fare una cena all'aperto, però oggi proprio pioggia, quindi nulla per adesso, insomma vediamo la settimana prossima se riusciamo a recuperare, a fare qualcosa.
0: Certo, noi te lo auguriamo. Ok, allora senti, buon weekend, divertiti comunque, festeggia per bene, magari appunto grande pranzo, grande cena in famiglia dentro casa,
2: ma
0: però
2: sì,
0: non importa.
2: Poi
0: dai,
2: magari rimandi a domani, dai, okay. Verrà bel tempo.
3: Infatti, grazie ancora.
0: Ciao Deborah.

0: Cat's Eye con Animal su Radio Company, 14:50. Arriviamo alla fine di questa prima ora e tra pochissimo Quizzello.
1: Sì, Quizzello. Allora, essendo il penultimo venerdì appunto
2: lo
1: del mese,
2: davvero?
1: Lo è davvero, possiamo verificare, ma sì, mi pare proprio sì, di sì, sì, esatto. Sì. Essendo l'ultimo, scusa, sì, ciao domani.
2: Penultimo.
1: Essendo il penultimo venerdì del mese, ultimo appunto, molti di voi avranno la possibilità di tentare di giocare appunto al Quizzello. Quindi uno di voi o una di voi alla fine si porterà a casa la nostra t-shirt ufficiale dei Pischelli, che a breve verrà ristampata.
0: Mettiamo le mani avanti e verranno stampate dopo il 12 di settembre, perché la spedizione va in vacanza . E le magliette sono in vacanza e quindi sì, dal 12 in poi.
1: Va bene, perfetto, Chicco, potevamo, non ci siamo
0: per
1: organizzati.
0: Per ottobre vi arriva,
1: non
0: dai.
1: Ci siamo organizzati bene.
0: Non è
1: ottimo,
0: quella,
1: dai.
0: È colpa noi.
1: 3332688688, salvatevi il numero, tra poco abbiamo bisogno di voi. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo! Spot!
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Lei si chiama Madame con Mamma non Mamma su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, praticamente finita la prima ora, la prima ora di Pischelli a Mollo, ma tra poco il quizzello, quindi 3332688688, mi raccomando, abbiamo bisogno di voi e soprattutto della vostra testa.
1: Stiamo preparando i quizzelli in qualche modo, sto cercando, perché abbiamo fatto fuori tutti i siti possibili.
0: Vabbè, amico mio, possiamo riproporli,
1: no,
0: alcuni,
1: sai, gli ascoltatori se li ricordano.
0: Vabbè, tanto voglio dire, al massimo se non la sanno su Google cercano e la soluzione ed è fatta.
1: Allora, boh, non lo so, non abbiamo un libro dei quiz da qualche parte?
0: No, non ce l'abbiamo. Vabbè.
2: Radio Company Time.
1: Un minuto alle 15.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: ancora una volta, venerdì 21 di agosto, siamo i Pischelli a Mollo fino alle 16 insieme in questa variante un pochino estiva, anche se fuori il tempo male. In ogni
1: caso, c'è tempo che tiene.
0: Non c'è tempo. Bravo, oggi raga sei proprio sul pezzo. Posso dire complimenti, Chicco. Va bene, in ogni caso si gioca al quizzello, quindi una serie di indovinelli che ovviamente vi faremo fino alle ore 16, indovinelli abbastanza semplici per poi, diciamo, questo arrivare con molta tranquillità alla domanda finale. Domanda finale che vi darà la possibilità di portarvi a casa la nostra t-shirt ufficiale, quella bella, quella firmata da noi, quella piena di segreti.
1: Posso dire che abbiamo preso ferie nello stesso identico periodo? Perché anch'io l'ultima puntata mia era con il quizzello.
0: Ho pensato allo stesso. È il quizzello che in un certo senso decreta le nostre ferie.
1: Ma pensa tu, abbiamo matchato le nostre ferie.
0: Abbiamo matchato le nostre ferie. Quante cose che abbiamo matchato.
1: Va bene, allora 333-2688-688, facciamo entrare la prima base per il primo indovinello. Carlos De Cerveza là che fa la regia, mi sa che non è
0: più Carlo De Cerveza, l'abbiamo fatto fuori.
1: No.
0: Fa adesso il Delivery Man.
1: Ok.
0: No, adesso c'è Francesco. Si chiama Francesco, quello nuovo, che ti devo dire.
1: Mi piacciono quelli con i nomi stravaganti. Va bene, allora spero che questo dicono sia un quizzello di logica.
0: Di logica?
1: Di logica.
0: Partiamo male come prima domanda, non è così facile.
1: Per quello tu hai detto facile, no?
0: No, di solito sono semplici i primi.
1: È vero. Ma vabbè, è semplice, dai. Chi cammina a quattro zampe la mattina, a due il pomeriggio e a tre la sera?
0: La risposta corretta non è ubriaco, ve lo dico già,
1: no.
0: Quindi magari
1: però
0: evitiamo di scriverlo.
1: Vicino.
0: Allora, 333-2688-688, mi raccomando, ci alleniamo un po'. Vediamo quanti di voi se la cavano con gli esercizi di logica, con gli indovinelli appunto, ma vogliamo sapere la soluzione al primo quizzello di oggi. Ripeti, bello.
1: Chi cammina a quattro zampe la mattina, a due il pomeriggio e a tre la sera?

0: Turbo Cocco, posso dire che sono stupito dai nostri ascoltatori?
1: Cioè nel senso, vabbè, era molto semplice, dai, era abbastanza semplice alla fine, se ci pensi, ci stava, non era così tanto complicato.
0: Ho dovuto farti un disegno anche,
1: non hai dovuto farmi un disegno, hai dovuto tu mostrarmelo un attimo. Quando io ti ho detto ubriaco, tu mi hai detto, ci sei quasi, ho pensato a qualcosa che avesse a che fare con l'alcol, scusami.
0: Con l'uomo.
1: Che è la risposta corretta, complimenti, esatto. Ripetiamolo velocemente.
0: L'essere
1: giusto
0: umano,
1: per...
0: chi cammina a quattro zampe la mattina, a due il pomeriggio e a tre la sera? L'uomo, è l'evoluzione della vita, non nasci a quattro zampe,
1: bravo.
0: Due, poi tre col bastone.
1: Ottimo, dai raga, ci siamo, perfetto, roviniamo l'atmosfera.
0: No, ai ai ai.
1: Questo indovinello si chiama il frutteto.
0: Il frutteto. Quanto è lungo questo indovinello?
1: Non è tanto lungo.
0: Mi siedo.
1: E comunque dipende dalla velocità in cui lo leggi, lo sai bene.
0: Grazie.
1: Infatti mi siedo.
0: Dai.
1: Allora, Chicco,
0: sì?
1: Ha quattro frutteti.
0: Ah.
1: Sì.
0: Davvero?
1: Che lo sapevi tu?
0: No.
1: Ah. Chicco ha quattro frutteti. Il primo frutteto ha quattro alberi più del secondo.
0: Mm.
1: Il secondo frutteto ha quattro alberi più del terzo. E il terzo ha quattro alberi più dell'ultimo.
0: Sono fermo a Chicco ha un frutteto. Io, però va bene.
1: Ne ha quattro comunque.
0: Ecco.
1: Sapendo inoltre che il primo frutteto ha il doppio degli alberi da frutto del quarto, sapreste dire quanti alberi da frutto possiede Mario in totale nei suoi quattro frutteti?
0: Chi è Mario?
1: Ah, no, scusa, Chicco.
0: Dai, non si può così.
1: No, scusami, che è Chicco.
0: Allora, ripetiamo.
1: Allora, lo ripeto.
0: Mi raccomando, 333-2688-688.
1: Guarda quanto tempo che abbiamo. Allora, Chicco, ok ragazzi, lo rifaccio molto lentamente così tipo potete disegnarvelo mentalmente. Allora, Chicco,
0: state guidando.
1: Chicco possiede, ok, quattro frutteti.
0: Chiaro.
1: Il primo frutteto ha quattro alberi più del secondo.
0: Mm.
1: Il secondo frutteto ha quattro alberi più del terzo. E il terzo ha quattro alberi più dell'ultimo. Ok, quindi quelle che ne ha meno ci potete già arrivare, ok?
0: Mm.
1: Sapendo inoltre che il primo frutteto ha il doppio degli alberi da frutto del quarto, sapreste dire quanti alberi da frutto possiede Chicco in totale nei suoi quattro frutteti?
0: Dai, 333-2688-688, in fin dei conti è facile, io ho già la risposta ma non la dico, perché la facciamo dire agli ascoltatori dopo.
1: Bravo.
0: Quindi aspettiamo le vostre soluzioni.
2: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
3: Pischelia Molo. Spot.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide.

0: Music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
1: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
1: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, svuota tutto!
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gigu e Ayra Star con Who Man qui su Radio Company. Perché è partito Hans Zimmer così?
1: Perché la soluzione va spiegata.
0: Allora, voglio dire all'agenzia delle entrate, a tutti quelli che pretendono soldi da me per i frutteti, non ho nessun frutteto.
1: Ma non è vero!
0: E caro ascoltatore che ha scritto Chicco ha comprato tutta la Val di Non,
1: è
0: per
1: vero.
0: Ora no.
1: È vero, c'è un altro messaggio che mi ha fatto molto molto ridere, qualcuno che dice indovinello 2, nessuno, perché Chicco è il proprietario dei frutteti, mentre per quanto riguarda Mario è nullatenente. Beh sì, c'è stato un piccolo refuso da parte mia. Allora, era un po' difficile, grazie. Cioè, più che altro bisognava avere carta e penna, me ne rendo conto. Comunque, l'indovinello qual era? Era Chicco possiede 4 frutteti, il primo frutteto ha 4 alberi più del secondo, il secondo frutteto ha 4 più del terzo, il terzo ha 4 più ha 4 alberi più rispetto all'ultimo. Sapendo che inoltre il primo frutteto al doppio degli alberi da frutto del quarto, sapreste dire quanti alberi da frutto possiede Chicco nei suoi 4 frutteti?
0: No.
1: La soluzione è 72 alberi da frutto.
0: C'è qualcuno tipo Emma che ci è arrivata.
1: Brava Emma,
0: ha fatto tutta la spiegazione con i grafichini. Secondo me mi sa da ChatGPT.
1: Nello specifico.
0: Perché
1: il
0: scrive
1: primo
0: 1, 24 alberi.
1: 2, il secondo 20.
0: 3, 16. Il quarto 12. 24 più 20 più 16 più 12 fa 72 alberi da frutto.
1: Esatto.
0: Chi le raccoglie?
1: Come si arriva
0: alla queste mele?
1: Aspetta un attimo. Come si arriva alla soluzione? Ok. Poniamo il numero di alberi del quarto frutteto pari a x. Il terzo frutteto ha x più 4. Il secondo frutteto ha x più 8, quindi x più 4 più 4. Il primo frutteto ha x più 12, quindi x più 8 più 4. L'equazione del testo è molto semplice. X più 12 uguale 2x, da cui ricaviamo x uguale a 12, gli alberi del quarto frutteto. Da lì, sostituendo x, troviamo tutti gli altri valori e ovviamente la somma totale è 72.
0: Non mangerò più mele da qui ai prossimi 20 anni, va bene?
1: Però devo dire che mi è piaciuto questo.
0: Torniamo a giocare di ignoranza, torniamo a giocare di cose facili, semplici, recuperate da Gemini che ci genera questi quizzelli incredibili con un livello, diciamo, psicologico adatto a me. Capisci?
1: Come si chiamava il cavallo bianco?
0: No,
1: aspetta,
0: no,
1: di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? No.
0: Se ho cane?
1: No!
0: Scherzo. Allora, parlo tutte le lingue del mondo, ma non ho una voce. Chi sono?
1: No, chi?
0: Chi? 333-2688-688. Dovete indovinare questo. Parlo tutte le lingue del mondo, ma non ho una voce. Chi sono?

0: su Radio Company all'interno dei Pischelli 15:24. Poco fa vi ho chiesto chi cammina a quattro zampe. No, scherzavo, quella sopra, scusate. Parlo tutte le lingue del mondo, ma non ho una voce. Chi sono? Un sacco di risposte sbagliate. Allora, traduttore sbagliato, vocabolario, navigatore, dizionario, l'amore.
1: Love. Sbagliato dici, sbagliato,
0: sì,
1: perfetto.
0: È l'eco.
1: L'eco, beh, è l'eco, dai. Perché l'eco ricopia in un certo senso tutte le voci
0: e tutte le lingue,
1: pur non parlando di nessuna.
0: Questo è l'effetto eco.
1: Bravo, beh, ottimo, basta, grande, però. Perfetto. Allora, dai, ci siamo. Mi pare l'ultimo. Dovrebbe essere l'ultimo per quanto riguarda il riscaldamento, quindi mi raccomando, partecipate anche a questo, dopodiché ci sarà il decisivo. Dopo, diciamo, tra circa una decina, un quarto
0: The
1: d'ora. Ottimo,
0: question.
1: Ci siamo, vai. L'ultima.
0: Siamo pronti.
1: Allora, si trova in bagno e in cucina. A volte perde, ma non vince mai. Di cosa sto parlando?
0: Troppo facile, forse.
1: Cos'è che hai detto? Fammi vedere tu. Sì.
0: Grande. Praticamente abbiamo preso questo indovinello da un sito di bimbi. Va bene, 333-2688-688, ma so la tua tecnica. Domanda facilissima adesso,
1: bravo.
0: Così loro, insomma, sottovalutano.
1: Sottovalutano,
0: e poi,
1: bravo.
0: Bam, stangata con domandone incredibile dopo.
1: Infatti, perché adesso qualcuno... rubinetto, infatti, adesso questo qua era quello quasi mezzo decisivo.
0: Ripetiamola per quelli che non l'hanno
1: capito. Certo, si trova in bagno e in cucina, a volte perde, ma non vince mai. Di cosa sto parlando? Ovviamente di quella cosa lì. Quindi mi raccomando, l'ultimo del riscaldamento, godetevi questa saccenza. Godetevi con un certo clamore questa vostra vittoria, ma tra poco ve la metto tutti. Scherzo. Tra poco, per davvero, Testiamo la vostra abilità nel risolvere indovinelli.

0: Bebe Rexha con David Guetta, si chiama Sad Girls su Company. 15:31, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, ci siamo lasciati con un quizzello davvero difficile, molto molto semplice, inutile ripeterlo, si trova sia in cucina che in bagno, a volte perde, in realtà non vince mai. Di che cosa stiamo parlando? Ovviamente del rubinetto. C'è da dire una cosa
1: elementari.
0: C'è una cosa che mi ha fatto molto ridere, sì. E c'è Emma è una ragazza molto giovane che in questo momento si trova con il suo ragazzo, sono in macchina, stanno andando da qualche parte.
1: Ho visto che ci hanno mandato una foto con un pollice in su.
0: Con il pollice in su, esatto. Tra l'altro il ragazzo guida con il cappello, the cap, è l'uomo col cappello lui. Allora, in ogni caso, scrive, a volte perde, si trova insieme in cucina, secondo me è lavandino, anche se mi sembra troppo ovvia. No. Infatti è sbagliato perché è il rubinetto.
1: Ah, beh, rubinetto, lavandino.
0: No, vabbè, allora
1: non
0: scusami.
1: Proprio nello specifico.
0: Eh beh, certo, altrimenti ognuno usa le soluzioni che meglio crede, che cacchio di discorsi fai?
1: Allora, abbiamo una decisione da prendere. Visto che è agosto, dopo fare una domanda così semplice, va bene.
0: Certo.
1: Scegliendo a sorte, oppure fare un domandone di quelli difficilmente galattici.
0: Beh, questa è la mia idea, tu sai che la sposo appieno.
1: Quindi facciamo, andiamo in modalità difficoltà.
0: Modalità difficoltà. Allora, amici, 3332.
1: Anche perché devono sudarsela la maglietta.
0: Bravo, ben detto, soprattutto in questo caldo, barra freddo, perché oggi la situazione è degenerata. 3332688688, messaggi scritti e vocali, mi raccomando, tra poco. L'ultima domanda, quella decisiva, e in questo caso dovete partecipare tutti, perché appunto uno d'una di voi si porterà a casa ufficialmente la nostra t-shirt dei Pischelli.
1: A gratis.
0: A gratis, eh. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo! Spot!
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La miccia, professionisti per passione.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: La testa gira tra pochissimo. La domanda definitiva del quizzello di oggi, in questo venerdì 21 di agosto. Intanto una novità musicale, c'è Martin Garrix e YouTube. Questa è Fireflies su Company.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.

0: Molto bella questa collaborazione tra Martin Garrix e Liu Chu, si chiama Fireflies su Company. Amici, 15:42, ancora buon pomeriggio, ci siamo. È il quizzello, è quel momento, il quizzello finale.
1: Da adesso si fa sul serio, da adesso la vostra risposta potrebbe farvi portare a casa la maglietta dei Pischelli, quella ufficiale, quella gratis, quella nera con la scritta gialla che stampiamo noi, che paghiamo noi, che adesso non abbiamo in magazzino ma che recupereremo nelle prossime settimane. Funziona così. Giù adesso farà un quizzello di quelli belli strong, perché abbiamo deciso che sia, deve essere un po' carrozzato, e voi dovete rispondere in velocità al 333-2688-688.
0: Bravo, esatto, l'ultimo quizzello, amici miei, quindi agevoliamo la produzione sonora, la colonna sonora che accompagnerà i vostri pensieri.
1: Caccia sta base. Ho paura dalla tua faccia. No, fai che non sia troppo lungo, troppi numeri, perché io perdo.
0: No, zero numeri.
1: Ok.
0: Lunghezza piano piano, ma
1: quante righe?
0: Ma 5.
1: Va bene, mi siedo.
0: 5 nella prima pagina. Allora, un tassista è ubriaco e forse anche un po' di più. Diciamo che è un tassista che ama divertirsi.
2: Yes, sir.
0: Questo tassista è ubriaco su una strada che va in direzione opposta al senso di marcia di tutte le altre auto. Un'auto della polizia passa lì, appare, ma continua per la sua strada e non fa assolutamente nulla per fermarlo. Perché questo bel guaglione di tassista l'ha fatta franca?
1: 333-2688-688. Ripetiamo il quizzello definitivo di oggi.
0: Un tassista è ubriaco e forse anche un po' di più su una strada che va in direzione opposta al senso di marcia di tutte le altre auto. Un'auto della polizia sta lì per caso che appare, ma continua per la sua strada e non fa assolutamente nulla per fermarlo. Come mai il benedetto cristiano l'ha fatta franca?
1: Rispondete!

0: Cabrò. E adesso dobbiamo decretare il vincitore del quizzello di oggi, il fortunato o la fortunata che si è portata a casa la maglietta ufficiale dei Pischelli.
1: Allora, lo ripeto molto velocemente: un tassista è ubriaco e forse anche un po' di più su una strada che va in direzione opposta al senso di marcia di tutte le altre auto. Un'auto della polizia appare, ma continua per la sua strada e non fa assolutamente nulla per fermarlo. Come mai questa persona, come mai questo tassista visibilmente ubriaco l'ha fatta franca? Beh, la soluzione è davvero molto molto semplice.
0: Infatti Marco da Roveredo di Guà dice: perché è a piedi.
1: Bravo, complimenti, risposta corretta, grandissimo fratello.
0: Marco, entro ottobre avrai la maglietta direttamente a casa tua.
1: No, è un piccolo regalo di Natale che ti facciamo a Natale.
0: No, dai, dal 12
1: no.
0: di settembre, quando ritornerai poi tu, anche 11-12, non lo so. Sì. Le spediamo, dai.
1: Esatto, esatto, perfetto. Bene. Ottimo, bravo Marco, bravi anche tutti gli altri. E chiaramente noi rifacciamo il quizzello, dai, questo è il tuo compito, tra esattamente un mese. Quindi il
0: che giornata incredibile.
1: Venerdì
0: 18 di settembre.
1: Come mai incredibile la
0: non
1: giornata?
0: Non lo so, mi piaceva il numero 18.
1: Venerdì 18 di settembre si rigioca al quizzello e quindi ci sarà nuovamente la possibilità di portarsi a casa una t-shirt ufficiale dei Pischelli.
2: Your summer, your experience. Pischelli a Molo on Radio Company.
3: Pischelli a Molo. Spot.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Bartabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: su Radio Company, 15:58, siamo arrivati praticamente alla fine di questo percorso insieme.
1: È stato bello, è stato incredibile.
0: Ho preparato una frase per te, se
1: no,
0: vuoi.
1: Non voglio.
0: Dai, la leggo.
1: Vabbè, dai.
0: Allora, dice così: vai incontro al tuo nuovo cammino con il sorriso. Io conserverò sempre nel cuore tutti i momenti che abbiamo condiviso e buona fortuna, amico mio.
1: Grazie. Ciao, no, vabbè, immaginavo che tra l'altro tu già tanto se riesci a dire ciao, mi chiamo Chicco.
0: Sì, infatti. 15 giorni!
1: Dai, 15 giorni di assenza.
0: All'aria.
1: Ma non è vero, a parte che non è mai quello all'aria, figurati. Amici, allora grazie. Beh, dai, sono 2 settimane, passeranno davvero molto molto velocemente, tra l'altro.
0: Ma sì.
1: Siete praticamente in buonissime mani, anzi che dico, le migliori in assoluto, soprattutto quando si parla di me come confronto, quindi posso dire va bene. E dai, vi porterò qualche cosa, una calamita,
0: sì, non tanto grande perché state portando tutti i calamiti,
1: infatti non è più spazio nel frigorifero.
0: E poi quando ritornerai ci saranno delle novità incredibili.
1: Delle novità incredibili che tra l'altro ci riguarderanno non solo noi, ma appunto anche altre personalità della radio.
0: Da lunedì sui nostri social, spoiler.

0: Di per l'ultima volta allora, dai.
1: No, aspetta un attimo perché in realtà non sono l'unico che mancherà. Ah. E quindi saluto anche il mio...
0: Mancherà anche Stefano
1: il
0: Ferrari.
1: Mio, il mio papà radiofonico, ovvero Stefano Ferrari. Quindi diciamo che i due migliori... Cioè, questa radio effettivamente...
0: Il top della radio è in ferie.
1: È in ferie, è in ferie. Dai. Le 16.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia.

0: Ugel, Imael Angel, Ultra Natale, primo disco di oggi dell'ultima puntata della settimana di Bruttima in costume.
1: Anche per te.
0: Anche per me prima della settimana di vacanza.
1: Sì, di riposone, diciamo.
0: Riposone, bravo, sì, bravo. Speriamo. Non ho ancora deciso che cosa farò la prossima
1: settimana. Tanto
0: non fare
1: niente, te lo dico io.
0: Dai, è una bella idea.
1: Mettiamo la sigla, dai.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Ci mancherai tantissimo, Stefano Ferrari.
0: Di che cosa hai bisogno, Pietro? Di che tipo di favore hai bisogno?
1: No,
0: prima che io me ne
1: vada? Allora, dicevi che non sai che cosa andrai a fare la settimana prossima.
0: No.
1: Io ti ho già detto niente perché ti conosco. Vedrai che non farai niente. Ma è giusto anche così.
0: Sì.
1: Una settimana è anche giusto prendersela proprio per non fare niente. Cioè.
0: Sì, anche perché tra l'altro è corta, passa veramente molto in fretta,
1: sì,
0: passa
1: sì.
0: molto velocemente. Quindi
1: per una settimana.
0: Devo
1: dai,
0: approfittarne così. Per mettere tutti in fila quegli eventi che facciano sì che io non faccia niente.
1: Durante tutta la
0: settimana.
1: Poi non ci riuscirai mai, vedrai.
0: No.
1: Non ci riuscirai, qualcosa lo farai sicuro perché è normale.
0: Assolutamente, assolutamente. Per quelli che non riescono a rimanere fermi,
1: a un certo punto sarai in cucina, prenderai una cipolla in mano e farai finta di schiacciare i tasti del mouse come fai qui in radio.
0: Esatto, esatto. E poi mi gratterò anche gli occhi, così inizierò a piangere.
1: Bravo,
0: e farò
1: bravo.
0: Finta di pensare
1: bravo.
0: A te che sei qui al lavoro.
1: Certo.
0: Buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. C'ho anche ad Andrea Rossini alla parte
0: Ciao.
1: Tecnica. Amici, fino alle 18 siamo qui, brutti ma simpatici. Che d'estate diventa brutti ma in costume. Appunto.
0: Esatto, ma il mood, il claim rimane sempre quello. Quello che è zero problemi
1: e zero discussioni.

0: chiedo a Elvis Crespo, la graziosa.
1: Graziosa.
0: La graziosa vuol dire bella, immagino, dai.
1: Sì, graziosa, bella, affascinante. È il nome anche
0: parla di te.
1: A dire il vero, anche il nome di un'isola delle isole Canarie, in realtà, la Graziosa.
0: Bello, molto bello.
1: Sì, sì.
0: Ok, se le sei proprio tutte. Bravo.
1: Beh, visto, ho studiato.
0: Bene, ci facciamo una pausa, amici, a tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume, su Radio Company.
3: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana ci trovi venerdì 21 agosto con Energia 90 a San Daniele del Friuli e sabato 22 agosto con Mixatone al raduno dei Boscaioli a Rivignano Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
4: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Tempo di fitness?
5: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
11: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
12: Per questa pubblicità 0824 43 732.
13: C come Company, C come C Radio.

0: Amore.
1: Parlare d'amore di Safe qui a Radio Company, in brutti bei costume, dove adesso parliamo?
2: Sì, tu ridi.
1: Sarà difficile riuscire a raccontarla tutta questa notizia, anche beh, perché noi abbiamo fatto di più. Una cosa che ovviamente possiamo solo descrivere, non possiamo mostrare, perché abbiamo le foto della protagonista.
2: La protagonista è Amanda Maria Susa de Oliveira, che ha 38 anni, nella realtà 38 anni. Da un punto di vista estetico appare come una donna, diciamo, in carne.
1: Sì, molto bassa.
2: Bassa, sì, meno di 1,60 m, ok. Il viso, il volto potrebbe somigliare a quello di una ragazzina. Sai che ci sono quelle donne che hanno un volto molto giovanile,
1: sì,
2: ok? E lei è tra queste.
1: Ricorda un po', cioè, allora, guardarla così, Pocahontas che ha mangiato due pacchi di gocciole, più o meno, a guardarla così.
2: Sì, vabbè. Cosa succede? Questa donna si presenta a casa di un pastore protestante, succede in Brasile questa vicenda.
1: Sì, lei è arrivata lì, ha protestato?
2: No, si è finta una ragazzina di 12 anni. Si è finta una ragazzina di 12 anni in fuga da violenze domestiche e quindi chiede in un certo senso asilo, ok?
1: Sì.
2: Il pastore, questa famiglia del pastore protestante, la adotta, lei convince la famiglia a non ufficializzare nulla. Quindi in modo tale che dice: se no, mio padre capisce dove sono, sì, e poi

0: suo cavoli amari, cioè esatto, mi viene a riprendere violenze di partner e così via. In
1: sì, realtà un padre che ha 70 anni.
0: No, non, ma non era questa la motivazione, era semplicemente che la donna aveva un sacco di precedenti penali, ok? quindi voleva mantenere nascosta la sua vera identità. Sì. Ci sono diverse foto dove c'è lei che appare, ad esempio, con il biberon, sì, con giocattoli da ragazzina.
1: Sì, c'è l'orsacchiotto, c'è il teddy bear.
0: Tutto quello che poteva essere, diciamo, consono ad una bambina di 12 anni, che invece in realtà non era assolutamente 38 no, anni, insomma, storie veramente particolari. Io adesso non so da che cosa scappasse realmente, a parte dei precedenti penali che stava, ma sicuramente deve aver avuto, insomma, un passato veramente difficile.
1: Probabilmente,
0: diciamo,
1: scappava anche dalla menopausa, secondo me.

0: Wild Soul di Bruno Mars qui a Radio Company, in brutti ma in costume, zero problemi,
1: zero discussioni.
0: Ero distratto. Ho visto, va bene, ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura il maltempo che sta sferzando il nord Italia, forti temporali e una tromba d'aria hanno colpito la provincia di Bergamo, causando l'isolamento di 6 comuni e l'evacuazione di circa 350 persone. A Isola di Fonda ha sgomberato un campeggio minacciato dalla piena. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri si è riversata sulla strada della Val Genova, tromba d'aria a Rapallo, allagamenti e alberi abbattuti in Toscana, ancora caldo intenso invece al sud. A tra poco.
1: Arrivano Giovanotti e Alfa.

0: Jadò, Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor qui a Radio Company in brutti ma in costume. Adesso una pausa perché tra poco c'è
1: quel momento
0: lilla.
1: Il momento lilla. Lo chiameremo così.
0: Come no? A tra poco
2: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: White Girl Wasted, il pezzo di Anna qui a Radio Company, brutti ma in costume, dove è arrivato il momento in cui cominciamo ad usare insieme a voi il nostro numero WhatsApp 333-2688-688 per una mezz'oretta buona.
1: Sì.
0: Abbiamo qualcosa da chiedervi.
1: Allora, senti qua, riassumo soltanto con il titolo. Le canzoni di oggi vi sembrano tutte uguali? Non è un'impressione davvero così. Ad accumulare decine di brani pop usciti dal 2010 in poi, è la stessa melodia composta da quattro note: fa, si, mi e la.
0: Ok. Quindi mentre ai nostri tempi le tre note erano
1: no.
0: Si,
1: beh,
0: la, do.
1: Guarda, ti aspettavo, va bene.
0: Le nostre note preferite.
1: Oggi siete voi gli artisti, amici. Al 333-2688-688, WhatsApp, scritte vocali. Vi chiediamo di riassumere la vostra giornata con il titolo di una canzone.
0: Sì.
1: Ora, se la canzone esiste veramente, meglio, ci avete fatto bingo.
0: Sì.
1: Altrimenti potete anche inventarvi un titolo.
0: Assolutamente.
1: Ok, sei
0: assolutamente
1: d'accordo? Per quanto mi riguarda, invece, oggi sarebbe Vasco.
0: Cioè?
1: Una splendida giornata.
0: Una splendida
1: per
0: giornata.
1: Me sì, oggi sì, è stato
0: ma
1: bello.
0: Sì, perché ho visto che stamattina sei venuto qui, ti sei aperto delle zone della radio alle quali normalmente noi esseri umani non abbiamo accesso.
1: Sì.
0: Sei messo lì a lavorare.
1: Sì,
0: proprio.
1: Sì,
0: cioè, esatto. Sembravi veramente un re sul suo. Sembravi il re sole. Sembravi il re sole.
1: L'importante
0: sul suo...
1: è non essere la principessa del pisello, però.
0: No, la principessa sul pisello,
1: no,
0: magari anche.
1: Direi di no. Allora, 333-2688-688, la vostra giornata con il titolo di una canzone. Se questa canzone esiste veramente, meglio ancora. Se no, inventatevi un titolo.
0: Ho anch'io la mia, eh.
1: Vai, sentiamo.
0: Beh, tra un po' vado in ferie.
1: Quindi...
0: Destinazione Paradiso.
1: Bello.
0: Gianluca Grignani.
1: Bello, bello. Vediamo se Andrea Rossini ha qualcosa per le mani.
2: Giovanotti, piove.
0: Piove.
1: Giusto.
0: Senti,
1: giusto.
0: Come piove. Madonna, vedi? Come piove. Senti come viene.
1: Va bene. 333-2688-688. Vi aspettiamo la vostra giornata con il titolo di una canzone. Se la canzone esiste, bravi, meglio ancora.

0: Gianna Nannini a Marrakesh con America Inc. qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Oggi vi abbiamo chiesto di scriverci o di comunque farci sapere al 333-2688-688 quale titolo avrebbe la vostra giornata di oggi se fosse il titolo di una canzone.
1: Mi è piaciuto quale titolo. Allora, Purple Rain scrivono.
0: Purple Rain.
1: Piove, quindi ci sta.
0: Ok, sì.
1: Satisfaction, Rolling Stones, mi sento carico a bestia. Marco.
0: I can't get no satisfaction.
1: Ok. Poi, Romantico ma muori, dedicata a quello che da 3 giorni è il mio ex, Silvia.
0: Ah, ok.
1: Romantico ma muori.
0: Romantico ma muori non è una...
1: Dei pinguini.
0: Sì, lo so, ho capito. Sì. È che così fa un po'...
1: Beh...
0: Nel senso,
1: vabbè, sono passati 3 giorni ancora arrabbiata.
0: A parte che il pezzo sia in prima persona nel titolo dei pinguini, cioè non... è romantico ma muori.
1: Sì.
0: Nel senso, non è romantico ma muori tu.
1: No, ma lei è proprio ma muori tu.
0: Sì, no, infatti. Sì.
1: 8 days a week, The Beatles, 8 giorni alla settimana, perché 7 giorni evidentemente a me non mi bastano. Ciao da Domenico.
0: Grande lavoratore, Domenico.
1: Bravo. Festa totale, la canzone fa schifo, ma salvo il titolo giusto perché è venerdì, Ale.
0: Era festa di Paola e Chiara?
1: Paola e Chiara,
0: Paola
1: sì.
0: E Chiara.
1: Festa totale, sì.
0: Ok.
1: Bravo Ale.
0: Potevi magari edulcorare un attimo il commento sulla canzone, eh? Cioè, noi vendiamo musica, siamo una radio, però
1: no, noi non vendiamo niente intanto.
0: Sì,
1: signora,
0: sì.
1: Non vendiamo niente, non si preoccupi. No, però metta una firma qui.
0: Tu sei il mastrota della musica, sappilo.
1: Non è vero. Wake me up when September ends, ovviamente, se non è il periodo giusto questo, scrive.
0: Ho capito, ma non è ancora cominciato.
1: Vabbè, ma il periodo è quello, dai.
0: Sì, ci sta.
1: Il mio livello di follia oggi è arrivato al punto di avere Surfing Birds nella testa.
0: Surfing Bird, quello di The Trash Man.
1: Sì, che inizialmente ho detto aspetta, questa cosa mi ricorda qualcosa. Quella lì che fa quella lì.
0: Esatto, che poi è quella di Peter Griffin,
1: sì,
0: la canzone preferita di Peter Griffin.
1: Anche sì. Allora, ho lavorato tutta la settimana, quindi per me è Tu che cosa fai questa sera di Noemi.
0: Ok.
1: È venerdì, quindi ci sta.
0: Sì, sì, sì.
1: Giusto. Poi ci mandano una foto.
0: Sì,
1: foto di... Ecco. Generata con la I, ovviamente.
0: Generata con la I, sì. Ma credo che sia una canzone che però c'è su YouTube.
1: Non credo proprio.
0: Sì, sì, c'è. Ma la diciamo che la copertina.
1: No.
0: Cioè, è tutto
1: c'è, ma davvero c'è.
0: È tutto fatto. Allora, intanto leggi l'artista.
1: Sì, allora, questa copertina è la copertina di un vinile che sembra un vinile, diciamo, d'epoca, degli anni 60.
0: 60-70, sì.
1: Ok, lei si chiama, l'artista si chiama Milly Cavarzere.
0: Cavarzere, che è una nota località della provincia di Venezia che sorge vicino ad una statale, ok?
1: Sì.
0: Molto famosa.
1: Sì, che si chiama Statale Romea.
0: Romea. Il titolo della canzone è?
1: Sì, una canzone che è un singolo, questo. Un
0: 45
1: singolo...
0: giri.
1: Sì, ebbe molto successo, tra l'altro all'epoca.
0: Sì.
1: È Diarrea in Romea. Di Milly Cavarzere.
0: Milly Cavarzere.
1: Non male. Poi Lonely Day, System of a Down. Va
0: okay.
1: Bene. Poi Irene Grandi, Vacanza da una vita. Magari, ovviamente, Elena. Mm. Ok.
0: Bene, allora oggi
1: ci è piaciuto.
0: Vi abbiamo chiesto se la vostra giornata, quella che state vivendo oggi, fosse il titolo di una canzone, anche inventata, ma preferibilmente una canzone di quelle che conosciamo, di quelle vere. Che titolo avrebbe?
1: Che titolo avrebbe? Esatto, 333 2688

0: Volando per il mondo, Carol G e Manu Chao, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La politica è evidente che pensavo sarebbe stato più facile con Trump, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke, ma le cose sono andate diversamente. Così Giorgia Meloni al New York Times: non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha spiegato la premier, che ha ammesso di non parlare con il presidente USA da diverse settimane. Alla domanda se lei e Trump avranno modo di parlarsi dopo l'estate, ha detto: vedremo, a più tardi.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
14: Sì!
13: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
15: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
16: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
17: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
18: Euronics, un mondo più avanti.
19: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
20: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
19: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
20: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
17: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
21: C come Company, C come C Radio.

0: con dito nella piaga e Businessman, è arrivato il momento di ascoltare ancora quali sono le canzoni che rappresentano con il titolo la vostra giornata di oggi.
1: Sì, giornata bella o brutta non importa, vediamo, anzi sentiamo.
2: Vida loca dei Black Eyed Peas, in senso ironico, ho stirato per 4 ore e odio stirare. Ciao da ciao. Giovanna. Ciao,
0: c'era
2: Giovanna.
0: Anche Living, la vida loca di Ricky Martin.
1: Di Ricky Martin, infatti inizialmente pensavo a quella io. Ok, alzati la gonna e fammi vedere, amore, tra 10 minuti sono a casa, Emanuele.
0: Okay. Che era di Steve Rogers Band.
1: Esatto, lei torna tra un'ora però, te lo dico Emanuele. Domenica festeggio i 19 anni insieme a mio marito, così posso ufficialmente dire di aver passato metà della mia vita con lui. Dunque, After You degli Stray Kids, video uscito oggi, ci sta tutta.
0: Ah ok, fresco.
1: Poi io mi sento come la canzone che va adesso, non stanca mai, era la canzone degli Snap,
0: Rhythm is a Dancer.
1: Esatto. E poi vaffanculo Masini.
0: Beh, ci stava, immancabile. Mi sembrava strano veramente che nessuno l'avesse mandata.
1: Non a voi, ma dato che tra virgolette bestemmia non esiste, direi che rende l'idea. Cioè, vorrebbe una canzone che si chiama bestemmia, ci sarà.
0: Però c'è un indovinello, perché se o cane.
1: Fermati lì, è tardi. 17 e un minuto, amici. Grazie per i vostri messaggi.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: ci sono delle cose abbastanza importanti questo fine settimana, oltre al fatto che vabbè, insomma, per te è inizio delle ferie, ma non prima di una certa ora, e quindi non prima di stasera tardi, immagino,
1: in realtà,
0: no?
1: Non prima di domenica.
0: Ah, ecco, vedi.
1: c'ho un po' di appuntamenti da ricordare, è giusto parlarne per gli amici che magari sono in giro, anche per dare delle sicurezze voglio dire sicurezze, perché insomma, con il maltempo che c'è stato al centro nord tra ieri e oggi, insomma, quindi è confermatissima la serata di questa sera, che mi crea solo una grande preoccupazione.
0: Perché?
1: Ma tra un po' te lo dico.
0: No,
1: questa sera c'è un altro appuntamento di Alter Ego versus Principe.
0: Molto bene.
1: Ok, a Villa Bartolomea in provincia di Verona, e ovviamente ci saranno on stage dall'Alter Ego, giusto per ricordarne alcuni, Paolo Martini, Ale Pulga, poi ci saranno Pizzetta, Marco Bellini, Adrian Morrison.
0: Bene.
1: E per quanto riguarda il Principe, da Radio Company ci saremo io e Andrea Rossini.
0: Aia.
1: E qui arriviamo al punto che perché guardando e c'è ancora la barba da fare. Quindi stasera abbiamo appuntamento.
0: Beh, Villa Bartolomea ci si può fare la barba.
2: Impiego 5 minuti.
1: Abbiamo appuntamento alle 8. So già che c'ha la barba da fare. Arriverà alle 8:20 come minimo. Va bene. Comunque stasera vi aspettiamo a Villa Bartolomea. Mi raccomando, Villa Bartolomea in provincia di Verona.
0: Invece,
1: domani sera sarò a Campo Nogara in provincia di Venezia, in piazzetta Unità d'Italia.
0: La fortuna che sei in ferie.
1: Esatto. Per 92.000 Disco Story. Bene. Insieme a Nicky DJ, che è quel ragazzo che è passato qua e che ci ha portato i pasticcini l'altra sera.
0: Io pizzette.
1: Pizzette, sì. Tu hai mangiato le pizzette. Tra l'altro, proprio qui a Campo Nogara ci sarà invece Andrea Rossini
2: domenica.
1: Io sabato, lui domenica.
0: Ah, guarda, ha detto una volta sola è già più che sufficiente.
1: Già più che sufficiente. Insomma,
0: certo.
1: E poi io chiudo la mia settimana lavorativa domenica. Perché sarò al Bar H, quindi bar-H, che si trova nel parco della centrale idroelettrica di San Lazzaro di Bassano del Grappa.
0: Ma no, deve essere bar H2O, scusa.
1: No, che
0: perché è centrale idroelettrica.
1: Lo so, ma lì non servono acqua. Cioè
0: infatti. Stupido me.
1: Tra l'altro, centrale idroelettrica di San Lazzaro di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, praticamente a 500 metri da casa di mia mamma e di mio papà.
0: Che bello. Andateli a trovare, frigo aperto.
1: Li terrò svegli praticamente.
0: Esatto.
1: Vi aspettiamo.
0: Bene. Bravo, buon lavoro.
3: Brutti, ma in costume su Radio Company. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi?
5: Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paolo!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un

0: Paradiso, agitare Coca-Cola qui a Radio Company in brutti ma in costume.
1: Esatto, adesso parliamo purtroppo di una piaga che è tutta estiva, ma non è tutta italiana. Non è tutta italiana.
0: Meno
1: parliamo
0: male.
1: Degli incendi, soprattutto quelli dolosi.
0: Dolosi.
1: Qualche giorno fa è stato arrestato un agricoltore in Italia che da una ripresa, diciamo, fatta con un drone, si vedeva chiaramente che stava appiccando degli incendi in alcune zone boschive. In Italia spesso si parla di faide tra famiglie, si parla ad esempio di interessi economici, perché molto spesso terreni che sono stati vittime, diciamo, di incendi poi alla fine vengono resi disponibili per essere edificati,
0: cambiano destinazione d'uso
1: esattamente. Quindi insomma questa cosa qui è un po' legata soprattutto alla criminalità, diciamo la verità.
0: Sì, però infatti io pensavo di dare fuoco a casa tua così facciamo un bel bosco là. Facciamo il contrario.
1: Contrario,
0: no, vabbè.

0: In Francia succede un po' la stessa cosa, nel senso che probabilmente c'è una criminalità diversa, però il ministro degli interni ha, diciamo, diffuso un po' di dati che riguardano incendi soprattutto volontari e involontari, ma comunque, diciamo, di origine dolosa, cioè causati in qualche modo dall'uomo, non spontanei.
1: Sì.
0: Ci sono 474 persone che sono state arrestate, di cui però ci sono qualcosa come 180 minorenni.
2: Sì, che sono molto meno della metà. Cioè tu dici sono minorenni, sai, sono ragazzi, fanno delle bravate, in realtà sono molti più maggiorenni, due terzi.
0: Sì, diciamo che il concetto è questo, che quei minorenni, quei 180 minorenni sorprendono un po', perché teoricamente, insomma, in quell'età non dovresti, no, aver voglia di fare questo tipo di gesti, questo tipo di azioni. Quindi in realtà è anche un numero diciamo elevato, si parla di 120.000 ettari di terreno che ormai, insomma, è andato in fiamme. Alcuni di questi incendi, molti sono stati provocati da questi ragazzi che, a quanto pare, alcuni sono stati fermati, l'hanno fatto per noia.
2: Noia,
0: sì.
2: Penso un po'.
0: Noia o voglia di protagonismo.
2: Cosa vuoi? Non fanno niente in TV d'estate. Vuoi non andare fuori con un lanciafiamme da qualche parte?
0: Purtroppo è successo così. Purtroppo.

0: I Need a Sign, Show Me Love, LB1 e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di cultura. La spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali cresce fino ai 108 euro in media al mese, è il valore più alto dopo la pandemia Covid, e quanto emerge da un'indagine di Confcommercio. Ai primi posti programmi e serie TV e film 92%, ascolto musica 87%, radio 82%. Il 65% degli italiani ha letto almeno un libro da inizio 2026, il 43% ha letto quotidiani cartacei o digitali a pagamento, poi cinema, musei, teatri e concerti. A tra poco con il match.
2: Grazie Gidio Ferrante. Il canale YouTube di X Factor ha diffuso in un promo di un minuto le prime immagini dei provini, che ovviamente saranno visibili a partire dal 10 settembre, quando comincerà la nuova stagione della reality musicale di Sky, presentato da Giorgia. Al tavolo dei giudici Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jegla Furia e la new entry Iram.

0: Cabana di Rama qui a Radio Company, brutti ma in costume. Tra poco arriva anche Cervelli in fuga.
1: In fuga con esatto. 100 euro.
0: Vuoi fare 100? Nonostante no. La tua dipartita?
1: Il venerdì, ma aspetta, mi tocco le balle. Ma il venerdì facciamo sempre 100.
2: Sì, ma cioè, è un venerdì speciale.
1: 150? No, 150 no, un po' esagero. 150?
0: Facciamo 150.
1: 150!
0: 150, dai. Facciamo 150
1: deciso.
0: Giusto perché Ferrari va in ferie.
1: Poi ti spiego anche come li facciamo sti 150. Dai.
0: Va bene, tra poco giocheremo a Cervelli in fuga. 150 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere.
3: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Conrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Plan B qui a Radio Company, brutti ma in costume, e adesso si gioca Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: Questa sera Cervelli in fuga, grazie a San Marco Petroli, vi regala 150 euro di buoni carburante San Marco Petroli, appunto. E in seconda battuta, se la prima non va, 50.
3: Sì.
0: Quindi qualcosa portate a casa.
3: Facciamo tutto o niente.
0: O tutto o niente, diciamo. Però se vi va bene, 150 sono tanti.
3: È tanta roba che magari potreste utilizzare per mettere la F101 nella vostra auto, ammesso che sia benzina, perché stiamo parlando della benzina speciale, che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che mantiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le valvole, e rimuove anche eventuali depositi già presenti.
0: Molto bene. Ultima e unica categoria rimasta, quindi non c'è nulla da scegliere, basta scrivere monumenti europei, questa è la categoria rimasta, via WhatsApp al 333-2688-688. Ripeto, in palio ci sono 150 euro in prima battuta, se la prima risposta l'ha sbagliata andiamo per la seconda, in quel caso
3: 50
0: euro oppure niente.
3: Oppure zero,
0: vabbè, speriamo di no, dai, speriamo di no. 333-2688-688, monumenti europei.

0: Ossa Nostra, il disco di Gaia, e adesso la seconda parte di Cervelli in Fuga, dove proveremo a regalare 150 oppure 50 oppure niente. Buoni carburanti, San Marco Petroli, ha in questo caso Blanca dalla provincia di Gorizia che è con noi al telefono. Ciao Blanca, benvenuta.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Come va?
2: Tutto bene.
1: Todo bien, ha detto Blanca, che ovviamente si capisce anche dal nome. Sì. È di origine, vive in Italia da 20 anni.
0: Ok.
1: Però è di origine messicana.
0: Come mai la conosci così bene?
1: Perché abbiamo parlato al telefono. Io parlo con i e le concorrenti al telefono prima di giocare. Lei, professione segretaria, impiegata.
0: Sì, va bene.
1: E direi che a questo punto, abbiamo detto tutto.
0: Beh, fatti la domanda e risponditi da solo a sto punto. No,
1: no, in realtà è Blanca che dovrà rispondere. Esatto. Allora, Blanca,
2: puoi darmi una mano, se vuoi.
1: Oddio, giochiamo per 150 euro. Il notaio, che è proprio qui al mio fianco, non sarebbe molto d'accordo.
0: È un notaio sgabello. Complimenti.
1: Allora, Blanca, funziona così: tra poco ti farò la domanda della categoria, non è quella che hai scelto, ma è quella che rimane, che è monumenti europei. Quindi già siamo in Europa, quindi un aiutino già te lo dà la categoria. Ti farò la domanda, darò le tre alternative di risposta, dirò poi via con il tempo, da lì ai 10 secondi mi raccomando non farli scadere, e li giochiamo per 150. Se indovini bene, se sbagli ti rifaccio la domanda e ti do le due alternative che mancano. Tutto chiaro?
2: Tutto chiaro.
1: Molto bene, è arrivato il momento allora di spezzare l'attesa e di andare con la domanda della categoria monumenti europei. Allora Blanca, la domanda è questa: in quale città europea, ovviamente, si trova il Ponte Carlo? Ponte, che è un ponte, il Ponte Carlo. A, Budapest. B, Praga. C, Riga. Via con il tempo.
2: Praga.
1: Ah, proprio l'ha detto così, Praga.
3: Aspetta. Sicura?
1: Sì, sei sicura? La accendiamo?
3: Sicura?
1: Il Ponte Carlo?
2: Accendi.
1: Aspetta, se sentiamo il leone vuol dire che ha vinto, la scimmia vuol dire che ha perso. Sì. Sentiamo un po'.
0: Eh beh sì!
1: Oh yeah!
0: Ma adesso lo sapevo. Cioè lo sapevo. Sei stata a Praga allora?
2: Sì!
0: Sei stata a Praga, Blanca?
2: No, purtroppo no, però ci vorrei andare.
0: Ok, ma l'hai saputa proprio al volo così, sì, cioè senza neanche pensarci?
2: Sì, diciamo che ho conoscenze, dai.
0: Ha conoscenze.
1: No, mai sottovalutare i messicani, eh?
0: No, direi
1: attenzione.
0: Di no.
1: Attenzione,
0: direi di no.
1: Mai sottovalutare i messicani.
0: Direi di no, va bene. Brava Blanca, molto brava. 150 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Sono tre buoni che ti arrivano a casa. Tre, per forza. Sono tre buoni da 50 che ti arrivano a casa e che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati.
0: Brava Blanca, buon weekend.
2: Super, grazie.
1: Ciao.
2: Anche a voi.
1: Ciao.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato...

0: Jones, Robin Schulz, Fast Boy qui a Radio Company, Brutti ma in costume. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo del weekend: domani al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche rovescio, al centro lieve variabilità con piovaschi su basso Lazio, al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiori, qualche annuvolamento in più altrove ma senza fenomeni, temperature stabili. Domenica variabile al nord con qualche locale fenomeno in serata sulle Alpi centro-orientali, bello altrove, temperature in rialzo. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, buon weekend.
3: Su Radio Company, Brutti ma in costume.
4: Spot. Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
12: Euronics, un mondo più avanti.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk in chiusura del nostro spazio. Ricordo velocissimamente, questa sera, se siete dalle parti di Verona, Bassa Veronese, Villa Bartolomei, provincia di Verona, c'è Alter Ego versus Principe, ci saranno i DJ dell'Alter Ego, ma anche io e Andrea Rossini, quindi vi aspettiamo lì, passate da quelle parti. Nel frattempo me ne andrei anche in vacanza.
1: Ciao. E allora buone ferie Stefano Ferrari.
0: Grazie.
1: Ci rivediamo, ci risentiamo la settimana prossima, quella dopo ancora.
0: Tra 10 giorni, esattamente.
1: 10 giorni fa brutto, qui. Cioè di proprio...
0: Vabbè dai, una settimana.
1: Una settimana,
0: tagliamo la testa al Pietro. Va bene.
1: Ehi, va bene, dai. Grazie Stefano Ferrari.
0: Grazie Pietro.
1: Ciao anche ad Andrea Rossini. Buon weekend a tutti. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: da vedere, da vedere. Adesso vi spiego il perché, perché uno può metterci l'entusiasmo sul venerdì, ma è da vedere, è tutto da vedere. Intanto abbiamo sentito Gordo con Loco Loco, che è uno di quei pezzi che funziona e fa ballare, ma direi di siglarci, sigliamoci.
1: Ehi voi, venerdì. Ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: No, spiego perché non c'è magari da esserci tutto questo entusiasmo, perché se è venerdì per uno che vabbè alla prossima settimana ad andare in vacanza dice mi faccio il weekend e vado via e parto per le vacanze. Se è un venerdì però di uno che sta finendo le vacanze è diverso, è diverso. È uno di quelli che si sta rilassando, si sta riposando e dice mancano ancora dai questi tre giorni e poi da lunedì si ricomincia col tram tram. Se invece è di quelli che sono sempre come noi, che non si fermano mai, che non si sono fermati in nessun giorno di agosto, che non hanno uno stop, benvenuti. Buonasera, benvenuti in quello che è tutti in lista, Club Privé, l'appuntamento dell'estate con me Stefano Conte. Dai che fine settimana, salutiamo anche il Ciringhito in regia, pronti per tenervi con compagnia. Farò un attimo un argomento non di quelli da polemica ma di quelli che vi toccano secondo me sul vivo, quindi se volete partecipare come sempre fra un attimo vi ricorderò il numero e tutto quello che potete fare. Intanto, perché il programma, lo ripeto, è vostro, non è nostro, è vostro. Clara San Giovanni, le ragazze.

Lo sapete come funziona? Cioè dovreste conoscerlo, l'appuntamento di Tutti in Lista Club Privé. I protagonisti siete voi, perché fra un attimo, anzi adesso, stiamo per così buttare sul tavolo un argomento. Di questo argomento vogliamo la vostra opinione soggettiva, come sempre, per essere coinvolti. Le note vocali sono al 333-2688-688, oppure scritte. Note vocali, possibilmente abbassando un po' la radio, e anche non troppo lunghi, perché lo chiediamo, se no non possiamo mettervi in onda tutti quanti, e noi vogliamo far entrare più gente possibile all'interno del nostro appuntamento. Oggi partiamo da un caso che secondo me non è così raro che possa capitare anche vicino a voi, anzi vogliamo sapere magari se vi è mai successa una cosa del genere, perché vi parliamo di due nomi inventati in questo caso per non dare ancora più peso alla vicenda, cioè Marco e Filippo. Sono amici dalle elementari, più di 20 anni di amicizia solida, quando Filippo perde il lavoro e fatica ad arrivare a fine mese. Marco non ci pensa due volte, gli presta 2000 euro senza chiedere una data precisa di restituzione, senza far firmare niente. Tra noi non serve, gli dice. Passano 6 mesi, Filippo ha ritrovato lavoro, si vede che le cose vanno meglio. Nuovo telefono, un weekend fuori con la ragazza, cena al ristorante, postate sui social. Ma del debito non parla mai. Marco comincia a sentirsi a disagio, ma non osa chiedere, per paura di sembrare troppo meschino o di rovinare l'amicizia. Un giorno, quasi per caso, gli scappa, ha detto, come va con... insomma, hai novità? Filippo si irrigidisce, cambia discorso, e nei giorni successivi comincia a diradare i contatti quasi sparendo. Da qui la domanda che vi faccio: prestereste denaro a un amico o a un parente senza chiedere una garanzia, una data di restituzione? O la fiducia, quando si parla di soldi, ha sempre un limite, anche con chiamate di più? Ve lo ripeto, cioè prestereste denaro a un amico o un parente senza chiedere garanzie o una data di restituzione? O la fiducia, quando si parla di soldi, ha sempre un limite, anche con chiamate di più? 333-2688-688, magari vi sono capitati dei casi, senza fare nomi, perché noi non vi chiediamo i nomi, dove potete raccontarci come è andata a finire, se le persone sono scomparse definitivamente oppure se avete dovuto insistere, perché magari anche della persona che vi fidavate di più siete dovuti andarli a cercare. Abbiamo Damiano David con Nile Rodgers, Talk to Me.

David che conosciamo, attenzione perché mi stanno arrivando diversi messaggi anche di amici che fanno note scritte, note vocali, dove sono molto molto brevi, tipo questo che dice: ciao Conte, i soldi non si chiedono, non si prestano a nessuno, i soldi sono soldi. Chiara da Mestre, ho capito, però

0: Hey. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
1: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Mauro, la città degli angeli, ritornate in questo pomeriggio, siete all'interno di Tutti in Lista Club Privé, dove stiamo parlando di un qualcosa che è successo fra due amici, ma potrebbe anche capitare nella vostra quotidianità. Da qui la domanda di oggi: prestereste denaro a un amico o a un parente senza chiedere garanzie o una data di restituzione? O la fiducia, quando si parla di soldi, ha sempre un limite anche con chi amate di più? Raccontatecelo, però spiegatecelo, mi raccomando, non ditemi semplicemente sì o no, perché non ha senso. Sentiamo.
1: Soldi li presterei solo ai miei genitori, ai miei nonni e a mio fratello, perché secondo me prestarli ad amici o parenti o meno stretti poi va a finire sempre nei casini. Conosco molta gente che ha prestato soldi ad amici e non li ha mai più rivisti.
0: Grazie, c'è Benny Blanco con Selena Gomez, Becky G, Te Olvido.

Lalla, eccola qua per tutti in lista che le prime. Adesso vi racconto una storia, nel senso che non è che è inventata, ce l'ha mandata un amico che scrive: qualche anno fa mio padre mi ha chiesto 10.000 euro e li prestai. Ad oggi ovviamente non ho avuto nulla indietro, non mi aspettavo comunque diversamente, scrive. 3 anni fa ho deciso di aprire un'attività, stavo discutendo con un amico del fatto che stavo per chiedere i soldi alla banca e lui mi disse: non dare i soldi alle banche, te li presto io e me li ridarai con calma. Capito? Rimasi a bocca aperta. Grazie a lui sono riuscito ad aprire la mia attività senza la pressione delle banche. Comunque ora, dopo 3 anni, il debito l'ho ripagato. Non smetterò mai di essergli riconoscente. Quindi complimenti a questo amico che ha fatto questa offerta, questo slancio. Ma evidentemente, secondo me, l'amico percepiva già quale poteva essere intanto l'approccio tuo al lavoro e poi, cioè, conosceva già le tue caratteristiche, per quello si è fidato così ciecamente. Certo che non è da tutti una cifra importante tirarla fuori. C'è Rini Rap, Megan Thee Stallion, Not My Fault.

0: It's not my fault, embarrasse. No, dai, Verini Rap e Megan Thee Stallion. Mentre stiamo parlando di questo caso dei due amici, non abbiamo fatto i nomi veri perché ovviamente potete mantenere l'anonimato anche voi se volete, con le note vocali, con le note scritte. Sentiamo a proposito di note vocali. Chi
1: se
0: c'è?
1: Vuoi perdere un amico, prestali soldi, o se vuoi perdere amicizia, chiedili soldi. Questo è, niente da fare.
0: C'è qualcuno che mi scrive: onestamente cifre enormi non mi sono mai capitate di prestare, ma se dovessi io volutamente prestare qualcosa, valuterei prima il grado di parentela e il livello di conoscenza che ho, poi deciderei. Ciao da Domenico. Quindi una valutazione, ma questo ti garantisce poi che effettivamente sia uno che copre i debiti? Perché il grado di parentela non dice se effettivamente, invece se conosci la persona, cioè sai come si è comportata negli anni, ma puoi avere già un quadro, diciamo, di quello che potrebbe fare. Bob Sinclair con Chiesa, I Can Wait.

0: Chiesa, continuano ad arrivare amici in lista con noi, facciamoli entrare.
1: Buonasera. Buonasera. Allora, se uno deve fare un piacere così per aiutare un amico, un parente stretto, cosa? Cioè, lo fa di cuore, tanto lo sa che non gli verranno mai restituiti, per cui ci si mette il cuore in pace e buonanotte, però intanto il piacere e la buona azione la si fa.
0: A fondo perduto, dici, tanto sai, non metti neanche la scadenza, perché sai che comunque andranno persi così, ma va bene, va bene. Un bel gesto, tutti in lista, Club Privé ritorna fra poco.
2: Radio Company, tutti in lista, Club Privé. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Club Privé con me, Stefano Conte, in tutta Italia. Anche oggi stiamo parlando della storia, di questa storia che ci ha dato lo spunto per discutere i nomi inventati, perché loro ovviamente non vogliono far sapere chi sono, però Marco e Filippo sono amici dall'elementare, più di 20 anni di amicizia solida. Quando Filippo perde il lavoro, ha fatica ad arrivare a fine mese, Marco non ci pensa due volte e gli presta 2000 euro senza chiedere una data precisa di restituzione, senza far firmare niente, tra noi non serve, gli dice. Passano 6 mesi, Filippo ha ritrovato lavoro, si vede che le cose vanno meglio, un nuovo telefono, un weekend fuori con la ragazza, cena in ristorante, postate sui social, ma del debito non parla mai. Marco comincia a sentirsi a disagio, ma non osa chiedere per paura di sembrare meschino e di rovinare l'amicizia. Un giorno, quasi per caso, gli scappa: come va con la, insomma, hai novità? Filippo si irrigidisce, cambia discorso e nei giorni successivi comincia a dire, dare i contatti quasi sparendo. Da qui la domanda che vi abbiamo chiesto: potreste prestare denaro a un amico, un parente, senza chiedere garanzia o una data di restituzione? La fiducia, quando si parla di soldi, ha sempre un limite, anche con chiamate di più. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Io sì, li presterei, perché se soprattutto un familiare, senza pensarci, okay, fratelli, genitori, a un amico se ne ho tanti, sì, volentieri, e poi anche se non me li ridà non importa, perché se ne ho non mi interessa.
0: Mi fa capire che non ne ha. No, sto scherzando. Se ne ha non gli interessa. C'è Kygo con Firestone.

Stone, allora fareste come ha fatto il nostro amico Filippo nei confronti di Marco, Marco nei confronti di Filippo, cioè prestare del denaro senza chiedere un periodo dove c'è un massimo di tempo per la restituzione del denaro oppure no? Ci state raccontando la vostra. C'è qualcuno che ci parla anche di storie di vita vissuta, perché scrive: ciao company, questo argomento mi tocca particolarmente. Ebbene sì, ho prestato soldi al fratello di mia moglie che gentilmente me li ha restituiti dopo un anno e mezzo. Fosse stato per me non l'avrei mai fatto, ma mia moglie non la vede allo stesso modo e vi spiego perché. Quei soldi erano di una finanziaria perché allora mi servivano, quindi senza pensare a nessuno aprì un finanziamento piuttosto di pesare sulle tasche di una famiglia, ma non la pensiamo allo stesso modo. Quindi lui ha aperto, diciamo, il finanziamento, mentre in questo caso non è successa la stessa cosa con la parentela. E voi lo fareste, non lo fareste? Vi è capitato, vi è successo? Ce lo state raccontando oggi pomeriggio? C'è Chris de Sarandi, ci sono il loro pezzo Good Old Days. Radio Company, the summer is magic.

0: Good Old Days, Chris De Sarandì nel nostro pomeriggio, mentre stiamo parlando insomma di questo caso che però abbiamo capito non è successo solamente a Filippo e a Marco, ci sono anche altri amici che hanno le loro esperienze. Allora sentiamo.
1: No, non darei nessun credito a nessuno, non esiste, non mi fido più di nessuno.
0: Ha aggiunto poi questo nostro amico anche una parte del messaggio scritto che dice: a nessuno, perché poi nessuno li restituisce mai. Bisogna pregarli per riaverli e si rovinano amicizie e parentele. Allora perché rovinare amicizie e parentele? Meglio non assolutamente restare coinvolti su questa cosa qua. E ha avuto esperienze per piccole cifre, figurati per cifre più consistenti, ci scrive il nostro amico. C'è Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: parlando del caso del debito da parte di qualcuno che dice presta i soldi però non so quando ritornano, allora sentiamo che cosa ne pensate.
1: Parenti anche amici no, mi dispiace.
0: Aggiunge anche lui subito sotto, ai parenti sì perché bene o male tornano, mentre agli amici deve esserci un motivo valido, ma non li presterei senza una carta scritta. Eros che dice no, io voglio che mi firmiate una carta scritta con tanto di sangue e firma in ceralacca. No, stiamo scherzando. Non abbiamo ancora finito oggi il nostro argomento, ritorniamo fra pochissimo di noi. Sì.
2: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia. Nel mondo.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Train e poi Peggy Goo con Ira Star Woman, i due pezzi, uno del passato, uno del presente, che abbiamo risentito nella nostra serata, tutti in lista Club Privé. Sentiamo chi c'è con
1: mamma
0: voi.
1: Mia, che tasto dolente. Ha un amico quasi 60.000 euro tra il 2008 e il 2012 in varie tranche. Okay. Non mi saluta neanche più quando lo trovo per strada.
0: Ah, bene, cioè, è finito bene. Perdete ogni speranza voi che prestate senza far firmare un contratto, a questo punto verrebbe da dire. Ci fermiamo qua? No, in realtà dobbiamo semplicemente controllare l'ora e fra un attimo sentiamo altri messaggi e altre opinioni su questo tema di stasera. Le 18.59.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. La crisi mediorientale si allarga su un nuovo fronte durissimo, il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha chiesto l'arresto di Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan dittatore antisemita, replica il premier israeliano, ma su Tel Aviv piovono altre critiche internazionali. Tra le varie note di protesta anche una dichiarazione congiunta dei paesi arabi contro i nuovi piani di colonizzazione in Cisgiordania. Guerra russo-ucraina, almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. In precedenza almeno un civile è morto in un raid ucraino sulla regione russa di Belgorod. Le tensioni ai vertici bancari italiani fiaccano, Piazza Affari che chiude piatta a fronte di andamenti per lo più in rialzo nel resto d'Europa, così come nei mercati asiatici e americani. Peggiora lo spread italiano coi titoli tedeschi su quota 83. Formula 1 al Gran Premio d'Olanda e la Mercedes di Russell a conquistare la pole per la gara sprint di domani. A seguire l'altro britannico Norris su McLaren e la Ferrari di Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Domenica la gara lunga e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
9: Top Car Service.
10: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
10: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Siamo arrivati alla parte dove c'è l'Happy Vibes, perché il nostro argomento l'abbiamo chiuso per tutti in lista Club Privé e sta arrivando invece l'Happy Vibes. Come funziona? Tre canzoni, tre pezzi che stiamo per ascoltare, pezzo A, pezzo B, pezzo C. Voi ci dovete dire quale di questi volete riascoltare, dando la vostra preferenza, poi noi sommiamo le preferenze e decidiamo quale sarà appunto la canzone fra queste tre che andrà in onda. Il numero lo ripeto sempre, il 333-2688-688, pezzo A di stasera, in questo 21 di agosto, Europe con Carrie. È qua. Scatta al momento lento, anche se sei in mezzo alla tangenziale ti fermi e metti a ballare lento. No, non funziona così, pensavo. Oppure pezzo.

notte in mezzo agli angeli, oppure una canzone assolutamente adatta al venerdì, e non è perché li amo perché sono vestito di nero, ma veramente mi piacciono. Pezzo C, i Cure con Friday I'm in Love.

Quale di questi tre volete riascoltare, di queste tre perle? Europe con Carrie, pezzo A, pezzo B, Eurythmics, o il pezzo C, Cure, Friday I'm in Love? Lo decidete voi, avete il tempo di una canzone per mandarci messaggi. C'è Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: Europe, grande pezzo che abbiamo ritrovato, è stato così un momento di lento sulla tangenziale, come abbiamo detto. Scherzando, magari qualcuno insomma si ricorda del periodo in cui in discoteca venivano messi lenti. Tu è una cosa che non ti puoi ricordare, mio caro Ciringhito, però sappi che c'erano anche i lenti. Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari insieme hanno fatto un pezzo, si chiama Goya.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track,
3: new track.
1: Una

0: Sto in paranoia come in un quadro di Goya, fa rima. Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari l'hanno creato questo pezzo, era la new track di stasera. Stavamo guardando intanto io il Ciringhito, che stasera purtroppo, visto il maltempo, salta l'appuntamento per gli amici di San Daniele del Friuli. Ah, peccato, perché sennò DJ Nick insieme a Viviana Rapisarda avrebbero mangiato dell'ottimo prosciutto crudo, perché mangiato sul posto si sta è un'altra cosa, vero? Avrebbero insomma intrattenuto tutti gli ospiti e gli amici per questa serata con Energia 90, che purtroppo salta per via del maltempo, evidentemente. Come al solito la pedemontana offre questa cosa qua, cioè della pioggia che cade copiosa ancora di più, e in questi giorni insomma è caduta anche sulla pianura. Diciamo che era attesa, si aspettava questa cosa qui. Purtroppo però salta l'appuntamento di San Daniele del Friuli di Energia 90. Noi ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco di nuovo insieme, sarà ancora tutto in lista. Club Privé, ci sarà l'effetto di stasera.
1: Radio Company, tutti in lista, Club Privé. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

nuovo singolo di Madonna che è ritornata la grandissima, e lo sapete, se siete quelli che sono qui ogni fine settimana, ogni venerdì sono con noi intorno a quest'ora, cioè intorno alle 19:35, minuto più minuto meno, adesso sono le 19:32. Sapete che il venerdì vogliamo conoscere quali sono le previsioni per il weekend. E come facciamo le previsioni con i nostri effetti? Con il semaforo, per sapere se per voi sarà un semaforo verde, un semaforo rosso o un semaforo giallo, perché dipende insomma da... Tra l'altro non è che le cose vengono fatte a caso per questo semaforo, no, perché vengono incrociati i vostri numeri con... in pratica i numeri del weekend, quindi in questo caso 21, 22, 23 e anche l'8. 21, 22, 23 e 8. Questa è il... Che cosa dovete mandarci per conoscere la risposta sul semaforo giallo, semaforo verde, semaforo rosso? Se avete partecipato lo conoscete già, se no lo ripeto per tutti i nuovi amici: il vostro nome, giorno e mese di nascita e segno zodiacale. Annunciato così proprio. Allora ripeto: nome, giorno e mese di nascita, segno zodiacale. Dai che vediamo se il vostro weekend è al semaforo verde, semaforo rosso o semaforo giallo. Incrociamo i numeri e vediamo che risposta ci dà. Intanto ci ascoltiamo Pitbull con John Ryan, Fireball. Here we go!

come incrociamo i numeri del 21, 22, 23, 8 di agosto con il vostro numero, con i vostri dati. Alice, 23 aprile, quindi 23, 4 del segno del Toro, e partiamo da lei oggi per vedere il suo semaforo. Alice è semaforo giallo. Beh, non è male, dai, una via di mezzo, già sì e no. Una situazione che sembra già decisa potrebbe riaprire una possibilità. Non avere fretta di scegliere questo weekend, osserva bene chi ti sta intorno. Il giallo svolta non è un avvertimento, è un invito a guardare meglio prima di dire sì. Cioè, quindi prendi il tuo tempo, in caso dici sì, Alice, se no dici no. Amy, 13-8, segno del leone lei, semaforo verde. Verde per Amy. Weekend vivace, una proposta dell'ultimo momento potrebbe portare in un posto o tra persone che non avevi previsto. Potresti divertirti più del programmato, Amy. Quindi questo verde chiede una cosa sola: non dire subito di no. Cioè, mentre prima lei, l'amica di prima Alice, doveva riflettere, te non dire subito di no, rifletti, magari potrebbe venire fuori qualcosa di divertente. Ne facciamo un altro, dai. Scopriamo Roberto, lui è del 17 di agosto, anche lui è del segno del leone. Quanti stanno compiono gli anni in questo periodo? Quindi gli facciamo gli auguri in ritardo, Roberto. Semaforo verde per Roberto. C'è aria di festa e di leggerezza, un incontro, una serata improvvisata potrebbe regalarti un momento davvero piacevole. Lasciati trascinare un po' dall'atmosfera. Questo weekend il leone fa bene a stare al centro della scena, quindi leone, centro della scena, semaforo verde anche per lui. Siamo partiti bene, un giallo, due verdi, direi che insomma come weekend non male. C'è Samurai J con Flamenco Paranoia. Radio Company. The summer is magic.

Samurai J che è ritornato con questo pezzo in questa serata per tutti in lista Club Privé. Andiamo a scoprire che semaforo è per voi, rosso, verde, giallo, lo facciamo grazie alle indicazioni che ci date voi, noi incrociamo però i numeri, quelli del weekend. Sara è nata il 6 di maggio, è del segno del toro, 6 del 5 Sara. Mi dispiace dirtelo, il semaforo per te per questo fine settimana è rosso, rosso, rosso, rosso. Meglio non inseguire una situazione che sembra sfuggirti, lascia che faccia il suo corso, nel frattempo una piccola pausa potrebbe rimetterti in carreggiata. Questo rosso è più un aspetta che un no, cioè quindi abbi pazienza, magari già lunedì insomma le cose si risolvono. Luca, 31 del 10, lui è del segno dello scorpione, girando i numeri viene fuori che il semaforo è giallo. Una proposta potrebbe sembrarti poco convincente all'inizio, ma vale la pena ascoltarla fino in fondo. Potrebbe esserci qualcosa di interessante dietro, quindi questo giallo dice di non giudicare troppo in fretta, insomma, datti il tuo tempo e potrebbe essere un weekend veramente interessante. Noi ritorniamo fra poco con altre previsioni per voi, se è semaforo rosso, giallo o verde, ma adesso ci ascoltiamo anche Shakira e Burna Boy, dai dai.

0: Ronaldo Maradona,
1: ha fatto un po' con tutte le i nomi possibili. Shakira, che forse non ha avuto lo stesso successo di Waka Waka. Come dai, Waka Waka resta Waka Waka. Allora, abbiamo ancora qualcuno da prevedere per conoscere come sarà il loro weekend? Per esempio c'è Francesca che attendeva. Francesca, 4 di novembre, il suo segno è lo scorpione incrociato con i numeri del weekend. Francesca, 4 novembre, scorpione, mi dispiace dirtelo. Semaforo rosso per Francesca. Qualcuno potrebbe chiederti più di quanto tu abbia voglia di dare. Questo weekend scegli i tuoi tempi e non sentirti obbligata a dire sempre sì. Questo rosso è un ottimo momento per mettere qualche confine, quindi... metti dei confini, Francesca. Valentina, 4 febbraio, segno dell'acquario, semaforo verde. Semaforo. Una giornata tranquilla potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto piacevole grazie a un invito o una persona che non vedevi da tempo. C'è aria di sorpresa. Questo verde premia la spontaneità. Se arriva un'occasione, io l'accoglierei, dice l'oracolo. Quindi anche per te, suggerimento di cogliere l'occasione. Siamo arrivati in chiusura per questo appuntamento di tutti in lista del fine settimana. Attenzione, perché devo dire la verità, prossima settimana facciamo un altro tipo di previsione per weekend. Cambiamo, perché sai che ogni tanto mi piace cambiare gli effetti, quindi si ritornerà con qualcosa di nuovo la prossima settimana. Intanto noi ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme, sarà ancora tutti in lista Club Privé.
2: Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Siamo arrivati in chiusura di questo nostro appuntamento di stasera. Another con 54 Ultra Talk to You, Pete Tellers, Big Love. Quindi brano del passato, brano del presente, assolutamente eleganti tutti e due, quasi da aperitivo, così per accompagnarvi in questo 21 di agosto alle porte del weekend nel migliore dei modi. La serata non si ferma, su Radio Company continua e continuerà. Arriverà Enrico Sisma? Sì, ci dovrebbe essere con il One Love One Live, quello della settimana. Salutiamo anche il Ciringhito in regia, un saluto da parte mia, Stefano Conte. Mi ritrovate già domani la sera per il One Love One Live, però quello del weekend. Ciao a tutti e buon fine settimana. Domani le 20 in punto
1: su Radio Company, tutti in lista, club privé,
0: alle 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
4: Radio Company.
2: Radio Company. One love, one live.
5: Siamo arrivati anche al fine settimana. Buonasera, benvenuti, questo è One Love One Live. Siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma. Altre due ore da passare assieme, dalle 20 alle 22, con tanta musica e notizie leggere che appunto vi portano un po' di spensieratezza in questa estate 2026. Partiamo con Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: One Love One Live on Radio Company.

0: Cattive abitudini, Ed Sheeran qui su Radio Company. Piccola pausa per noi, torniamo tra poco.
1: One love, one live on Radio Company. Spot.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiaro. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Everybody.

0: Live.
1: Questo è Walla Walla Live su Radio Company. Cominciamo a parlare di ricorrenze. Quante volte abbiamo trovato una scusa per festeggiare? Ebbene, passiamo per l'anniversario, per addirittura il mesiversario. Però attenti, perché c'è anche il mezzo compleanno. One love, one live on Radio Company. Facciamo

Walla Walla Live, attenzione perché le ricorrenze ormai non finiscono più, i momenti per festeggiare sono veramente tanti, addirittura forse troppi, adesso se ne aggiunge un altro. Il The Guardian ha raccontato che ci sono persone

che festeggiano il punto esatto tra due compleanni. In pratica, in mezzo compleanno. Per alcuni è un piccolo reset dell'anno, per altri risolve un problema pratico, come i bambini nati durante le feste natalizie o in piena estate, quando gli amici non ci sono. C'è chi prepara metà torta e chi si limita a un dolce. Non è una tradizione con regole, proprio per questo può restare una celebrazione intima e ironica. Si può fare, ci sono addirittura i mesiversari festeggiati dai fidanzatini, perché no? Il mezzo compleanno ci può anche stare. One love, one live on Radio Company.

0: One Love, One Live.
1: Milky con David Guetta, Just the Way You Are, qui su Radio Company.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
2: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
1: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo.
0: Radio Company. Radio Company, One Love, One Live.
1: Questo è One Love, One Live qui su Radio Company. Sempre novità per i nostri amici a quattro zampe. Prima gli aerei, tra pochissimo anche gli autobus. Esistono già, amici e amiche. Tra poco ve lo racconto.
5: One Love, One Live
0: on Radio Company.

0: One Live
1: Radio Company. Allora, dopo i cani sugli aerei, amici, potrebbero esserci i cani sugli autobus. Esiste già a Leeds un autobus giallo, passa davanti alle case, raccoglie i cani e li porta a trascorrere qualche ora in un grande campo privato. All'interno non ci sono normali sedili, ogni passeggero ha una postazione rialzata, una pettorina di sicurezza, una ciotola e la vista dal finestrino. Prima di salire, ogni cane affronta una prova per verificare che sia adatto al servizio e vada d'accordo con il gruppo. Alcuni conoscono perfettamente il percorso e iniziano ad abbaiare appena il bus attraversa il cancello del parco. Pensate che una barboncina pretende perfino la prima fila e protesta se trova occupato il proprio posto. One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Giovanotti e Alfa con Buon Vento qui su Radio Company.
2: One Love, One Live on Radio Company.
0: Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Mischilla con La Testa Gira qui su Radio Company.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: Dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
4: Pischelli su Radio Company.

0: Questo è One Love One Live qui su Radio Company, la seconda ora insieme in questo venerdì. Erano Offenbach con Catchy, a tra poco.
1: One Love One Live on Radio Company.
2: Radio Company Live Tour.

0: Aioli a Rivignano Udine.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

Qui su Radio Company, fan di Star Wars, attenzione, drizzate le orecchie, perché se qualcuno di voi ha sempre desiderato avere la spada laser o comunque ce l'ha avuta in formato giocattolo, tra pochissimo vi racconto di questo personaggio che è il campione europeo di spada laser. One love, one live. On Radio Company.

0: Live.
1: Questa è Radio Company, questo è Wallow One Live. Stiamo parlando di Star Wars e stiamo parlando soprattutto di spade laser, perché in Europa esiste un campione di combattimento con spada laser. Si chiama Sébastien Bérard, è francese e praticava scherma da quando aveva 5 anni. Quando ha scoperto questo nuovo sport ha pensato: sono appassionato di Star Wars e so usare una spada. Devo provarci, ma attenzione, non è una recita, ci sono arbitri, protezioni e tecniche precise. Chi fa troppe giravolte come nei film, racconta Sébastien, di solito viene colpito e perde. Lui ha unito la scherma alla fantascienza ed è diventato il migliore d'Europa. Dai amici, quanti di voi sognano di diventare campioni di spada laser?
0: One love, one live on Radio Company.

0: Anna con Why Girl Wasted qui su Radio Company va a chiudere la terza mezz'ora di One Love, One Live.
1: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Kamrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: One Live.
1: Questa è Radio Company, One Love, One Live. Parliamo di cibo perché a quanto pare Pinterest ha indicato tra le tendenze gastronomiche del 2026 il cavolo. Sì, proprio quello che fa anche un cattivo odore quando lo si cucina. C'è un cibo dell'infanzia, infatti, che avete giurato di non mangiare mai più. Per molti è il cavolo bollito, con quell'odore che riempiva praticamente tutta la casa. Eppure nel 2026 sta vivendo una piccola rivincita. Attenzione, perché sui social non viene lessato fino a farlo diventare triste, ma si taglia a fette grandi, si arrostisce finché i bordi diventano croccanti, si griglia o si trasforma in kimchi. Costa poco, dura parecchio e prende bene i sapori forti. Beh, allora devo dire una cosa: il cavolo a me non è mai piaciuto, però quando mia mamma lo faceva fritto, giustamente, mi piaceva. Ma che cos'è che non è buono fritto, amici miei? One love, one live on Radio Company.

0: love, one live.
1: Questo è One Love, One Live qui su Radio Company. Ancora pochi minuti per noi, a tra poco.
2: One Love, One Live
0: on Radio Company. Spot.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.

0: Ed è con Bossa Nostra, Gaia, che si chiude questo appuntamento di Walla Wall Live. Io me ne vo' in ferie, amici miei, ma vi lascio con Viviana per queste prossime settimane. Ci risentiamo da settembre. Se siete in ferie, vi auguro buone vacanze o comunque un buon weekend. Buona serata, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
1: Questa è Radio Company, suona Energia 90, il nostro radio show ritorna anche in questo venerdì. Vi parla come sempre Mauro Tonello, cioè già DJ Nick pronto alla console, ed iniziamo con Ultra Nate and Free del 97 su Etichetta Strike Rhythm.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Radio Company suona Energia 90, The Radio Show, con Mauro Tonello e DJ Nick alla console. Puro suono anni 90. Daft Punk, Alive, del 94 su UMR.

0: insieme a Bob Sinclair abbiamo sentito anche I Feel For You. Tra un po' ritorniamo insieme a The Hathaway.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company. Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Radio Company suona Energia 90, The Radio Show con Mauro Tonello e DJ Nick alla console. Seconda parte, si riparte, si ricomincia con Hathaway. Roam My Heart del 94, l'etichetta tedesca della Coconuts.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Questa è Radio Company, suona Energia 90. Dal Radio Show il nostro volo notturno attraverso i grandi successi degli anni 90 continua. Risentiamo anche In Grid con 2SV2.

Questa è Radio Company, suona Energia 90, The Radio Show, con Mauro Tonello e DJ Nick alla console. Tra i tanti successi di Corona risentiamo anche Baby Baby, del 94 su DWA.

0: Abel con la sua Boom Boom conclude anche la seconda parte di Energia 90. Noi tra un po' ritorniamo con un pezzo storico per ISMC.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Sport.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Musica Tronante. Lui è Gabri Ponte, etichetta Universal.
1: Energia 90.

0: Insieme ai Vega Boys concludiamo anche la terza parte di Energia 90. Noi tra un po' ritorniamo insieme ai Magic Affair.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot!
2: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
4: Anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
11: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp al
1: Company. Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Radio Company suona Energy 90 The Radio Show con Mauro Tonello e DJ Nick alla console. Risentiamo anche Magic Affair con In the Middle of the Night. Era il 1994, l'etichetta la EMI.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

altro progetto italiano della dance italiana con il Mato Grosso è Mr. Ray del 94 su Expanded Music.

0: I Network, Memories, l'etichetta della DWA del 1995.
1: Energia 90, il puro energetico suono anni 90. Questa notte su Radio Company suona DJ Nick.

0: Let the beat control your body.
1: Molera and the Howder Brothers, If You Wanna Party. Il remix è quello di Alex Rotale, del 95 su etichetta Time.

Questa è Radio Company, suona Energia 90, The Radio Show con Mauro Tonello e DJ Nick alla console, pronto a mixare Eyes Wide Polizei di Moto 1995, la data uscita per l'etichetta Plastica.

0: ed era lui Digital Boy a chiudere questa quarta ed ultima parte di Energy 90 con Mauro Tonello e DJ Nick, il nostro volo notturno attraverso i grandi successi degli anni 90 attorno al prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
3: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: tonico elettronico.
1: Spot. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: money.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.